0: lanciati dalle forze russe, oltre a 74 missili balistici, più difficili da intercettare e responsabili della maggior parte delle vittime e dei danni. Per questo il presidente, che promette una reazione, chiede agli Stati Uniti anche le licenze per produrre gli intercettori Patriot per evitare nuove stragi, nuove distruzioni. L'attacco russo ha colpito, tra l'altro, un magazzino della Croce Rossa, mandando in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari, mentre migliaia di cittadini hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana, dove hanno montato persino tende. Agli appelli delle autorità ucraine, l'Europa risponde con la promessa di nuove sanzioni a Mosca. A sua volta il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che rischia di veder crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la Procura Generale tedesca, che ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del 2022, accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione. Davide Maggiore, GR1.
1: E torniamo in Italia. Dimissioni di massa nella commissione di vigilanza Rai. I membri dell'opposizione hanno lasciato l'incarico in protesta contro la paralisi della maggioranza, seguiti dai rappresentanti del governo con motivazioni opposte. La presidente della commissione chiede una riforma della Rai, mentre il vertice del Senato La Russa invita ad una mediazione. I carburanti, termina oggi il taglio sulle accise, salvo un intervento all'ultimo momento: dal 4 luglio benzina e gasolio torneranno a prezzo pieno. E veniamo anche alla cronaca. Condanna all'ergastolo per Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandenti, tre imputati per la strage di Altavilla in provincia di Palermo, in cui, lo ricordiamo, il 10 febbraio del 2024 vennero torturati e uccisi durante un folle rito di purificazione dal demonio Antonella Salamone, la moglie di Barreca, e due suoi figli, Kevin di 16 e Manuel di 5 anni. E baby gang nel centro di Roma, al Colosseo di Maranza, aggrediscono i vigili, due dei quali feriti nell'aggressione, e poi l'arrivo di polizia e carabinieri, quattro fermati, arrestato un giovane egiziano, tra gli identificati alcuni stranieri irregolari e altri che soggiornano in centri di accoglienza minorile. E da sabato via i saldi estivi in tutta Italia, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano. Caccia all'occasione soprattutto tra abbigliamento e calzature.
2: È il periodo più atteso per consumatori e commercianti, tutti a caccia di affari. Fino al 1 settembre sarà possibile approfittare delle svendite di fine stagione per acquistare capi a prezzo ridotto. In testa alle preferenze si confermano abbigliamento e calzature, seguono biancheria intima e tecnologie. Il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, Giulio Felloni:
3: la spesa media per famiglia sarà circa di 201 euro. Le famiglie italiane sono circa 16 milioni che saranno interessate a questa tipologia di acquisto e rappresentano circa 3,2 miliardi di spesa.
2: La quota di consumatori interessati si attesta anche quest'anno tra il 50 e il 55%, dato in caduta libera rispetto a 15 anni fa, quando gli italiani che si mettevano in fila per le svendite erano più di 7 su 10, spiega il Codacons. Tra e-commerce, offerte veicolate tramite social media e sconti online, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale dei saldi. Gelsomina Testa, GR1.
1: E veniamo al meteo. L'Italia è percorsa da una perturbazione che ha portato forti temporali, a cominciare dal nord e via via scendendo lungo la penisola, anche con allagamenti, alberi abbattuti. Per questa giornata di venerdì, allerta gialla per la pioggia in 7 regioni del centro-sud. Le temperature sono scese ai livelli in linea con la media stagionale, così dovrebbero mantenersi almeno fino a domenica. E proprio a causa del maltempo, il Palio di Siena si terrà oggi pomeriggio. La pista di tuffo di Piazza di Campo ieri era inagibile a causa della pioggia. Il terzo anno consecutivo che il palio del 2 luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano, non viene disputato nella data prevista per via delle avverse condizioni meteorologiche. Infine lo sport, il mondiale di calcio, tutto facile per la Spagna che vola agli ottavi, battuta l'Austria 3-0. In campo in questo momento Portogallo-Croazia, il risultato è di 0-0, e poi lo ricordiamo stamattina Svizzera e Algeria. Tennis, Wimbledon, azzurra, avanzano Berrettini, Cobolli, Sonego e Paolini, aspettando i ritorni in campo di Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. A poche ore dalla festa nazionale del 4 luglio, con l'Ucraina nuovamente sotto gli attacchi russi, Donald Trump torna a usare toni duri con gli alleati della NATO. La corrispondente.
3: Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese. Torna ad attaccare gli alleati della NATO, Donald Trump, a pochi giorni dal vertice di Ankara, in un post su Truth in cui fa una classifica. Gli Stati Uniti sono al primo posto con 999 miliardi di dollari. L'Italia è citata per quarta con 48,8 miliardi di dollari. Proteggiamo gli altri paesi senza trarne alcun vantaggio. È ridicolo, scrive Trump, che sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, vuole che questa strage insensata abbia fine. Intanto Trump si prepara alle celebrazioni del 4 luglio, quando in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, come lo ha definito. Ma il presidente ha trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo, attirandosi le critiche non solo dei democratici, ma anche di alcuni commentatori conservatori e di una parte dei repubblicani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: A Villa Taverna, a Roma, intanto i vice premier Tajani e Salvini e l'ambasciatore statunitense Fertitta hanno cercato di abbassare la tensione suscitata dalle dichiarazioni di Trump in occasione del ricevimento per il 4 luglio. Possono esserci piccoli disaccordi, ma le relazioni tra i nostri paesi sono ottime, ha precisato il diplomatico. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, ha detto il ministro degli esteri Tajani, ma l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. La rabbia di Zelensky dopo il massiccio attacco russo su Kiev, oltre 500 droni e 74 missili che hanno provocato almeno 27 morti, 85 feriti. Reagiremo, le parole del presidente ucraino a Washington, ci faccia produrre i Patriot per difenderci. È arrivata la scomunica ufficiale del Vaticano per i vescovi lefebriani nominati contro la volontà del Papa e il monito, le nozze e le confessioni non sono valide, ma la Santa Sede ribadisce di essere aperta al dialogo. In Italia, con la cronaca, lui era geloso, non voleva che io uscissi. Così, durante il primo interrogatorio, la 33enne accusata di aver ucciso l'ex compagno a Civitanova Marche. Non c'è alcuna premeditazione, dice il suo legale.
4: Ammette di averlo accoltellato, ma sostiene di aver agito per difendersi da un'aggressione. Isabella Di Mattia, 33 anni, ha ucciso il suo compagno Marco Pennesi, 62, nella casa dell'uomo sul lungomare di Civitanova Marche. Per gli inquirenti si tratta dell'epilogo dell'ennesima lite tra i due, entrambi con qualche precedente e problemi di tossicodipendenza. La donna ha detto di essere stata sequestrata nell'appartamento dall'uomo che le avrebbe impedito di uscire. La 33enne avrebbe reagito dopo ore di violenze e minacce, sferrando la coltellata al braccio di Pennesi. Secondo il suo racconto, entrambi non si sarebbero inizialmente accorti della gravità delle ferite. I vicini sono stati i primi ad accorgersi che qualcosa di grave stava succedendo e hanno avvisato un cugino della vittima che è entrato nell'appartamento, trovando Pennesi senza vita e la compagna ancora lì, in stato confusionale. L'uomo è morto dissanguato per una coltellata al braccio, ma aveva anche lesioni da corpo contundente alla testa, forse inferte con un manubrio da palestra. La procura di Macerata non crede però alla legittima difesa. Ora si attende l'autopsia, gli esami delle impronte e quelle dei telefoni. Claudio Vigolo, GR1.
2: La strage di Altavilla, Palermo, in cui nel 2024 sono stati uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin e Manuel di 16 e 5 anni, condannati all'ergastolo, i tre imputati, Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i suoi due complici Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice omicidio sarebbe avvenuto dopo aver sottoposto i tre a torture e sevizie durante un folle rituale di purificazione dal demonio, in cui era coinvolta anche l'altra figlia, allora 17enne, processata separatamente, condannata a 12 anni e 8 mesi in primo grado e assolta in appello perché dichiarata incapace di intendere e di volere. L'inchiesta della Procura di Milano che vede il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una 17enne. Il calciatore nerazzurro ha deciso di non presentarsi oggi davanti ai magistrati, avvalersi della facoltà di non rispondere come annunciato dal suo legale. Sentiti intanto i primi giocatori come persone informate sui fatti, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Oggi è il turno di Riccardo Calafiori. Tennis a Wimbledon, passano al terzo turno Cobolli, Berrettini, Sonego e Paolini. Mondiali di calcio, la Spagna si è qualificata agli ottavi battendo l'Austria 3-0. Tra poche ore alle 5 Svizzera Algeria, in questo momento è in corso Portogallo Croazia con il Portogallo che sta vincendo per 2-1. Hanno appena annullato il gol del 2-2 alla Croazia. Siamo proprio in conclusione di partita, vi aggiorneremo ovviamente nel prossimo giornale radio alle 4. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano le nuove dichiarazioni di Donald Trump a poche ore dalla festa nazionale del 4 luglio. Con l'Ucraina nuovamente sotto gli attacchi russi, il capo della Casa Bianca torna a usare toni duri con gli alleati NATO sulle spese militari. In particolare Trump è tornato ad attaccare il nostro paese.
3: Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese. Torna ad attaccare gli alleati della NATO, Donald Trump, a pochi giorni dal vertice di Ankara, in un post su Truth in cui fa una classifica. Gli Stati Uniti sono al primo posto con 999 miliardi di dollari. L'Italia è citata per quarta con 48,8 miliardi di dollari. Proteggiamo gli altri paesi senza trarne alcun vantaggio. È ridicolo, scrive Trump, che sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, vuole che questa strage insensata abbia fine. Intanto Trump si prepara alle celebrazioni del 4 luglio, quando in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, come lo ha definito. Prevista anche la parata militare, esibizioni di bande e orchestre, sorvoli e spettacolari fuochi d'artificio. Ma il presidente ha trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo, attirandosi le critiche non solo dei democratici, ma anche di alcuni commentatori conservatori e di una parte dei repubblicani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E a Villa Taverna a Roma il ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. I rapporti tra USA e Italia sono ottimi, ha detto l'ambasciatore americano Fertitta, e sui recenti dissapori tra Trump e Giorgia Meloni dice: tra loro c'è un rapporto di lunga data, ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. Assente però la premier Meloni, all'evento presenti due vice, Salvini e Tajani, che ha dichiarato: l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. E veniamo al fronte della guerra in Ucraina. Sale ad almeno 27 morti e oltre 90 feriti il numero delle vittime dell'attacco russo della scorsa notte contro Kiev. L'Ucraina ha promesso di rispondere a Mosca, che però ha annunciato al contempo l'intenzione di proseguire gli attacchi, e le autorità di Kiev tornano a chiedere aiuto agli alleati. E torniamo in Italia. La premier Meloni al congresso della UIL conferma la detassazione dei rinnovi contrattuali, la volontà di contrastare il caporalato, l'impegno di lavorare alla sicurezza sul lavoro, e apre a nuove intese sul lavoro e produttività.
4: Una nazione è davvero forte solo quando chi lavora sa di non essere solo. Giorgia Meloni sale sul palco della UIL, primo premier dopo 20 anni, per rivendicare la cifra, dice, del proprio governo. Un dialogo a volte franco, sempre costruttivo, con le rappresentanze sindacali a favore dei lavoratori. La premier ricorda il tasso di occupazione più alto di sempre, le misure collaterali per aiutare le famiglie fragili come il piano casa, il salario giusto che definisce una vittoria della nazione, l'impegno per la sicurezza sul lavoro contro quelle morti bianche che, ricorda, sono per tutti una sconfitta, e l'abbraccio con la mamma di Luana Dorazio, morta di lavoro a 22 anni.
5: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
4: La sicurezza sul lavoro resta una priorità dell'esecutivo, assicura Giorgia Meloni, accanto alla lotta al caporalato.
5: Tolleranza zero contro i caporali e contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali che molto probabilmente non sono solamente straniere.
4: Nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali, assicura la premier. Federica Ionta, GR1.
2: Nasce il piano d'azione nazionale per l'economia sociale. Il passaggio in Consiglio dei Ministri segna l'avvio della fase di attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea. Coinvolti terzo settore, cooperazione, sport dilettantistico ed enti religiosi. Questi soggetti beneficeranno di interventi agevolati sul piano tributario, sia in termini amministrativi che di minore imposizione. E dimissione di massa nella Commissione di Vigilanza Rai. I membri dell'opposizione hanno lasciato l'incarico in protesta contro la paralisi della maggioranza, seguiti poi da rappresentanti del governo con motivazioni opposte. La presidente della commissione chiede una riforma della RAI, mentre il vertice del Senato La Russa invita ad una mediazione. E veniamo alla cronaca. Condanna all'ergastolo per Giovanni Barreca, Sabrina Fine, Massimo Carandente, i tre imputati per la strage di Altavilla in provincia di Palermo, il cui, lo ricordiamo, 10 febbraio nel 2024 vennero torturati e uccisi durante un folle rito di purificazione dal demonio. Antonella Salamone, moglie di Barreca, e dei suoi due figli, Kevin di 16 anni e Emanuele di 5 anni. E l'inchiesta che vede il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una 17enne. Il calciatore nerazzurro ha deciso di non presentarsi oggi davanti ai magistrati, di avvalersi così della facoltà di non rispondere, come annunciato dal suo legale. Sentite intanto i primi giocatori come persone informate sui fatti: Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Oggi è il turno di Riccardo Calafiori. I carburanti, termina oggi il taglio delle accise, salvo un intervento all'ultimo momento. Da domani 4 luglio benzina e gasolio torneranno a prezzo pieno. E parliamo del meteo. L'Italia ha percorso una perturbazione che ha portato forti temporali a cominciare da nord e via via scendendo lungo la penisola, anche con allagamenti, alberi abbattuti. Per questa giornata di venerdì allerta gialla per la pioggia in 7 regioni del centro-sud. Ma sentiamo Francesco Pasi del consorzio Lamma CNR.
0: L'annunciata perturbazione sta interessando prevalentemente le regioni tirreniche con forti temporali, mentre al nord già assistiamo a un miglioramento del tempo. L'effetto di questa perturbazione sarà quello di un calo sensibile delle temperature massime. Nel weekend torneranno ad aumentare all'inizio della prossima settimana, soprattutto sulla Valpadana e sulle interne centro-meridionali.
2: E a causa del maltempo è stato rinviato oggi pomeriggio il Palio di Siena. La pista di tufo di Piazza del Campo era inagibile a causa della pioggia. Il terzo anno consecutivo che il Palio del 2 luglio non viene disputato non nella data prevista per via delle avverse condizioni meteorologiche. Chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio, tutto facile per la Spagna che vola agli ottavi, battuta l'Austria 3-0 nella notte. Il Portogallo batte la Croazia per 2-1. Tra poco invece in campo Svizzera e Algeria. Tennis, Wimbledon tutta azzurra, avanzano Berrettini, Bolli, Sonego e Paolini, aspettando il ritorno oggi in campo di Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
6: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. La guerra in Ucraina sale ad almeno 27 morti, oltre 75 feriti. Il bilancio delle vittime dell'attacco russo della scorsa notte contro Kiev. Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati.
3: Tra i palazzi sventrati dall'attacco russo parla Volodymyr Zelensky. Chiede ai paesi alleati di mantenere i propri impegni, in particolare per quanto riguarda la difesa antiaerea. Quasi 500 i droni lanciati dalle forze russe, oltre a 74 missili balistici, più difficili da intercettare e responsabili della maggior parte delle vittime e dei danni. Per questo il presidente, che promette una reazione, chiede agli Stati Uniti anche le licenze per produrre gli intercettori Patriot per evitare nuove stragi, nuove distruzioni. L'attacco russo ha colpito, tra l'altro, un magazzino della Croce Rossa, mandando in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari, mentre migliaia di cittadini hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana, dove hanno montato persino tende. Agli appelli delle autorità ucraine, l'Europa risponde con la promessa di nuove sanzioni a Mosca. A sua volta il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che rischia di veder crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca, che ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del 2022, accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione. Davide Maggiore, GR1.
2: Nuovo attacco di Trump alla NATO e all'Italia. Gli Stati Uniti spendono 999 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro paese. Da Roma solo 48,8 miliardi, l'accusa del presidente americano. Intanto a Villa Taverna, nella capitale, il ricevimento per il 4 luglio, l'incontro tra i vice premier Tajani e Salvini e l'ambasciatore statunitense Fertitta. Possono esserci piccoli disaccordi, ma le relazioni tra i due paesi sono ottime, ha precisato il diplomatico. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, ha detto il ministro degli esteri italiani, ma l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. La premier Meloni al congresso UIL conferma la detassazione dei rinnovi contrattuali, la volontà di contrastare il caporalato e apre a nuove intese sul lavoro e produttività. Poi ribadisce l'impegno del governo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sentiamo un passaggio del suo discorso.
4: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Nonostante ci siano oggi più persone che lavorano rispetto al 2022, diminuiscono gli incidenti mortali. Saremo sconfitti fino a quando anche una sola persona perderà la vita nel tentativo di guadagnare quello che gli serve per vivere.
2: Carburanti, termina oggi il taglio sulle accise, salvo un intervento dell'ultimo momento. Da domani, 4 luglio, benzina e gasolio torneranno a prezzo pieno. È arrivata la scomunica ufficiale dal Vaticano per i vescovi lefebriani nominati contro la volontà del Papa. E il monito: le nozze e le confessioni non sono valide, ma la Santa Sede ribadisce di essere aperta al dialogo. La strage di Altavilla a Palermo, in cui nel 2024 sono stati uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni, condannati all'ergastolo. I tre imputati: Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i suoi due complici Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice omicidio sarebbe avvenuto dopo aver sottoposto i tre a torture e sevizie durante un folle rituale di purificazione dal demonio, in cui era coinvolta anche l'altra figlia, allora 17enne, processata separatamente, condannata a 12 anni 8 mesi in primo grado e assolta in appello perché dichiarata incapace di intendere e di volere. L'inchiesta della procura di Milano sul presunto giro di escort tra i calciatori non ci sarà. L'interrogatorio del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, che era previsto tra poche ore.
5: Alessandro Bastoni ha detto no alla meno attesa delle convocazioni. Il suo legale ha chiarito che il difensore non si presenterà in procura Milano. L'inchiesta che lo coinvolge è quella sul presunto giro di escort per VIP e calciatori, che vede al centro la società di Eventimate di Cinisello Balsamo. Il giocatore dell'Inter ha già respinto ogni addebito, così come la ragazza coinvolta. Non sono una escort e non ho avuto rapporti sessuali con lui, ha chiarito la giovane, che figura come parte offesa. Gli inquirenti però sostengono che le chat di Bastoni dimostrino altro. Agli atti i messaggi con un PR finito ai domiciliari per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione insieme ai due titolari dell'agenzia Made. Il presunto rapporto a pagamento nel luglio di 6 anni fa. La giovane aveva 17 anni, quindi ancora minorenne. Intanto interrogati altri giocatori, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, in qualità di testimoni. Oggi, sempre come persona informata sui fatti, sarà il turno di Riccardo Calafiori. Nessuno di loro, a differenza di Bastoni, è indagato. Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
2: Poco fa, forte scossa di terremoto 6.2 al Maere in Indonesia. Per ora non si hanno notizie di feriti o danni. Sport, mondiali di calcio, finisce 2-1 Portogallo-Croazia con la vittoria rimonta della squadra di Cristiano Ronaldo. Agli ottavi incontrerà la Spagna, che si è qualificata battendo l'Austria 3-0, e proprio pochi minuti fa è iniziato l'altro sedicesimo di finale Svizzera-Algeria sul punteggio attualmente di 0-0. Tennis a Wimbledon, passano al terzo turno Cobolli, Berrettini, Sonego e Paolini, oggi in campo Sinner. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
0: Rai Esoradio.
3: Buongiorno, sono le 5.31, Alessandro De Gerardis con voi fino alle 9, c'è Alessio Caranzetti alla parte tecnica. Parliamo subito di un traffico bloccato per un incidente in A1 tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano per le lunghe percorrenze verso Bologna, a seguire la tangenziale est esterna di Milano, la 4 in direzione di Venezia e poi la 22 in direzione di Modena. Ci sono anche code di 3 km tra Lodi e Basso Lodigiano verso Bologna a causa appunto di questo incidente. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione meteo. Buongiorno al tenente colonnello Filippo Petrucci in studio con noi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Una situazione meteorologica che, seppur in graduale miglioramento, ancora mostra delle condizioni di instabilità al sud e su parte delle regioni centrali. Oggi avremo ancora delle piogge temporalesche su gran parte del meridione, specie Campania, zone interne di Basilicata e Calabria, e anche su Sicilia e Sardegna meridionale. Migliorato decisamente il tempo al nord e al centro, con ampi spazi di sereno già presenti e che permarranno nel corso della giornata. Nel pomeriggio, nell'entroterra laziale, potrà esserci ancora qualche pioggia che poi, spinta dai venti in quota, potrà arrivare a lambire le coste laziali meridionali. Però la situazione è in miglioramento, la pressione è tornata ad aumentare e domani il sole tornerà a splendere su tutto il paese. Ovviamente con il tornare del sole anche le temperature torneranno a risalire di qualche grado, non come nei giorni scorsi, però insomma è un trend previsto in aumento.
3: Benissimo, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Maroon 5 won't go home without you. Oltre all'incidente di cui vi ho parlato prima tra Casal Bustelengo e Basso Lodigiano, abbiamo anche la coda per incidente tra Inizio con Planare di Piacenza e Casal Bustelengo in direzione di Milano. Altro incidente riguarda la 14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, e poi rallentamenti per un mezzo fermo in A13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Sud Bologna. È stato riaperto il tratto della 7 tra Busalle e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Ricordiamo ancora la chiusura a Bologna Fiera in uscita da Ancona, dovrebbe riaprire a momenti. Poi abbiamo anche la situazione meteo, che vede vento forte in A1 tra San Vittore e Santa Maria Capua Vetere, anche in A14 tra Cattolica e Poggio Imperiale, vento forte sulla 30 tra Caserta e Nola, e pioggia su tutta la stessa 30 Caserta Salerno.

Dopo Irama con Cabana abbiamo ascoltato il Rolling Stones con In The Stars. Da ieri è terminato l'ultimo periodo di riduzione delle accise sui carburanti, una misura introdotta dal governo circa 3 mesi e mezzo fa per contenere il costo di benzina e gasolio. La scadenza dell'agevolazione potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi alla pompa, anche se l'andamento delle quotazioni internazionali del petrolio continuerà a giocare un ruolo determinante. Negli ultimi giorni infatti i prezzi dei carburanti hanno registrato una graduale discesa, seppur meno marcata rispetto alle aspettative dell'esecutivo. Proprio per questo motivo il governo ha recentemente incontrato le principali compagnie petrolifere chiedendo un adeguamento più rapido dei listini per trasferire ai consumatori i ribassi registrati sui mercati. L'agevolazione in vigore fino a ieri prevedeva uno sconto di 5 centesimi al litro sulle accise della benzina, pari a circa 6,1 centesimi IVA inclusa. Per il gasolio invece il beneficio era stato progressivamente ridotto fino a raggiungere lo stesso livello della benzina dopo essere stato inizialmente più elevato. Con la scadenza del provvedimento, salvo eventuali nuove decisioni del governo, questo sconto verrà meno e il prezzo finale dei carburanti potrebbe aumentare di conseguenza. Secondo gli ultimi dati disponibili relativi al 2 luglio, il prezzo medio nazionale della benzina self-service si attesta a 1,804 euro al litro, mentre il diesel viene venduto mediamente a 1,882 al litro. Sulla rete autostradale invece i prezzi medi sono pari a 1,893 euro al litro per la benzina e 1,968 euro al litro per il gasolio. Se il venir meno dello sconto fiscale dovesse riflettersi integralmente sui prezzi al distributore, la benzina potrebbe salire fino a circa 1,865 sulla rete ordinaria e 1,954 in autostrada. Per il diesel invece i valori potrebbero raggiungere 1,943 euro al litro sulla rete stradale e 2,029 euro al litro lungo la rete autostradale. Si tratta naturalmente di stime teoriche che potranno variare in funzione delle future decisioni delle compagnie petrolifere e dell'andamento dei mercati internazionali.

0: fantasia.
1: Biagio Antonacci insieme a Giuli con l'ultima canzone. Tornato a parlare di prezzi di carburanti, nonostante la fine dello sconto sulle accise di cui abbiamo parlato prima, arrivano anche alcuni segnali incoraggianti. Negli ultimi giorni alcune compagnie hanno infatti iniziato ad aggiornare verso il basso i prezzi consigliati. Tra queste figurano Eni, che ha ridotto il prezzo della benzina di 2 centesimi al litro, e Kuwait, che ha applicato un taglio della stessa entità sul gasolio. Queste riduzioni potrebbero contribuire, almeno in parte, ad attenuare gli effetti della fine dello sconto fiscale, anche se molto dipenderà dall'evoluzione delle quotazioni dei prodotti raffinati nei prossimi giorni. A influenzare il prezzo dei carburanti continueranno a essere soprattutto i mercati energetici. Le recenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente sembrano essersi in parte attenuate, favorendo una fase di maggiore stabilità del petrolio. Tuttavia, il comparto della raffinazione continua a mostrare una certa volatilità e nelle ultime sedute le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo hanno registrato nuovi rialzi prima di una parziale tregua. Per questo motivo non è ancora possibile stabilire con certezza quale sarà l'effettivo andamento dei prezzi alla pompa nelle prossime settimane. La scadenza dello sconto sulle accise rappresenta quindi un passaggio importante per gli automobilisti italiani. Da un lato la fine dell'agevolazione fiscale potrebbe comportare un aumento dei prezzi, dall'altro il calo dei listini applicato da alcune compagnie e l'eventuale stabilizzazione del mercato petrolifero potrebbero limitare almeno in parte gli effetti dell'incremento. Allora, tra poco ci sarà l'appuntamento con il GR1 delle 6 e arriviamo a questo appuntamento con la musica di Manu Chao e Karol G con Viajando por el Mundo. Ci troviamo tra poco.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Il ricevimento nella sede dell'ambasciatore statunitense a Roma per la festa dell'indipendenza Stelle e Strisce, occasione per il governo italiano di ricucire dopo lo strappo tra il presidente Trump e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Presenti vice premier Salvini e Tajani, il presidente del Senato La Russa e una folta pattuglia di ministri e sottosegretari. Assenti Schlein, Conte, rappresentanti di Verdi Sinistra, dei leader dell'opposizione. A Villa Taverna c'era però Matteo Renzi. L'ambasciatore Tilman Fertitta ha sottolineato il rapporto di lunga data tra Trump e l'Italia, quale partner fidato e amico. Sentiamo. I nostri rapporti sono i migliori che abbia mai visto da quando sono qui, ha detto. Se i due leader si scambiano qualche parola, questo non ha nulla a che vedere con la grande cooperazione che esiste tra i nostri due paesi. E poco fa Trump è tornato invece ad attaccare gli alleati, Italia compresa. Parlando della NATO, ha scritto su Truth: ridicolo continuare a mantenere il sostegno all'alleanza. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, spendono 999 miliardi di dollari di più di qualsiasi altro paese, da Roma solo 48,8 miliardi. Tra qualche giorno l'importante vertice dell'alleanza ad Ankara, ci sarà anche Zelensky, che è tornato a chiedere aiuto agli alleati. Dichiarazioni giunte dopo i pesanti raid di Mosca su Kiev, bilancio pesantissimo, 27 morti, almeno 75 feriti.
3: Si cercano corpi e superstiti tra le macerie. Kiev prova a riprendersi dopo l'ennesima ferita inferta dagli attacchi russi, i più pesanti dall'inizio della guerra, sostengono le autorità locali. Camminando tra i palazzi sventrati, Volodymyr Zelensky chiede ai paesi alleati di mantenere i propri impegni per quanto riguarda la difesa antiaerea, in particolare contro i missili più difficili da intercettare e responsabili della maggior parte dei danni. Per questo il presidente, che promette una reazione, chiede agli Stati Uniti anche le licenze per produrre gli intercettori Patriot. L'attacco russo ha colpito, tra l'altro, un magazzino della Croce Rossa, mandando in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari. Agli appelli delle autorità ucraine, l'Europa risponde con la promessa di nuove sanzioni a Mosca. A sua volta il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che rischia di veder crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca, che ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del 2022, accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione. Davide Maggiore, GR1.
2: Torniamo in Italia. Giorgia Meloni dal palco del congresso UIL a Padova rivendica le politiche del governo sul lavoro, il tasso di occupazione più alto di sempre, dice. Il dialogo rilanciato con le rappresentanze sindacali, la premier assicura che nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali, torna sul piano casa, che assicura genererà un moltiplicatore positivo sul PIL, e ribadisce la priorità dell'esecutivo, tolleranza zero contro il caporalato e spinta sulla sicurezza dei lavoratori.
4: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Nonostante ci siano oggi più persone che lavorano rispetto al 2022, diminuiscono gli incidenti mortali. Saremo sconfitti fino a quando anche una sola persona perderà la vita nel tentativo di guadagnare quello che gli serve per vivere.
2: Azzerata la vigilanza Rai, prima si dimettono la presidente, la 5 Stelle Barbara Floridi, e tutti i membri della minoranza, che denunciano lo stallo nell'organismo di garanzia dovuto, accusano, alle divisioni nella maggioranza. Segue il passo indietro anche dei rappresentanti del centrodestra, che contrattaccano. La commissione è stata occupata e strumentalizzata, dicono, in maniera irresponsabile dalla sinistra. Il presidente del Senato La Russa ricorda: avevo proposto una mediazione, ma l'opposizione non ha risposto. Siamo alla cronaca, la strage di Altavilla a Palermo, in cui nel 2024 furono uccisi Antonella, Salamone e i figli Kevin e Manuel di 16 e 5 anni, condannati all'ergastolo Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Caradente. Il triplice omicidio fu preceduto da giorni di torture in un assurdo rito di liberazione dal demonio, in cui fu coinvolta anche l'altra figlia, allora 17enne, processata separatamente, condannata a 12 anni in primo grado, è stata assolta in appello perché incapace di intendere e di volere. Il maltempo in Italia si sposta da nord al centro e al sud, oggi allerta gialla per la pioggia in 7 regioni del meridione, calano le temperature che ora sono in linea con la media stagionale, così dovrebbero mantenersi almeno fino a domenica. Siamo ai mondiali di calcio, agli ottavi Spagna e Portogallo, in corso la sfida dei sedicesimi di finale tra Svizzera e Algeria. In studio con me c'è Cristiano Piccinelli, buongiorno.
0: Buongiorno, è finito da pochi minuti il primo tempo, parziale di 1-0 per la Svizzera che è andata in vantaggio dopo appena 10 minuti grazie alla seconda rete in questo mondiale di Embolo su assist di Manzabi, che è una delle stelle della formazione elvetica. Ricordavi il passaggio agli ottavi di Spagna e Portogallo che si incroceranno proprio nel prossimo turno. La Spagna ha battuto 3-0 nettamente l'Austria, mentre il Portogallo in rimonta, in pieno recupero, è riuscito a superare la Croazia grazie alla gol del neo milanista Gonzalo Ramos.
2: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
5: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
7: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Oasis con Wonderwall. Ci ritroviamo dopo il Leggere 1 delle 6. Alessio Caranzetti alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis al microfono, e ritorniamo subito tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione di Bologna sulla 1, dove il traffico è ancora bloccato e si registrano 4 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 41 e 500 che, visto il coinvolgimento di due camion di cui uno ribaltato, crea non pochi problemi. Chi è diretto verso Bologna consigliamo di uscire a Casal Pusterlengo e, dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia, rientrare in autostrada Basso Lodigiano. Per le lunghe percorrenze seguire la 58, la tangenziale est esterna di Milano, successivamente la 4 in direzione di Venezia, poi la 21 Piacenza Torino Brescia con rientro in autostrada sulla 1 a Piacenza. Sul posto presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari. Intanto andiamo poi tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in A14, dove invece tutto si è risolto. L'incidente che interessava questo tratto, un veicolo che aveva preso fuoco. Terminati i rallentamenti per un mezzo fermo in A13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. Abbiamo adesso una novità che riguarda la 4 tra Dalmine e Trezzo verso Milano, rallentamenti per traffico intenso e traffico anche sulla diramazione Roma Sud, dove c'è un chilometro di coda tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: E ritroviamo in studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci per gli aggiornamenti meteo. Ancora buongiorno.
1: Grazie, di nuovo una buona giornata a tutti voi. Come dicevamo già nell'appuntamento precedente, al sud c'è ancora della nuvolosità e nelle prossime ore, specie su Campania, Basilicata e Calabria, potranno arrivare delle piogge che potranno assumere anche carattere temporalesco. Non a caso l'allerta della Protezione Civile è gialla su tutte le regioni meridionali. Va decisamente meglio al centro-nord, dove il cielo è tornato ad essere sereno, lo rimarrà anche nel corso della giornata. Farà eccezione l'entroterra laziale, dove sarà ancora possibile qualche pioggia pomeridiana che poi potrebbe arrivare a lambire nel tardo pomeriggio le coste del Lazio centro-meridionale. Nel fine settimana invece il tempo migliora ovunque, sole che tornerà a splendere su tutte le regioni, temperature che sono tornate in linea con le medie del periodo, anche se il trend adesso è positivo, quindi torneranno seppur gradualmente ad aumentare.
0: Grazie ancora al tenente colonnello Filippo Petrucci.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

La novità di Alessandra Moros e Gianni Morandi, questa Hit Parade. Intanto migliora la situazione sulla 1 tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, non è più bloccato il traffico in direzione di Bologna, ci sono però ancora code per 5 chilometri con tendenza all'aumento tra Lodi e Basso Lodigiano. Ricordiamo la causa, un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 41 e 500 nel quale sono rimasti coinvolti i due camion, di cui uno si è ribaltato. Il traffico defluisce su due corsie. A chi è diretto verso Bologna consigliamo comunque sempre di uscire a Lodi e rientrare in autostrada Basso Lodigiano dopo aver percorso la statale 9 Emilia. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Bologna, seguire le indicazioni per la tangenziale est esterna di Milano, la 4 Milano-Brescia in direzione di Venezia, successivamente la 21 Piacenza-Torino-Brescia con rientro in autostrada sull'autostrada del Sole a Piacenza. Sul posto ancora presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Comunque a breve ci collegheremo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per ulteriori dettagli. Adesso arriva Bon Jovi con Midnight in Chelsea.

0: Job Dad era Olivia Rodrigo. Primo appuntamento della giornata con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. La notizia principale ci porta sulla A1 Milano-Napoli. Tra Lodi e Basso Lodigiano, per quanti sono in viaggio in direzione sud verso Bologna, ci sono 5 km di coda per un incidente tra due camion avvenuto all'altezza del chilometro 41 più 500. Il traffico scorre in seconda e terza corsia. Consigliamo pertanto di uscire a Lodi e rientrare a Basso Lodigiano dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze invece si consiglia la 58 tangenziale esterna di Milano, successivamente la 4 Milano-Brescia verso Venezia e poi la 21 Torino-Piacenza-Brescia per far rientro in autostrada in A1 alla stazione di Piacenza. Sul resto della rete gestita il traffico è in aumento, segnaliamo infatti le prime code a tratti sulla 4 Milano-Brescia verso Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni, con tempi di percorrenza comunque inferiore ai 15 minuti, e traffico sostenuto anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est verso il centro città. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Gocce di limone erano i Cosmonauti Borghesi e questa è un'altra novità qui su Rai Isoradio. Bene, abbiamo parlato di carburanti e continuiamo a parlarne perché per anni, o per meglio dire per decenni, le auto diesel sono state una certezza, immatricolazioni stabili, quote di mercato irraggiungibili per qualunque altra alimentazione e una disponibilità su praticamente ogni modello, dalle city car ai grossi SUV. Un dominio che sembrava incontrastabile, poi tra Dieselgate, regole europee sul taglio delle emissioni e l'arrivo di nuove motorizzazioni elettrificate, ecco iniziare il declino. Guardando all'Italia oggi come oggi, le auto diesel faticano sempre più e la loro quota di mercato è in costante calo, tanto da raggiungere il 4,8% nei primi sei mesi del 2026, il 2,1% in meno rispetto al già risicato 6,9 dello stesso periodo del 2025. Sinceramente è un grosso flop, per così dire. Eppure 10 anni fa il diesel sembrava essere la risposta per ogni tipo di automobilista. Basta guardare i numeri del primo semestre del 2016 per farsene un'idea: il 56,4% delle auto vendute tra gennaio e giugno era alimentata a gasolio, per un totale di oltre 592.000 immatricolazioni, un'enormità rispetto alle 353.000 auto a benzina. Per non parlare dell'ibrido, ai tempi ridotto a un lumicino, 19.947 unità vendute in sei mesi, e l'elettrico un'avventura per pochissimi, 688 alla spina vendute. Ed eccoci oggi in un 2026 dominato dall'elettrificazione, powertrain che ha di fatto soppiantato diesel e benzina, diventando la prima forza delle vendite auto in Italia con oltre 470.000 immatricolazioni, tra 321.000 mild hybrid e 149.000 full hybrid. E il diesel tra gennaio e giugno 2026 il bel paese ha visto targare appena 64.000 auto a gasolio, in calo 25,6%.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Sostegno alla NATO, Trump ancora contro gli alleati. Ridicolo per gli Stati Uniti continuare su questa strada. Alla festa per l'indipendenza a Roma, l'ambasciatore Fertitta sottolinea Roma, partner fidato e amico di Washington. Azzerata la commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, dimissioni in blocco delle opposizioni che denunciano la paralisi dovuta ai conflitti interni alla maggioranza. Lascia anche il centrodestra che accusa strumentalizzazioni della sinistra. Dal nord al centro-sud il maltempo si sposta, tregua dall'AFA, almeno fino a domenica, temperature in linea con la media stagionale. Mondiali, Spagna e Portogallo avanzano agli ottavi di finale, la Svizzera batte l'Algeria, partita appena finita.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi il Vangelo del giorno lo prendiamo dal Giovanni, al capitolo 20, dove si parla di Tommaso. Oggi è la festa di Tommaso, di San Tommaso Apostolo. Auguri a tutti coloro che si chiamano Tommaso. Ebbene, una brevissima riflessione anche sulla conversione dell'Apostolo Tommaso, che non era cattivo. Tanto che prima della passione disse, quando Gesù parlò di quello che gli sarebbe accaduto a Gerusalemme, disse: no, veniamo tutti noi con te, moriremo con te. Un po' sparone diremmo, però generoso. Ma ora, quando Gesù appare, quando Gesù risorge, Giovanni dubita. E la prima volta, la sera di Pasqua, non c'era. Gli altri gli dicono: ma Gesù è risorto. E lui: se non tocco le sue ferite, non metto la mano nel mio costato, non crederò. La settimana seguente Gesù torna di nuovo in mezzo ai suoi, risorto, e guarda Tommaso, e Tommaso, al vederlo, cade in ginocchio, neanche lo tocca. È sconvolto da questa presenza che lui non sperava. E allora, in questa figura di Tommaso, vediamo anche ciascuno di noi. Spesso davvero come lui: se non vedo, se non tocco, non credo. Lasciamoci coinvolgere dalla parola evangelica, lasciamoci coinvolgere, sì, anche da questi piccoli minuti mattutini che ci aiutano a toccare Gesù, il quale però forse anche a noi dice che più che toccare il suo corpo risorto, che noi non possiamo, tocchiamo il corpo dei poveri, il corpo dei malati, il corpo di chi ha bisogno, anche il corpo di chi amiamo, perché in questa fraternità, in questa relazione di amicizia, che la vita comincia a risorgere. La risurrezione inizia già oggi, quando non vince il male ma vince il bene, quando non vince la guerra ma la pace, quando non vince la distanza ma l'affetto, quando vincono gli abbracci, quando vincono gli incontri, ecco allora la vita comincia a risorgere anche per noi. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

When will I see you again? The Three Degrees, sono le 7:07, abbiamo un po' di aggiornamenti relativi alla viabilità. In A1 tra Lodi e Basso Lodigiano adesso 5 km di coda per l'incidente, il traffico comunque non è più bloccato già da un po', l'incidente al chilometro 41 e 500. Coda a tratti in A4 tra Pera e Milano Est verso Brescia, a tratti anche tra Milano Est e Sesto San Giovanni direzione Torino, rallentamenti in A10 tra Genova Pegli e il Bivia 7 verso Genova, code a tratti in A14 tra il raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro verso Ancona, rallentamenti per materiali dispersi in A1 tra Firenze Scandicci e il Bivio con la 11 verso Bologna, veicolo fermo sulla variante Rivali con la direttissima tra Firenzuola e Badia, un camion fermo in galleria al chilometro 24 e 6, rallentamenti dovuti al traffico in A11 tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 verso Firenze, a Roma tratto urbano della 24 code per traffico congestionato tra via Fiorentini alla tangenziale est in direzione di quest'ultima, incidente in A14 fra Andria e Trani in direzione di Bari, coinvolto una moto al chilometro 630, e sono segnalati pedoni sulla 30 Caserta Salerno a Salerno, nello svincolo di entrata in direzione sud. Tra poco dove vanno le nuvole?

0: dove vanno le nuvole.
1: Le 7:12, vediamo un po' dove vanno, ce lo racconta Sabina Angeloni, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te Alessandro, a quanti ci stanno ascoltando in questo momento su Iso Radio. Situazione meteorologica e anche nuvole, diciamo che sono un po' determinate nella giornata di oggi dalla discesa della goccia di aria fredda che già nella giornata di ieri è andata ad influenzare le condizioni del tempo su gran parte dell'Italia, ma appunto questa goccia di aria fredda in quota nella giornata di oggi tende via via a spostarsi verso sud, verso il Mar Tirreno meridionale, e causerà condizioni di maltempo soprattutto sulle nostre regioni meridionali. Già in queste ore il maltempo e i temporali stanno interessando in realtà soprattutto il mare, parliamo quindi del Mar Tirreno meridionale, dove sono in atto dei temporali e ci sono dei nuclei anche piuttosto intensi, e qualche fenomeno lo ritroviamo anche lungo lo stretto di Messina. Nel corso della giornata però questi rovesci andranno ad interessare anche gran parte del meridione, parliamo soprattutto dei settori tirrenici e dei settori interni della Calabria, ma anche nella Sardegna, su tutto il territorio, e questo avverrà soprattutto nelle ore pomeridiane e poi in serata, con fenomeni che si faranno però via via meno frequenti. Sul resto del territorio avremo in generale cielo sereno poco nuvoloso, già in queste prime ore del mattino al centro nord splende il sole, abbiamo solo qualche addensamento che ritroviamo nel Veneto, qualche nube più compatta che ritroviamo anche sull'arco alpino orientale, ma per il resto la situazione è assolutamente tranquilla. Da segnalare in questi minuti anche alcune piogge con temporali sul mare, Mar Tirreno, lungo le coste della Sardegna, quindi settori costieri orientali della Sardegna, ma al momento diciamo le piogge che stanno interessando il litorale sono veramente limitate ai settori di sud-est. Temperature, un altro tema diciamo di queste giornate, si è conclusa la fase di onda di calore, si è conclusa appunto con l'arrivo di questa goccia fredda in quota che ha causato il calo delle temperature che però già da oggi sulle regioni centrali torneranno ad aumentare, ma saranno in calo al meridione.
1: Bene, grazie a Sabina Angeloni.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Bene, bene, realizzo con Sexy Ladies. Torniamo alla situazione della viabilità. Abbiamo visto che non cambia purtroppo sulla 1 tra Lodi e Basso Lodigiano. Ci sono questi 5 chilometri di coda, ma già da più di mezz'ora il traffico è stato sbloccato. Ma insomma, ci sono dei percorsi alternativi consigliati. La causa, ricordiamo, è un incidente a chilometro 41 e 500. Sono rimasti coinvolti due camion, di cui uno si è ribaltato, e capite, insomma, che quando si tratta di mezzi pesanti poi ribaltati prima di ripristinare la situazione passa un po' di tempo. Il traffico defluisce su due corsie. Chi è diretto verso Bologna consigliamo di uscire a Lodi e rientrare in autostrada Basso Lodigiano dopo aver percorso la statale 9 Emilia. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Bologna, seguire le indicazioni per la tangenziale est esterna di Milano, la 4 Milano Brescia in direzione di Venezia, successivamente la 21 Piacenza Torino Brescia con rientro in autostrada strada sulla 1 a Piacenza. Altre notizie: code a tratti in A4 tra Pere Milano Est verso Brescia, tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, tra Cavenago e Trezzo verso Brescia, rallentamenti per un incendio al chilometro 155. Poi in A10 rallentamenti tra Genova Pigli e il Bivia 7 verso Genova, code a tratti in A14 tra il raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro verso Ancona. Tra Firenzuola e Badia sulla direttissima c'è un mezzo fermo in galleria, fate attenzione, si tratta di un camion al chilometro 24,6. Incidente in A14 tra Civitanova Marche e Macerata e Loreto verso Ancona, chilometro 255. Code in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo toscano, poi sempre verso Firenze le troviamo anche tra Prato Ovest e il bivio con la 1. A Roma, tratto urbano della 24, code per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est. Si sono formate code anche sul bivio tra la 1 e la 3, siamo a Napoli.

in direzione sud da Roma verso Napoli. Ricordiamo anche l'incidente in A14 tra Andria e Trani, è coinvolta una moto verso Bari al chilometro 630. Vasco Rossi, va bene così.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
4: Rai Radio.

Jackula, come dicono loro, Jenny e Tame Impala, 7:29, buona giornata sulle strade del mattino in viaggio su Rai Isoradio. Ormai siamo nel weekend, ormai anche il venerdì fa parte del weekend, un weekend che si preannuncia comunque, come abbiamo sentito, buono dal punto di vista meteorologico dopo la perturbazione che sta ancora lambendo alcune zone della nostra penisola, soprattutto nel mare, come abbiamo sentito. Però insomma si preannuncia per domani e dopodomani un miglioramento con rialzo delle temperature, sebbene dovrebbero essere un po' leggermente inferiori rispetto alle massime che abbiamo registrato nei giorni scorsi. E a proposito di alte temperature, come combatterle? Allora, questa ondata di calore tropicale ha letteralmente messo in ginocchio non solo l'Italia ma l'intera Europa, tanto che praticamente in ogni angolo del continente ogni giorno si sono registrate oltre 30 gradi, con picchi di quasi 40 sia in Sicilia che nel sud della Francia. Dormire o semplicemente trascorrere del tempo a casa senza sudare è diventato praticamente impossibile, a meno che non si usino condizionatori e ventilatori H24. Per fortuna però è possibile ricorrere a una serie di rimedi naturali per rinfrescare casa senza l'utilizzo di dispositivi elettronici. Ecco come fare per combattere il caldo asfissiante. Come già indicato dal metodo dell'uomo delle caverne, nelle giornate di caldo estremo è necessario tenere finestre, tende e persiane chiuse durante il giorno. Il motivo? Si riduce la quantità di luce solare che entra nella stanza e quindi i pavimenti, i mobili e le pareti non si scaldano. L'ideale sarebbe anche tappare i fori delle persiane con dei fogli di cartone, così da bloccare l'aria rovente proveniente dall'esterno. Solo dopo il tramonto le finestre e i balconi possono essere spalancati, così da far entrare dall'esterno l'aria più fresca. Un altro metodo per rinfrescare casa in modo naturale è la ventilazione incrociata. Che cos'è? Beh, nell'aprire finestre e porte che affacciano su lati diversi, in modo tale da creare corrente, da favorire la circolazione dell'aria, l'ideale sarebbe farlo dopo il tramonto, quando l'aria si raffredda, ma in alternativa va benissimo anche durante le ore più calde per ritrovare refrigerio senza l'uso di ventilatore o condizionatore. Naturalmente questo metodo può essere messo in atto solo se si hanno balconi e finestre su lati opposti della casa. Se invece le aperture sono tutte sullo stesso lato, non è possibile creare una ventilazione incrociata. Per esempio poi la veranda, se l'avete, è una delle aree della casa dove si accumula più calore durante le ore di luce, dunque sarebbe bene isolarla dal resto dell'appartamento. Innanzitutto bisogna chiudere le porte interne, poi si possono usare pellicole riflettenti, tende da sole e persiane per contrastare l'ingresso del sole all'interno dell'ambiente. Per ridurre il calore all'interno della casa bisogna evitare di produrne, dunque sarebbe bene limitare al minimo l'uso di forni, piani cottura, lavatrici, lavastoviglie e dispositivi elettronici. L'ideale sarebbe cucinare nelle prime ore del mattino e, ora di pranzo, mangiare i pasti in versione fredda, così da non accaldarsi ulteriormente. Poi usare cappe aspiranti e aeratori quando si cucina o si fa la doccia è un'ottima soluzione per combattere il calore. Si tratta infatti di due dispositivi che rimuovono aria calda e umidità prima che si diffondano nel resto della casa. E poi la scelta degli abiti, della biancheria da letto, è fondamentale per combattere il caldo in modo naturale. L'abbigliamento deve essere in tessuti traspiranti come il cotone o il lino, che riescono ad assorbire l'umidità e a favorire la circolazione dell'aria, mentre da evitare sono i capi sintetici che favoriscono la sudorazione. Stessa cosa vale per le lenzuola, federe e pigiami, che devono essere comodi e che devono favorire la dispersione del calore corporeo. E anche in questo caso andrebbero scelti in cotone o in lino, ma anche in seta o in fibra lyocell. Bene, torniamo alla musica. Tutti questi consigli, speriamo che alcuni almeno le mettiate in atto, forse già li conoscevate. Gaia, Bossa Nostra.

Coldplay con Orphans e ritorniamo alla notizia della 1 tra Lodi e Basso Lodigiano, dove i chilometri sono saliti a 8 a causa dell'incidente che ha visto due camion coinvolti, di cui uno ribaltato al chilometro 41 e 500. A breve avremo ulteriori dettagli da Autostrade per l'Italia, con cui ci collegheremo tra pochi minuti. Intanto abbiamo sulla 14 la segnalazione di un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion e una vettura tra le corsie di emergenza e di marcia. Il traffico scorre su due corsie. Siamo tra Civitanova, Marche, Macerata e Loreto in direzione di Ancona, carreggiata nord, chilometro 255. Novità dalla Firenze-Pisa-Livorno: code per un mezzo fermo tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione di Livorno. Code per traffico sul raccordo di Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il Bivio 14 in direzione sud, e rallentamenti per materiali dispersi sulla 1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze. Le altre notizie a breve da Autostrade per l'Italia. Adesso Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini.

0: Bam bam,
1: bambina. Elettra Lamborghini 744, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
2: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è intensa sulla rete, in particolare in Lombardia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Basso Rodigiano verso Bologna segnaliamo una coda di 8 km causata da un incidente tra due camion. Il traffico defluisce su due corsie con tempi di percorrenza di circa un'ora. In alternativa ricordiamo i percorsi alternativi per chi è diretto verso Bologna: uscire a Lodi e rientrare in autostrada Basso Rodigiano dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia, mentre per le lunghe percorrenze il consiglio da Milano è quello di seguire le indicazioni per la 58 tangenziale est esterna, prendere la 4 Milano-Brescia verso Venezia e poi la A21 Torino-Piacenza-Brescia con rientro sulla 1 a Piacenza. Restiamo in Lombardia, quindi sulla 4 Milano-Brescia tra Cavenago e Trezzo verso Brescia code si sono formate per un incendio in scarpata che però da pochi istanti è stato spento, mentre a causa del traffico intenso segnaliamo code a tratti sempre in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est. Per attraversare questo tratto servono 30 minuti. Sulla 8 Milano Varese invece tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano registriamo code per un incidente tra un'auto ed un camion. In alternativa a chi è diretto a Milano consigliamo di percorrere la A36 Piedemontana e poi la 9 Lainate Chiasso in direzione di Lainate. Queste sono al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, un wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Prendilo tu questo frutto amaro, Antonello Venditti. Era il 1995 quando Venditti tradusse in italiano la cover di Little Seven, Bitter Fruit. Sono le 7.54, ci avviciniamo ai titoli del GR1 delle 8. Nel frattempo abbiamo code a tratti tra Chiasso e Como Monte Olimpino sulla 9 in direzione di Lainate. Poi si è verificato un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno. Siamo tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest, direzione Livorno. Sulla 1 code per traffico tra il bivio con la 11 e Firenze Scandicci in direzione di Roma, code per lavori in A7 tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova, poi incidente a Foggia, attenzione sulla A14 negli svincoli di uscita per entrambe le provenienze.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Ridicolo per gli Stati Uniti mantenere l'attuale sostegno unilaterale per la difesa. Donald Trump torna ad accusare la NATO e gli alleati europei, Italia compresa. Il governo a Villa Taverna per le celebrazioni del 4 luglio, l'ambasciatore americano Fertitta, le relazioni tra i nostri due paesi sono ottime. L'amicizia più forte di ogni polemica garantisce il ministro degli esteri Tajani. Giorgia Meloni al congresso della UIL, tolleranza zero contro il caporalato, ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutti. L'abbraccio con la madre di Luana D'Orazio. Azzerata la commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, dimissioni in blocco dell'opposizione che accusa la maggioranza per lo stallo. Lascia anche il centrodestra che ribatte strumentalizzazioni della sinistra. 3 ergastoli per gli omicidi di Altavilla, condannati 2 santoni e il marito e padre delle vittime. I delitti dopo giorni di terribili torture in un rito di liberazione dal demonio. Calano le temperature, ancora qualche pioggia al centro-sud, almeno fino a domenica, tregua dall'AFA. Tempo ideale per lo shopping, al via domani i saldi estivi. America Inc., sogno e realtà. Gianna Nannini rilegge con Marrakesh il suo classico che acquista nuove sonorità. Il segreto peggio custodito dello show business. Taylor Swift e Travis Kelce si sono già sposati ieri sera al Madison Square Garden di New York e oggi grande festa con invitati super VIP. Mondiali vincono Spagna e Portogallo che si incroceranno agli ottavi. Avanza anche la Svizzera che batte 2-0 l'Algeria. Wimbledon, Sinner torna in campo nel pomeriggio contro l'americano Brooksby.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Muni con Dove, 6 minuti dopo le 8, situazione piuttosto critica tra Lodi e Basso Lodigiano, siamo arrivati a 9 chilometri di coda. A tal proposito ci colleghiamo con il responsabile ufficio traffico del secondo tronco di Autostrade per l'Italia, l'ingegner primo Ruben Di Natale, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, vediamo cosa, spieghiamo cosa è successo, l'abbiamo già detto noi, però ricordiamolo per chi si fosse sintonizzato solamente adesso e come stanno procedendo le operazioni.
1: Sì, allora, questa mattina intorno alle 5 c'è stato questo incidente al chilometro 40 sud dell'autostrada 1 Milano-Napoli, direzione Napoli, tra la stazione di Castelpustellengo e quella di Basso Lodigiano. L'incidente ha visto coinvolti 2 mezzi pesanti, dei quali uno è finito in scarpata, quindi fuori strada, l'altro invece è finito addossato alla barriera spartitraffico in piena gareggiata. Fortunatamente c'è stato solo un ferito non grave, che però è stato soccorso prontamente con l'eli soccorso, quindi le pattuglie di polizia stradale ausiliati dal nostro personale hanno dovuto bloccare il traffico per circa un'ora tra le 5 e le 6 del mattino per poter permettere i soccorsi. Questo blocco ha causato un primo tappo di accodamenti che si sta portando ancora adesso. Una volta risolto il blocco intorno alle 6 comunque è rimasta chiusa una corsia per permettere il recupero del secondo mezzo, delle barriere di sicurezza che comunque sono state danneggiate, e questo ha fatto sì che, considerando che siamo in un venerdì estivo, c'è molto traffico in direzione sud, in direzione Napoli, questa coda si è allungata da prima per 5-6 km di lunghezza, adesso siamo a circa 9 km di lunghezza. Le operazioni sono ancora in corso, si sta recuperando l'ultimo mezzo, il mezzo è stato caricato su un carrellone per essere portato via. In questo momento gli operatori del soccorso meccanico lo stanno finendo di bragare per poterlo portare fuori careggiata in sicurezza. Per chi è all'ascolto, ovviamente, come detto, la coda è arrivata a 9 km di lunghezza che si percorre in circa 60 minuti. Le temperature sul posto sono relativamente gradevoli, siamo intorno ai 22 gradi, e quindi il consiglio per chi è all'ascolto è quello di utilizzare ancora per un po' i percorsi alternativi che stiamo diffondendo anche grazie al vostro aiuto. Il principale è quello di utilizzare l'autostrada Terchita Milano in diretta a Bologna, l'autostrada 4 verso Trieste, e poi prendere o l'autostrada 21 in direzione Piacenza, che è Fiorenzuola, Larda, oppure l'autostrada A22 del Brennero in direzione Modena. Questo per le lunghe percorrenze permette di bypassare completamente la zona critica, considerando anche che comunque la viabilità ordinaria vicino all'autostrada A1 Milano-Napoli è già molto rallentata. Questa è un po' la situazione.
0: Bene, allora grazie per questi aggiornamenti, buon lavoro a lei e a tutta la sua squadra.
1: Grazie a voi.

Alex Warren con Fever Dreams. Abbiamo visto nel dettaglio la situazione che riguarda ancora il tratto tra Lodi e Basso Lodigiano insieme all'ingegnere Primo Ruben Di Natale di Autostrade per l'Italia. Adesso vediamo altre notizie.

incroci terminati, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso Firenze, abbiamo rallentamenti adesso in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Peggiora la situazione sulla Firenze-Pisa-Livorno, da rallentamenti passiamo a code. Il tratto è quello tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione del capoluogo toscano. Code sulla 8 allo svincolo di Lago di Varese in direzione nord da Milano verso Bugugiate. Poi sulla 10 risolti i rallentamenti tra Genova Aeroporto e il Bivio 7 verso Genova. Terminate le code a Corso Malta sulla tangenziale di Napoli. Abbiamo code a Bergamo in A4 in uscita da Milano, code per traffico in A7. A Genova Bolzaneto in uscita per le provenienze da Genova. Il cielo d'Irlanda, Fiorella Mannoia.

0: Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.

Sombra con Potential, le 8:25 proseguono senza sosta le imponenti operazioni di bonifica e messa in sicurezza dopo la colata detritica in Alto Adige. Circa 55 vigili del fuoco volontari dei corpi di Maia Alta, Maia Bassa, Montefranco, La Berse e Avelengo, con il supporto dei corpi di Lana, Postal, Foiana, Cermes e Gargazzone, operano insieme ai vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano, al servizio strade, all'ufficio bacini montani e alla protezione civile. Le attività sono concentrate sullo sgombero delle abitazioni colpite e sulla pulizia della strada provinciale 8, con l'obiettivo di consentirne la riapertura il prima possibile. Parallelamente proseguono il monitoraggio della zona di distacco e gli interventi di messa in sicurezza. Nel corso delle operazioni è stato possibile salvare un gatto, tra l'altro recuperato sano e salvo da una delle abitazioni colpite. Un sentito ringraziamento a tutte le forze di intervento e a numerosi volontari per l'instancabile impegno dimostrato. Rimosso il veicolo sulla direttissima tra Firenzuola e Badia, e abbiamo poi la situazione che riguarda il tratto Casal Pusterlengo Basso Lodigiano, ancora attiva. Abbiamo tra Lodi e Basso Lodigiano verso Bologna 9 km di coda in aumento per questo incidente all'altezza del chilometro 41,5, nel quale sono rimasti coinvolti due camion, di cui uno fuori dalla serie stradale. Il traffico defluisce su tre corsie. A chi è diretto verso Bologna consigliamo ancora di uscire a Lodi, rientrare in autostrada Basso Lodigiano dopo aver percorso la via Emilia. Per le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Bologna, seguire le indicazioni per la tangenziale est esterna di Milano, la 4 Milano-Brescia in direzione di Venezia e successivamente la 21 Piacenza-Torino-Brescia con rientro in autostrada sulla 1 a Piacenza. Fulminacci, maledetto me.

E se ne va Sting, Brand New Day. E andiamo anche a vedere qualcos'altro che se ne va. Infatti è risolto l'incidente in A14 tra Andria e Trani in direzione di Bari, terminate le code a Firenze Scandicci sulla 1, terminate le code tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione di Firenze sulla Firenze Pisa Livorno, e sulla stessa abbiamo code a tratti però tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo toscano. Rallentamenti a Bologna in A14 tra San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, poi ricordiamo ancora l'incidente che interessa il tratto della 1 tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, ancora con 9 km di coda in direzione di Bologna. Code a tratti in A8 tra Busto Arsizio e il Bivio con la 9 in direzione di Milano. Attenzione alla presenza di un veicolo in terza corsia fermo sulla 10 tra il Bivio 26 e Arenzano verso Ventimiglia. Rallentamenti nel nodo tra la 27 Venezia Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione sud per chi da Belluno è diretto verso Padova. Attenzione sulla A26, un paraurti, cercate di evitarlo, si trova sulla terza corsia tra il Bivio con la 10 e Masone in direzione di Gravellona Toce, e siamo all'altezza del chilometro 6, ripeto, un paraurti in terza corsia. Code a tratti in A8 tra Legnano e Busto Arsizio in direzione di Varese, si sono formate code a Santa Croce sull'Arno sulla Firenze Pisa Livorno in uscita da Firenze, code anche in A10 tra Genova Pegli e il Bivio 7 verso Genova. A Bergamo in uscita da Milano sulla 4 code, anche a Genova Bolzaneto sulla 7 code in uscita da Genova. Poi zona di Bologna, code a tratti ancora in A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona, e anche sul raccordo di Casalecchio abbiamo incolonnamenti tra Bologna Casalecchio e il Bivio con la 14 in direzione sud verso quest'ultima. Arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro canto d'amore.

0: Freaks.
1: Beautiful Freaks da Mac, tra pochissimo Autostrade per l'Italia. Intanto anticipo qualche notizia sulla 9, code per un mezzo fermo tra Chiasso e Como Monte Olimpino verso Lainate, incidente a Foggia in A14, per adesso senza ripercussioni sulla viabilità nello svincolo di uscita per entrambe le provenienze. Torniamo anche a Roma ricordando le code per traffico congestionato sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentina e la tangenziale est, e poi ancora più a sud arriviamo a Napoli, dove si sono formati incolonnamenti nel bivio tra la 1 e la 3 in direzione sud da Roma verso Napoli. Queste altre notizie a breve da Autostrade per l'Italia. Adesso Negramaro, mentre tutto scorre.

0: Mentre tutto scorre erano i Negramaro, andiamo subito al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buona giornata di nuovo a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La notizia principale al momento ci riporta sulla A1 Milano-Napoli, tra Lodi e Basso Lodigiano in direzione di Bologna, dove c'è una coda di 8 km causata da un incidente tra due camion. Il traffico adesso defluisce su tutte le corsie disponibili, ma restano validi i percorsi alternativi. Li ricordiamo, perché diretto verso Bologna uscire a Lodi e rientrare in autostrada Basso Lodigiano dopo aver percorso la strada statale alle 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze da Milano seguire le indicazioni per la 58 tangenziale est esterna, prendere la 4 Milano-Brescia verso Venezia e poi la 21 Torino-Piacenza-Brescia con rientro sulla 1 a Piacenza. Restiamo in Lombardia per il traffico intenso, ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est, il tempo di percorrenza è di 25 minuti e code a tratti anche sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e Busto Arsizio in direzione di Varese. Ci spostiamo in Liguria sulla 7 Serravalle Genova, un mezzo in panne sta causando code tra il bivio con la 12, la Genova Sestri Levante, e quello con la 10, Genova Savona in direzione del capoluogo. Traffico intenso sulla 14 Adriatica con code a tratti tra Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: You'll Be There. Siamo arrivati alle 8:54 e stanno per arrivare anche i saluti da parte di Alessandro De Gerardis. Ringrazio Francesco Pantaleo e Alessio Caranzetti per la collaborazione tecnica. Subito dopo il GR1 sarete insieme ad Angelo Torchetti che vi seguirà per le prossime ore. Intanto diamo le code per un mezzo fermo in A12 tra Genova Est e il Bivio con la 7 in direzione di Genova. Grazie ancora per l'ascolto, buon proseguimento di giornata a tutti voi e buon viaggio.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti,

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. A 4 giorni dal vertice NATO di Ankara, Trump torna ad attaccare gli alleati. Ridicolo per noi continuare su questa strada, ha scritto su Truth, per poi aggiungere che gli Stati Uniti spendono 999 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro paese, da Roma solo 48,8 miliardi. Una nuova bordata al nostro paese dopo le tensioni delle scorse settimane con la Premier Meloni. Stempera invece i toni l'ambasciatore Tilman Fertitta, ricevimento nella sede dell'ambasciata statunitense per la festa dell'indipendenza Stelle e Strisce. Italia partner fidato e amico, ha detto, sottolineando il rapporto di lunga data tra il presidente Trump e la premier Meloni. I nostri rapporti sono i migliori che abbia mai visto da quando sono qui, ha detto. Se i due leader si scambiano qualche parola, questo non ha nulla a che vedere con la grande cooperazione che esiste tra i nostri due paesi. Parole che arrivano dopo lo strappo tra il capo della Casa Bianca e la Presidente del Consiglio. A ricevimento erano presenti i Vice Premier Salvini e Tajani, Presidente del Senato La Russa, e una folta pattuglia di ministri e sottosegretari, assenti Schlein, Conte e i rappresentanti di Verdi Sinistra e dei leader dell'opposizione. A Villa Taverna c'era Matteo Renzi. Zelensky promette vendetta dopo i raid di ieri mattina su Kiev, costati la vita a 30 persone. Si continua a scavare tra le macerie di un palazzo collassato dopo essere stato colpito da un missile. Distrutto anche un magazzino della Croce Rossa, in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari. Il Cremlino intanto minaccia: aumenteremo la pressione sull'Ucraina. Questa mattina raid di droni nella regione di Sumy, 4 morti, tra i quali una bambina di 1 anno. L'Iran si prepara per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco israelo-americano all'inizio della guerra. Accompagnato dalle litanie funebri in farsi, la salma dell'ex guida suprema è stata esposta nel complesso della grande moschea a Teheran. Almeno 15.000 le persone presenti, per la prima volta dall'inizio del conflitto, è apparso in pubblico anche il comandante dei guardiani della rivoluzione, Ahmad Vahidi. Si prevedono 15-20 milioni di persone per una 3 giorni di tributo nazionale all'Ayatollah, che comincerà ufficialmente domani, attese delegazioni da un centinaio di paesi. Il terremoto in Venezuela, a 8 giorni dalle prime scosse, sale a quasi 2.600 il numero dei morti accertati, obitori al collasso con l'arrivo di 400 corpi al giorno. Mancano all'appello 50.000 persone, probabilmente ancora sotto le macerie. E cresce l'allarme per possibili epidemie. A peggiorare la situazione, la pioggia battente che da ieri interessa le aree colpite dal sisma. Ma c'è spazio anche per la speranza. Squadre di soccorso sono al lavoro per salvare un bambino di 9 anni individuato ancora vivo tra le macerie. Ieri salvato un uomo rimasto sepolto sotto il palazzo in cui lavorava. Le autorità parlano di un miracolo. Mercati finanziari in rimbalzo, le borse asiatiche dopo una settimana difficile. In Europa al via le contrattazioni. Colleghiamoci allora con Milano, con Chiara Rancati.
3: Ed è un avvio positivo anche, anche per le borse europee, anche se è un po' più cauto. Milano sale dello 0,35%, sono in linea Londra e Parigi, mentre la migliore è Francoforte, più 0,76%, trainata da chimica e farmaceutici. Mentre sono, come dicevi, in rimbalzo ben più netto i listini asiatici, spinti da nuovi acquisti sul settore tech, ma anche dai dati positivi sul lavoro americano, che fanno sperare che la politica monetaria di oltreoceano, che traina poi quella spesso del quadrante orientale, torni presto accomodante. Il balzo più netto è quello della borsa di Seul, grande protagonista in questi mesi di sbalzi d'umore del mercato. Sul comparto dei microchip oggi chiude sfiorando il più 6%, eppure non riesce a riportare in positivo il bilancio settimanale. Mentre sembra essere tornato il sereno sui mercati delle materie prime energetiche, il prezzo del Brent da tutta la settimana fluttua poco sopra i 70 dollari al barile, oggi risale leggermente a 72,4, ma resta ben lontano da quella soglia dei 100 dollari che tanto aveva preoccupato nei giorni peggiori della crisi di Hormuz. Linea a voi.
2: 3 ergastoli per gli omicidi di Altavilla, Palermo, dove nel 2024 furono uccisi Antonella Salamone e i figli Emanuele e Kevin di 5 e 16 anni. Condannati all'ergastolo Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice delitto dopo giorni di torture in un assurdo rito di liberazione dal demonio in cui fu coinvolta anche l'altra figlia. All'epoca dei fatti aveva 17 anni, processata separatamente. Condannata a 12 anni primo grado, è stata assolta in appello perché incapace di intendere e di volere. L'inchiesta che vede il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 17 anni. Il calciatore ha deciso di non presentarsi oggi davanti ai magistrati, dunque si avvale della facoltà di non rispondere. Sentiti i primi giocatori come persone formate sui fatti, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Oggi sarà ascoltato Riccardo Calafiori. Stagionati a tutto ritmo, dal rock alla classica, un esperimento scientifico dimostra che le vibrazioni sonore influenzano il sapore dei formaggi.
0: Se stagionato son di hip hop, il formaggio diventa più fruttato e particolarmente gradevole. Se cullato invece dalle note del flauto magico di Mozart, ha un sapore più aromatico e una struttura ricca. I batteri responsabili della maturazione del formaggio sembrano dunque reagire intensamente alla musica, lo dice uno studio di un gruppo di ricercatori dell'Università di Berna che ha svolto l'esperimento negli stabilimenti dell'Emmental in Svizzera. Elemento chiave della ricerca, la sonochimica, la disciplina che studia l'influenza delle vibrazioni su liquidi e solidi. L'antropologo Marino Ognola.
4: La musica ha moltissimi effetti sui sistemi viventi, perfino sulla maturazione e sulla fermentazione dei formaggi. Le vie che la musica apre sono infinite.
0: La musica, dunque, oltre che sul benessere psicofisico, incide positivamente anche sul palato.
4: Come diceva il grande filosofo Friedrich Nietzsche, senza la musica la vita sarebbe un errore.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Restiamo al ritmo, quello di Radio 1 Musica. Buon ascolto.
5: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
6: Allora, per stasera pensavamo cinema,
7: certo.
6: Però magari rimaniamo da Giulia.
7: Come
6: e poi
7: come
6: da
7: no?
6: Noi, poi da lì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

Coconuts, 11 minuti dopo le 9 ed eccoci insieme, Angelo Torchetti qui su Raiso Radio e siamo sulle strade del mattino con Alessio Caranzetti e la parte tecnica, ma c'è anche Francesco Pantale, sono loro che si alternano in console. Saremo insieme fino a mezzogiorno con le nostre notizie. Si parte come sempre dall'infomobilità, è importantissimo sapere quello che sta accadendo sulle strade. Partiamo dunque dalla Brescia-Padova, dove c'è una coda di 10 km, traffico intenso tra Peschiera e Verona Sud in direzione Padova, quindi una lunga coda di 10 km verso Padova, mentre in direzione di Brescia, sempre sulla Brescia-Padova, abbiamo anche delle code a tratti tra Verona Est e Verona Sud. Ci sono naturalmente altre segnalazioni che interessano altri tratti autostradali sempre al nord, per esempio c'è un altro tratto della 4 dove abbiamo le code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Ci sono altre segnalazioni che interessano la Lombardia, per esempio il tratto della 1 tra Lodi e fine Campanale Piacenza verso Bologna, abbiamo code a tratti per traffico intenso, c'era stato anche un incidente tra Lodi e Casal Pusterlengo, adesso l'incidente è risolto, però resta dunque il traffico ancora in coda. A Bergamo sulla 4 in uscita da Milano ci sono code per la viabilità esterna che non riceve, e poi abbiamo anche la Liguria con le code in A7 perché abbiamo tra Genova Livorno a 12 e Genova Ventimiglia a 10 verso Genova 2 km di coda, questo dovuto ad un mezzo fermo in avaria. E invece il traffico intenso che sta provocando le code sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, abbiamo poi un altro veicolo fermo questa volta però sulla 12 tra Genova Est e la 7 verso nord, altra coda per questo mezzo fermo in avaria al chilometro zero. Poi abbiamo anche un incidente, questa volta però siamo sul tratto della 1 tra la 22 del Brennero e Modena Nord verso Bologna al chilometro 157, e a proposito di Bologna, code verso sud, verso Ancona, a partire da Bologna Borgo Panigale fino a Castel San Pietro. Siamo ovviamente in A14 con un tempo di percorrenza di 35 minuti. E questa è la situazione al momento per quanto riguarda il nord. Tra poco anche le altre notizie. Adesso andiamo al sud, ma soltanto per ascoltare una canzone che si intitola Partenope, e sappiamo bene che Partenope è anche il nome di Napoli.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai su Radio.

Così Zucchero con Vedo Nero, siamo arrivati alle 9:24 minuti, dicevamo del traffico da riepilogare anche per quanto riguarda altri tratti oltre a quelli già che abbiamo esaminato prima, però proprio su uno di queste notizie ci torno perché è una notizia importante che riguarda il tratto della Brescia-Padova dove c'è questa lunga coda di 10 km e molti ci stanno chiedendo appunto cosa sta succedendo. C'è adesso traffico intenso, evidentemente prima c'era stato un incidente che è risolto, però a questo punto resta la coda di 10 km, ripeto, tra Peschiera e Verona Sud in direzione Padova. Vediamo le altre notizie. Ci eravamo fermati praticamente a Bologna, andiamo adesso sulla 1 nel tratto tra Valdichiana e Chiusi verso Roma, rallentamenti per un veicolo in avaria, poi c'è un incidente sulla 1 tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord in direzione Roma, chilometro 530. In Toscana abbiamo anche la 11, la Firenze-Pisa Nord, con un incidente questa mattina, incidente verso Firenze tra Prato Est e l'innesto con la 1, sono tre auto che si sono tamponate, adesso sono spostate sulla corsia di emergenza, c'è tuttavia la coda di 3 km. Abbiamo poi anche la Firenze-Pisa-Livorno con una coda a tratti verso Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci, ma c'è anche un mezzo fermo in avaria nell'altra carreggiata, quindi verso Livorno, e quindi tra Empoli e San Miniato abbiamo una coda di 3 km. Per quanto riguarda poi il sud, andiamo sulla 14, un incidente all'altezza di Foggia in uscita per entrambe le provenienze, poi code sulla 1 nel tratto campano a Napoli Nord verso Roma, code di traffico intenso, code anche tra Caserta Sud e Napoli Nord, 1 km per traffico congestionato, e anche sul bivio che collega la 1 alla 3 in direzione sud ci sono code, e anche sulla tangenziale di Napoli un'unica segnalazione per il momento, una coda di traffico intenso tra Camaldoli e Capodimonte in direzione est verso Capodichino.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità. E allora informiamoci sul traffico della capitale insieme a Isidoro Piterà, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Stamani traffico sostenuto a Roma in Viale dei Colli Portuensi, via Emo e Viale Vaticano, in via Casal del Marmo, via Torrevecchia, via Trionfale e via Cassia, in via Salaria all'altezza di Villada e su via Chiana. Forte traffico anche in via Cavour, in via Collatina, su alcuni tratti di via Casilina, in via Tuscolana in zona Cinecittà, in via Appia Nuova in prossimità del raccordo anulare, su via Ardeatina e in via Pontina in zona Eur. Nulla da segnalare al momento sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: Raiso Radio Estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ci siamo, è arrivato il giorno, domani il grande evento di Tor Vergata, nella spianata di Tor Vergata, il concerto di Ultimo, e per questo sabato 4 di luglio è veramente un evento storico per la musica italiana. Pare che insomma sia, anzi non pare, sarà sicuramente il concerto di un singolo artista con biglietti a pagamento più grande di sempre, persino più di Vasco Rossi e di Ligabue. Il palco, 140 metri di palco, torri alte 33 metri, poi ci saranno le aperture anticipate dei cancelli, perché evidentemente gli organizzatori sono preoccupati per il grandissimo afflusso. Alle 7 del mattino sarà già aperto, ma insomma bisognerà lottare anche con il caldo, perché se è vero che qualche temporale è arrivato, ma insomma mi sembra che le temperature siano ancora abbastanza impegnative. Trasporti e viabilità, metropolitana attiva 24 ore, e insomma quindi si aspetta veramente un successo per questo cantautore tutto romano. Allora, prima di tornare alla musica, uno sguardo ancora una volta alla situazione della A4, perché sulla Brescia-Padova vi dico ancora che ci sono queste code che però piano piano cominciano a diminuire, ma molto piano, perché da 10 siamo passati a 8 km tra Peschiera e l'allacciamento con la 22 del Brennero. Questa è dunque la variazione della notizia, quindi da 10 a 8 km di coda.

0: Ed eccoci all'appuntamento con il meteo, c'è il tenente colonnello Filippo Petrucci che ci illustra la situazione. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti voi. Al momento stiamo registrando delle piogge temporalesche sullo stretto di Messina, sia versante calabrese che versante siciliano. Altri fenomeni potrebbero arrivare nelle prossime ore sulle regioni meridionali tirreniche, Campania, Basilicata e Calabria. Piogge e fenomeni che tenderanno ad esaurirsi poi in serata. Sul resto del paese, quindi parliamo del nord e di gran parte del centro, è tornato a splendere il sole, lo farà anche nelle prossime ore. Tuttavia nel pomeriggio qualche pioggia residua potrà ancora esserci nel Lazio, nelle zone interne, fenomeni che però poi potrebbero anche lambire le aree costiere, specie del Lazio centro-meridionale.
0: Apro una parentesi, nella zona di Tor Vergata siamo tranquilli per domani perché insomma l'afflusso di pubblico per il concerto di Ultimo sarà enorme.
1: Giusto, no? Sì, no, per domani il tempo migliora decisamente anche sul Lazio, quindi anche nell'area romana, quindi non ci saranno rischi e comunque questi fenomeni di solito hanno un'evoluzione pomeridiana, in serata poi la situazione torna sempre a migliorare, ma domani l'alta pressione si consoliderà, quindi farà leggermente più caldo. Siamo tornati in linea con le medie del periodo in realtà, però è ovvio che da domani, col soleggiamento presente per gran parte della giornata, e il trend sarà di un nuovo lento, graduale aumento.
0: Grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci anche per questa specifica e buona giornata.
1: A voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

Ivano Fossati con uno dei suoi classici, La musica che gira intorno, canzone che venne reinterpretata da tantissimi altri artisti, ma soprattutto anche da Mia Martini, che l'aveva incisa in un album dedicato proprio ai suoi cantautori preferiti. Allora andiamo di nuovo sulla Venezia Trieste, questa volta sulla 4, code al casello alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione di Trieste. E per quanto riguarda ancora la 4, adesso la coda continua a diminuire, da 8 siamo arrivati a 6 km di coda, stiamo parlando da Brescia-Padova tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Padova. Vediamo le altre notizie: code sulla 1 tra Casal Pusterlengo e Fiorenzuola verso Bologna per traffico intenso, ancora presenti code sulla 4 la Milano-Brescia tra Pera e Milano Est verso Brescia, e poi abbiamo anche il veicolo in avaria ancora sulla 7 con le code tra Genova-Bolzanete e la 10 Genova-Ventimiglia, coda di 4 km. Sulla 10 Genova-Ventimiglia c'è anche qui una coda tra Genova-Pra e Genova-Pegli, sempre per un veicolo fermo. Stessa cosa anche sulla 12, altro veicolo fermo con code tra Genova-Est e l'innesto con la 7 in direzione Genova. L'incidente di Modena Sud Valsamoggia sulla 1 in direzione Bologna, senza code però perché non ci sono notizie di turbative al traffico, vede coinvolto comunque un camion e una vettura. Abbiamo poi la 14, tempo di percorrenza di 25 minuti per fare il tratto che va dal bivio della 14 a 13 Bologna-Padova a Castel San Pietro in direzione di Ancona, e sono code tratti per traffico intenso. Rallentamenti sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze, questa è una novità, mentre nel tratto Valdichiana Chiusi, dove c'era il rallentamento per il veicolo in avaria, la situazione è tornata regolare. Sempre segnalato l'incidente sulla 1 tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord, e materiali dispersi anche sulla 1 tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione sud verso Napoli. Attenzione ad un nuovo incidente però che c'è sulla 14, siamo nel tratto tra Ancona Nord e Montemarciano in direzione di Bologna, l'incidente è chilometro 208 e 500 ed è un tamponamento tra un'auto e un camion che sta provocando una coda di un chilometro. Sempre 3 km di coda della 11, la Firenze Pisa Nord tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 in direzione di Firenze, quindi coda anche qui per incidente. Poi ricordo anche la coda sempre verso Livorno, che però adesso si è trasformata in un rallentamento, per cui la situazione è migliorata tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. Resta la coda tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze, coda a tratti tra il chilometro 7 e il chilometro 2 e 600.

sulla 1 è tornato a regolare il traffico adesso anche in carreggiata nord verso Firenze. Poco fa infatti vi davo conto di rallentamenti di traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud, ma dunque tutto scorrevole anche così come già lo era e lo è tuttora tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma, dove c'era il mezzo fermo in avaria. Questo è Craig David e ci ricorda Walking Away.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Mi vuoi sposare?
3: Nonna, sono sazia.
2: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E allora sulle note di Chris Rea on the beach, beh, sarebbe bello sdraiarsi sulla spiaggia più bella del mondo, questo non lo dico io ma lo dice una classifica speciale che elenca le 50 spiagge più prestigiose, più belle, più uniche al mondo, e questa classifica mette al primo posto una spiaggia delle Filippine, pensate, Palawan, Filippine, Entalula Beach, si chiama così, è accessibile soltanto dal mare, un vero paradiso nascosto, quindi ci possiamo anche togliere dall'idea di andarci, perché veramente mi sembra già abbastanza complicato già arrivare nelle Filippine, poi insomma accessibile solo via mare diventa veramente un'impresa, ma è forse proprio questo il motivo per cui essendo così incontaminata viene decantata come la spiaggia più bella al mondo. Poi c'è una spiaggia di Cefalonia in Grecia che si chiama Phteri Beach, che è una gemma di colori bianchi bagnata da un mare blu intenso. Al terzo posto una spiaggia australiana, Western Australia, è proprio lì che si trova, Wharton Beach, famosa per la sabbia finissima, panorami oceanici mozzafiato, direi che ce ne sono tanti così in giro per il mondo, evidentemente un motivo ci sarà per essere al terzo posto delle spiagge più belle del mondo. Per fortuna però alcune spiagge italiane ci sono in questa classifica delle 50. Al 17° posto abbiamo Cala dei Gabbiani in Italia, quindi conosciuta come una delle calette più esclusive sarde del Golfo di Orosei, quindi natura incontaminata. Poi c'è al 48° posto un'altra spiaggia sarda, che è quella della Pelosa di Stintino, questa è più facile sicuramente da raggiungere, iconica per la sua trasparenza e per la torre aragonese sullo sfondo, e quella è veramente bella, questo lo posso confermare, ci sono stata anch'io, ma probabilmente moltissimi di voi ci sono stati, quindi complimenti a queste due spiagge italiane, ma ce ne saranno sicuramente tante che potrebbero tranquillamente entrare in questa classifica.

0: Eccola qua, Carol G con Manu Chao, con loro Viajando por el Mundo. Ma intanto andiamo adesso a viajare per le strade, le autostrade italiane, quindi ci fermiamo nei nostri confini, ma insomma abbiamo anche parecchie cose da dire, visto che ci sono 4 km di coda per un veicolo in avaria sulla 7 tra Genova e Bolzaneto e la 10 in direzione di Genova. Sulla 7 abbiamo anche un incidente adesso, e questa è una novità, tra la 10 Genova Ventimiglia e la 12 in direzione nord verso Milano, quindi nella carreggiata opposta rispetto alla coda, c'è dal chilometro 130 e 600. Ci sono ancora difficoltà in Liguria sulla 12, altra coda per il veicolo in avaria tra Genova Est e l'innesto con la A7. Poi abbiamo novità anche per quanto riguarda la 1 tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna, code a tratti per traffico intenso tra il chilometro 120 e il 137. E poi abbiamo anche un altro tratto della 1, questa volta però in carreggiata nord, tra rallentamenti per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione nord verso Bologna. A proposito di Bologna, sulla 14 il tempo di percorrenza è di 45 minuti per fare il tratto tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione sud verso Ancona, sono code a tratti per traffico intenso. Sulla 1 ci sono altre code tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna, anche in questo caso si tratta di traffico intenso, così come per la coda di Cassino che si è formata in uscita per entrambe le provenienze proprio al casello di Cassino dell'autostrada del Sole. C'è sempre l'incidente di Ponzano Romano, diramazione Roma Nord, sulla 1 verso Roma, non ci sono però code. Coda invece di un chilometro sulla 14 tra Ancona Nord e Monte Marciano, l'incidente al chilometro 208 e 500, coinvolti un camion e un'auto che si sono praticamente tamponati. Ancora code a tratti verso Firenze sulla 11, tempo di percorrenza di 25 minuti tra Prato Ovest e l'innesto con la 1, e abbiamo ancora le code verso Firenze a tratti tra la Sassigna e Firenze Scandicci sulla Firenze Pisa Livorno.
1: Sì, noi che qui

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

Per fortuna si è ripreso subito Harry Styles, ma ha fatto preoccupare sicuramente tutti coloro che erano allo stadio di Wembley a Londra per i suoi concerti, la sua residency, quando una sera durante un concerto praticamente ha faticato, ha bevuto dell'acqua che gli è andato di traverso e quindi è praticamente crollato a terra quasi soffocando. Per fortuna insomma è stato soccorso e poi si è ripreso. Allora, sono incidenti naturalmente di percorso di chi fa concerti, e sono concerti faticosi, no? Quelli negli stadi con grandi palchi dove si corre, poi lui corre tantissimo tra l'altro. Allora, siamo alle 10:24, ritorniamo sulle notizie e parliamo ancora una volta della Brescia-Padova, perché abbiamo tre segnalazioni che riguardano questo tratto della 4. Allora, intanto le code a tratti tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia, abbiamo poi ancora traffico intenso e code a tratti verso Padova tra Sirmione e Somma Campagna tra il chilometro 251 e il 271, e poi anche Peschiera, quindi in uscita ci sono delle code per entrambe le provenienze, code di traffico intenso. Per quanto riguarda invece i tratti di autostrada per l'Italia, non cambia molto la situazione, se non poco a nord di Roma, dove l'incidente di Ponzano Romano praticamente non c'è più e sono stati anche recuperati i materiali dispersi della 1 tra la direzione Roma Nord e Guidonia Montecelio. C'è sempre la coda a Cassino sulla 1 in uscita per entrambe le provenienze, e tutto regolare invece per quanto riguarda il tratto tra Calenzano e la Variante, anzi no, scusate, è cambiata la situazione, non è regolare perché cambia la motivazione di questa coda che adesso è segnalata nel tratto tra Complanare, Firenze Nord e Variante di Valico sulla 1 in direzione nord verso Bologna. C'è questo veicolo che si è fermato da poco e quindi abbiamo adesso un chilometro di coda verso Bologna. A proposito di Bologna, situazione per il momento con code a tratti per traffico intenso, il tempo di percorrenza si alza un pochino perché dai 45 siamo passati ai 50 minuti proprio tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona.

0: Novità per Emma.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Dicevo, novità per Emma e Fabri Fibra, la canzone che abbiamo ascoltato, ma adesso, come avete sentito dalla sigla, è il momento di andare a ripescare canzoni che ci hanno accompagnato durante le estati passate, per cui abbiamo tre brani da proporvi. Il primo è tanto, ma proprio tanto ritmo, che ci ha regalato nel 1998 un signore che tra l'altro ce ne ha regalato ancora proprio quest'anno, pochi giorni fa, a San Benedetto del Tronto, e forse avete già capito di chi sto parlando. Poi c'è come seconda canzone un brano del 2021, un brano di Fedez che adesso andremo ad ascoltare, poi seguito da un successo del 1979 che ebbe un enorme successo, anzi diventò proprio forse la canzone madre assoluta delle canzoni estive che hanno un sapore un po' retro e soprattutto folk. Adesso però c'è Ricky Martin.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
6: Rai Isoradio.

0: Kaiser, questa era I Can Wait, e noi non possiamo attendere più ormai, perché è il momento di andare ad Autostrade per l'Italia, quindi c'è il riepilogo del traffico e i tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete. Vediamo la situazione partendo dalla Liguria, dove ci sono code in direzione del capoluogo sulla A7 Serravalle Genova, tra il bivio con la A12 Genova Sestri Levante e quello con la A10 Genova Savona. Sulla stessa A10 tra Genova Aeroporto ed il bivio con la A7 ed anche sulla A12 tra Genova Est ed il bivio con la 7. Circolazione intensa con code a tratti sulla 14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Per attraversare questo tratto occorrono 50 minuti, il doppio del normale. Mentre tra Ancona Nord e Monte Marciano, siamo sempre sulla 14 in direzione di Bologna, 2 chilometri di coda li registriamo a causa di un incidente tra un'auto ed un camion con il traffico che defluisce su una corsia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e quello con la 1 direttissima verso Bologna. 2 chilometri di coda si sono formati per un mezzo in panne e si attraversano in 30 minuti, mentre a causa del traffico intenso registriamo code a tratti verso Bologna tra Casal Pusterlego e Fiorenzuola ed anche tra Parma e Reggio Emilia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Allora, per stasera pensavamo cinema,
6: sì, certo.
5: Però magari prima andiamo da Giulia,
6: oh,
5: e poi
6: come no?
5: Poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

E così con Baby K, la Tucca Macarena, siamo arrivati alle 10:49 minuti. Poco fa parlavamo del traffico di Autostrade per l'Italia, quindi tratti di loro competenza, ma ci sono altre segnalazioni che si aggiungono su altre tratte di altre concessionarie. Per esempio andiamo al sud, sull'autostrada del Mediterraneo, la 2, dove abbiamo un incidente che è accaduto 500 metri prima dell'area di servizio Campagna in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Le altre segnalazioni riguardano invece tutti i tratti che si trovano a nord, e in particolare cominciamo dalla 21, la Torino-Brescia, dove c'è adesso una coda a tratti di 2 km tra Asti Ovest e 11 km prima di Felizzano in direzione di Brescia. E a proposito di Brescia, andiamo proprio sulla Brescia-Padova, perché qui ci sono code in entrambe le direzioni. Verso Padova la coda a tratti è per traffico intenso tra Sirmione e Somma Campagna, e poi in direzione di Brescia altre code tra Verona Est e Verona Sud. C'è anche la coda di Peschiera sulla 4 Brescia-Padova in uscita per entrambe le provenienze.

E questo è il canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango, ma c'è un altro canto d'amore che veramente arriverà praticamente a coronare il sogno di tutti quelli che vogliono ovviamente sposarsi. E stiamo parlando di Taylor Swift e del suo futuro marito, che appunto convoleranno a nozze proprio oggi. Già ieri sera c'è stata una cena per pochi intimi, ma adesso ci sarà oggi un altro happening che si tiene a New York, che addirittura al Madison Square Garden, quindi grandissima attesa, come si sa, per una pop star del calibro di Taylor Swift. Tra poco ci fermeremo un attimo con un qualcosa dalla regia, ma nel frattempo ce l'ascoltiamo Taylor Swift, perché c'è la sua ultima canzone.

0: 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

con i Queen abbiamo ripreso e dunque inaugurato questa ultima ora insieme dalle 11 fino a mezzogiorno, ma siamo sempre sulle strade del mattino qui a Esoradio con Francesco Pantaleo alla parte tecnica e Angelo Torchetti ancora con voi appunto fino alle 12. Allora ripartiamo adesso con le notizie che ci interessano e soprattutto quelle di traffico ovviamente, e sono le notizie che ci dicono infatti che sulla 16 la Napoli-Canosa abbiamo un incidente in direzione Napoli tra Avellino Ovest e Baiano. Altro incidente, un'altra novità che riguarda la A25 e la Troano-Pescara, coinvolta una vettura sulla corsia di sorpasso tra Chieti e Manopello in direzione ovest, quindi per chi va praticamente verso Roma. Sulla 1 c'è una coda di traffico intenso sul tratto campano tra il bivio della 1 e la 3 a Napoli-Salerno in direzione sud, e poi un altro incidente sempre in Campania sulla 1 tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Risalendo andiamo a Roma, quindi sul tratto urbano una piccola coda nell'ultimo tratto tra Portonaccio e la tangenziale est, ultimo tratto della 24 in direzione della tangenziale, sono code per la viabilità esterna che non riceve. Poi troviamo anche un incendio, attenzione, sulla 14, siamo già però in Romagna tra Cesena e Valle Rubicone, abbiamo questo incendio a chilometro 106 con una coda di 2 chilometri, quindi si va molto lentamente, chiaramente ci sarà anche parecchio fumo, quindi visibilità ridotta, attenzione alle distanze di sicurezza. Code a tratti poi sulla 1 tra Firenze sud di Incisa Reggello in direzione di Roma, sono code anche in questo caso di traffico intenso, ma c'è un'altra coda questa volta nell'altra carreggiata più lunga, che è una coda di 4 chilometri tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione di Bologna. Ancora rallentamenti poi segnalati sempre sulla 1 ma in direzione di Firenze tra il bivio della variante di Valico e Calenzano. Arrivando invece a Bologna troviamo la coda che abbiamo già segnalato più volte, per il momento il tempo di percorrenza resta invariato a 50 minuti tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Ancona. Ci sono code anche sul raccordo di Casalecchio verso sud tra Bologna e Casalecchio e la 14, e poi anche la 13, code tra Bologna Interporto e la 14 in direzione di Bologna. Ci fermiamo per il momento qui, tra poco le altre notizie.

0: come on.
1: Show them.
2: Eccola qua, Chaka Khan, che è tornata con questo disco, che sta, anzi con questa canzone che anticipa l'uscita del disco che arriverà prossimamente, e quindi con Snoop Dogg l'abbiamo ritrovata con molto piacere, devo dire, questa grandissima voce della musica soul. Allora, torniamo intanto agli aggiornamenti di Infomobilità. Ci eravamo fermati praticamente a Bologna, adesso andiamo ancora più su perché ci sono delle code a tratti sul tratto della 1 tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione di Bologna, code di traffico intenso. Ci sono anche in Lombardia altre code segnalate adesso sulla 9 tra Chiasso e Como Montelimpino verso Lainate per un veicolo in avaria. C'è anche la dogana dove ci sono delle code tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Un'altra frontiera che è quella con la Francia, dove c'è il traforo del Monte Bianco, e qui c'è la coda al piazzale francese. Infatti abbiamo un'ora di tempo di attesa. Ci sono code in Lombardia però anche sulla 4 tra Pero e Milano Est, ancora segnalate code a tratti per traffico intenso in direzione di Brescia. E un'unica segnalazione che invece interessa la Liguria, parliamo della 10, Genova Aeroporto a 7 verso Genova, una coda di traffico intenso.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rai su Radio.

E così il 3 luglio è arrivato, era atteso perché doveva essere proprio data di uscita del Confession 2, l'album di Madonna attesissimo. Infatti c'è stata l'attesa, c'è stata l'uscita e ci sono stati i party sparsi in giro per il mondo, quello ufficiale e soprattutto quello più importante di Londra, dove ieri praticamente Madonna è apparsa proprio in carne ed ossa e quindi ha fatto un'intervista a un DJ set insieme a Stuart Price e quindi si è collegata con i vari social in tutto il mondo. Ma ci sono stati tanti eventi in varie città del mondo, a Parigi per esempio c'è stato un release party ufficiale, ce n'è stato un altro anche a Madrid in Plaza Mayor, ma anche in Italia, a Roma, sul scenario di Terme di Caracalla c'è stata una bella festa divertente con appunto l'attesa quasi come fosse la mezzanotte di Capodanno dell'uscita del disco di Madonna, che è appunto Confession 2, e tutti i giornali oggi ne parlano ovviamente in tutto il mondo, devo dire quelli inglesi davvero entusiasti di questo nuovo lavoro. Allora torniamo intanto sulle notizie, vediamo un po' che cosa è accaduto negli ultimi istanti, perché abbiamo intanto questo problema per un incendio che c'è sulla 14 tra Cerignola Est e Foggia zona industriale, siamo all'altezza del chilometro 579 e 600 e abbiamo fumo, attenzione, quindi tra Foggia zona industriale e Cerignola Est. Poi abbiamo la risoluzione dell'incidente di Chieti Manopello, tutto regolare, quindi sulla 25, code e tratti sempre a Bologna, tra Bologna Borgo Panigale e Imola, con un tempo di percorrenza piuttosto elevato ma per ora invariato, quindi 50 minuti per percorrere il tratto in direzione di Ancona. Go!

Non mi scuccia con Pino Daniele, intanto altri aggiornamenti e riparliamo questa volta di tratti al nord-est, perché qui abbiamo delle code, intanto per un mezzo in panne che si trova tra Sandona di Piave e 5 km e mezzo prima di Sanstino di Livenza in direzione di Trieste, sulla Venezia Trieste, proprio in direzione di Trieste, quindi ci sono queste code a tratti. Poi abbiamo anche verso Venezia, sulla Venezia Trieste, delle code alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est, e ci sono ancora delle difficoltà, delle code a tratti per traffico intenso sulla Brescia Padova, anche questo è un tratto della 4 tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. Però dobbiamo andare anche su un'altra strada, che è quella del raccordo Siena-Firenze, perché qui abbiamo tra Badesse e 3 km prima di Monteriggioni in direzione di Firenze la segnalazione di un incidente. Al momento è soltanto questa la notizia, quindi non ci sono segnalazioni di code o rallentamenti, però prudenza, quindi all'altezza del chilometro praticamente 3 km prima di Monteriggioni in direzione di Firenze.

la musica dance sono tantissimi filoni, del resto insomma avendo già iniziata con la forma della disco music all'inizio degli anni 70, proprio quasi a metà degli anni 70 fino ad arrivare ai nostri giorni, insomma sono state tante veramente i vari tanti filoni, tra i quali sicuramente importantissimo la Euro Dance, ovvero la musica dance che arrivava proprio dall'Europa, che tra l'altro si è fatta conoscere anche in giro per il mondo, compresi gli Stati Uniti, con tanti successi che sono arrivati in testa alle classifiche di Billboard a suo tempo. Basti pensare ad un brano che nessuno si aspettava potesse arrivare mai in testa alla classifica di Billboard, che era Tarzan Boy, per esempio, di Baltimora, ma questa anche, la Bush con Be My Lover, è sicuramente uno dei grandissimi hit di quel periodo. Allora, siamo intanto alle 11:43 minuti, situazione per il momento sotto controllo per quanto riguarda il traffico e la viabilità, non ci sono al momento particolari novità rispetto agli aggiornamenti precedenti, però vediamo comunque quello che ci dice il nostro sistema in merito agli aggiornamenti, anche perché c'è in effetti una nuova coda segnalata a Salerno in uscita per chi va verso sud sulla 30 Caserta a Salerno. Poi abbiamo anche la coda della 1, in questo caso il veicolo in avaria, già segnalata la coda in direzione nord verso Bologna tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, e viene aggiornata la lunghezza di questa coda che adesso è di 5 chilometri. Poi c'è un'altra notizia che parla della variante di Valico, Badia, variante di Valico in direzione di Bologna, altro veicolo fermo con un chilometro di coda, mentre per quanto riguarda l'incendio che vi dicevo prima tra Cesena e Valle Rubicone la coda è di 3 chilometri verso Ancona. E naturalmente ricordo sempre che c'è anche l'altra segnalazione di incendio che interessa il tratto più a sud in Puglia della 14, perché tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est abbiamo appunto questo incendio con parecchio fumo.

0: faccia.
1: Eccolo qua, Mario Venuti, che abbiamo ritrovato con Bisogna metterci la faccia. Noi ci mettiamo tutto il nostro impegno invece per darvi le informazioni di Infomobilità e quindi accompagnare i vostri spostamenti, che in questo momento sono complicati per qualche verso dove ci sono ovviamente le code, però generalmente insomma la situazione tutto sommato è abbastanza contenuta, non ci sono particolari disagi forti per via di gravi incidenti, questo lo possiamo dire tranquillamente. Allora andiamo intanto a vedere, facciamo un po' il punto della situazione, il riepilogo delle notizie prima di lasciarci, perché poi tra poco arriva Monica D'Angelis che vi accompagnerà per le prossime ore qui su Rai Radio. Andiamo intanto sulla 4, dove tra Pero e Milano Est verso Brescia ci sono code di traffico intenso, code a tratti anche sulla carreggiata ovest verso Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, code a tratti in questo caso appunto per la stessa ragione. Ci sono poi le segnalazioni che interessano anche i confini, per esempio il confine francese al traforo del Monte Bianco su piazzale Francese c'è un'attesa di un'ora in direzione dell'Italia, quindi per chi arriva verso Courmayeur. Poi anche la 9, quindi parliamo in questo caso della Svizzera, la Lainate Como Chiasso, abbiamo tra Chiasso e Como Monte Olimpino verso Lainate un veicolo in avaria che sta provocando delle code, anzi il veicolo per la verità è stato già rimosso, quindi speriamo che questa coda possa piano piano diminuire per sparire completamente. Poi sulla 10 andiamo in Liguria tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, coda di traffico intenso, code a tratti anche sulla 1 tra Bassolo di Giano e Fidenza in direzione di Bologna, sono code solo di traffico intenso però per un lungo tratto tra il chilometro praticamente 50 quasi e il chilometro 90 e 400 con un tempo di percorrenza di 40 minuti. Ancora altro traffico in direzione però nord tra Badia e la variante di Valico, c'è proprio una coda per un veicolo in avaria, quindi un chilometro di coda segnalato in questo caso. E poi ci sono le code con un tempo di percorrenza sempre di 50 minuti sulla 14 tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione Ancona, anche sul raccordo di Casalecchio code verso sud tra Bologna, Casalecchio e la 14, poi c'è Ugovizza sulla 23, la Palmanova Tervisio verso Tervisio, coda di traffico intenso. Altre code sulla 13, la Bologna Padova, tempo di percorrenza di 25 minuti per chi va verso Bologna a partire da Ferrara Sud fino alla 14. Poi le code intorno a Firenze sulla 1 verso Roma tra Firenze Nord e Firenze Scandicci sono effettivamente dei rallentamenti, mentre code a tratti verso nord tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, e code a tratti ancora in direzione Roma con tempo di percorrenza di 30 minuti tra Firenze Sud ed Incisa Reggello. Altri rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma, sempre sulla 1, e poi c'è una coda di 3 km sulla 14 tra Cesena e Valle Rubicone in direzione Ancona. Ricordo sempre dell'incendio, sta bruciando la vegetazione intorno all'autostrada tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale. A questo punto arrivano i saluti da parte di Angelo Torchetti, grazie a Francesco Pantaleo per la parte tecnica e tra poco anche il GR1.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La guerra tra Russia e Ucraina si aggrava. Il bilancio dei morti dell'ultimo attacco russo su Kiev, 30 le vittime, oltre 90 i feriti. L'inviato speciale di Trump, Witkoff, e il genero del presidente Kushner sono presenti. Sono pronti a recarsi in Russia e in Ucraina, qualora emergano nuove questioni da discutere.
3: Le autorità di Kiev esortano i cittadini a stare meno tempo possibile all'aperto per l'elevato livello di inquinamento dopo gli incendi causati dal massiccio attacco russo nella notte tra mercoledì e giovedì. E mentre si cercano ancora superstiti sotto le macerie e il bilancio dei morti si aggrava, Zelensky promette alla Russia una risposta. Mosca bersaglia ancora il nemico a Kryvyi Rih, dove una persona è morta e 5 sono rimaste ferite. Nella regione di Sumy un drone ha centrato un palazzo, 4 le vittime, tra loro una madre e la figlia di un anno. L'Ucraina invece ha colpito a Bielgorod e a Bryansk, 2 le vittime, tra le quali una donna. Soprattutto a Bielgorod, Kiev ha dato alle fiamme lo stabilimento Energomash, azienda chiave nella filiera di produzione di apparecchiature energetiche russe. Mosca nel frattempo denuncia più di 370 bambini morti a causa degli attacchi di Kiev dal 2014. Zelensky chiede agli alleati di mantenere gli impegni presi per rafforzare la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre sistemi antimissile Patriot. Per la prima volta intanto la procura generale tedesca incrimina un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e attribuisce responsabilità di quanto accaduto anche alle autorità di Kiev. Il cancelliere tedesco Merz comunque ha ribadito ieri il sostegno all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Sarebbe fuggita in Germania la 39enne ucraina sospettata dell'attentato nel Principato di Monaco, nel quale sono rimasti feriti in modo molto grave l'oligarca Ermolaev e la sua compagna, alla quale sono state amputate le gambe. La donna avrebbe piazzato il pacco contenente la bomba davanti all'abitazione di Ermolaev e si sarebbe allontanata. È stata identificata, si chiama Anastasia Berezovska e sarebbe legata alla criminalità organizzata ucraina. Secondo gli inquirenti, la donna non avrebbe agito da sola. Donald Trump ancora all'attacco contro gli alleati della NATO. È ridicolo per gli Stati Uniti continuare su questa strada se la relazione non è reciproca, scrive il presidente dopo aver elencato i numeri della spesa militare americana paragonati a quella dei maggiori paesi europei. Gli Stati Uniti sborsano per la NATO più di qualsiasi altro paese per garantirne la protezione, senza trarne alcun vantaggio, conclude Trump. L'Iran si prepara ai funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi americani e israeliani il 28 febbraio. La salma è stata portata nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran. I funerali si svolgeranno da domani fino al 9 luglio. Ha annunciato la sua partecipazione il premier pakistano Sharif tra i protagonisti della mediazione con gli Stati Uniti, che proseguirà dopo i funerali dell'ayatollah. In Venezuela 2.595 le vittime del terremoto, l'annuncio dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez nella sua prima conferenza stampa a una settimana dal disastro. Non è il momento dello scontro politico, ha affermato Rodríguez, respingendo le critiche sui ritardi nei soccorsi. La presidente ha accusato dei cosiddetti laboratori mediatici di aver politicizzato la crisi umanitaria. Intanto, corsa contro il tempo a Caravalleda per salvare un bambino di 9 anni individuato tra le macerie. La cronaca, la strage di Altavilla, ergastolo per i 3 imputati che nel 2024 hanno seviziato ed ucciso Antonella Salamone e i figli Kevin di 16 anni e Emmanuel di 5.
4: I giudici, dopo 10 ore di camera di consiglio, hanno ritenuto tutti e 3 gli imputati pienamente capaci di intendere e di volere, respingendo la richiesta della Procura di Termini Imerese, che per Barreca aveva sollecitato una pena di 30 anni per un vizio parziale di mente. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo gli autori della strage di Altavilla Milicia, avvenuta l'11 febbraio del 2024. Ergastolo quindi a Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente, per aver ucciso la moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin di 16 anni ed Emanuele di soli 5 anni, il fratello di Antonella, Calogero Salamone.
5: Io non posso altro che essere soddisfatto per il momento della sentenza. Minimo, l'ergastolo per me è la cosa minore che ho ottenuto come giustizia.
4: Le vittime furono ritrovate dai carabinieri nella villetta di Barreca, seviziate, uccise in nome di una purificazione religiosa, coinvolta anche la figlia allora 17enne della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Elena Paba, GR1.
2: Al via domani la stagione dei saldi estivi, previsto un giro d'affari di oltre 3 miliardi di euro. I commercianti chiedono una nuova disciplina, mentre i consumi ristagnano.
3: Per i commercianti le regole andrebbero riviste, anche perché la tradizionale stagione degli sconti è sempre più spesso preceduta da offerte di vario tipo che da una parte confondono il consumatore, dall'altra rendono i saldi veri e propri non più così remunerativi per chi vende. Anche il calendario sarebbe da riconsiderare, non più all'inizio quasi, ma a fine stagione. Detto questo, il giro d'affari atteso con questa tornata estiva è di 3,2 miliardi di euro secondo la Confcommercio, che calcola una spesa media di 200 euro circa a famiglia, 90 a persona. Un importo molto diverso, circa 210 euro pro capite, arriva invece da Confesercenti sulla base di un sondaggio Ipsos che offre altri spunti. Si spende più al nord che al sud, gli uomini più delle donne. Rispetto allo scorso anno, poi, il 28% degli intervistati ha ridotto il budget di spesa a causa dell'aumento dei prezzi o delle spese fisse. Infine, bisognerà vedere se i saldi daranno una spinta più in generale ai consumi al dettaglio, che lo scorso maggio, secondo l'Istat, sono cresciuti su base annua del 2,2% in valore, ma soltanto dello 0,4% in volume. Fabio Comini, GR1.
2: E ora lo sport, calcio, ultimi sedicesimi dei mondiali, alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3.30 Colombia-Ghana. Per quanto riguarda il tennis, invece, nel pomeriggio a Wimbledon torna in campo Jannik Sinner.
0: Sarà quella di oggi pomeriggio la seconda sfida tra Sinner e Brooksby, il loro primo faccia a faccia in un grande slam o sull'erba. L'unico precedente in semifinale a Washington risale a circa 5 anni fa, nell'agosto del 2021. All'epoca Sinner era numero 24, Brooksby al numero 130. Sinner vinse quella partita e sconfisse in finale un altro americano, Mackenzie McDonald, conquistando il suo terzo titolo a livello di tour. Le prime due uscite contro il serbo Smanovic e il portoghese Borges hanno messo in mostra il turbo servizio, alzare il livello su tutti gli altri colpi contro l'americano per entrare in modalità Wimbledon e avvicinarsi nel migliore dei modi alla seconda settimana. Emilio Mancuso, GR1.
2: In chiusura il meteo, ultima coda della perturbazione che da ieri sta attraversando l'Italia portando violenti temporali da nord a sud e un calo delle temperature finalmente in linea con i valori stagionali. Allagamenti nella provincia di Trapani, a Bagnoli il palco allestito per un evento musicale nel weekend è crollato a causa delle forti piogge. Oggi allerta gialla in 7 regioni, tutte al centro-sud, a parte l'Umbria. E questa era la nostra ultima notizia, è tutto quindi per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale in regia Stefano Siani. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i nostri notiziari e la programmazione di questa rete sulla nostra app Rai Play Sound.
6: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Robbie Williams, qui su Isoradio. Vedevo proprio l'altro giorno un video di Robbie Williams che si è rimesso a fare l'artista di strada insieme all'artista di strada stessa, che ovviamente non ci credeva potesse essere lui, e invece sì. Buongiorno, ben arrivata Monica.
1: Buongiorno Sara e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori di Rai Isoradio.
0: Allora, noi siamo qui, ci siamo? Con
1: sì.
0: La testa pure? Oltre
1: sì.
0: Che col corpo? Ieri eravamo meteoropatici, oggi cosa siamo? Lunatici.
1: Lunatici?
0: Oggi
1: no,
0: luna,
1: dai.
0: No, no, assolutamente.
1: C'è stata la luna piena il 30 giugno.
0: E
1: dai.
0: Quindi, superata quella, che succede?
1: Dobbiamo aspettare la prossima.
0: Ma per star peggio o per star meglio? No,
1: beh, di
0: capire.
1: Solito gli effetti si pagano tre giorni prima, gli effetti collaterali.
0: Mannaggia. Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale scriverci se avete voglia di interagire con noi fino alle 15. Andiamo subito su strada per capire se c'è qualcosina da dare.
1: Beh,
0: va?
1: Diciamo che inizia a sentirsi gli effetti del weekend.
0: Collaterali.
1: Sì. Sì. Sulla Milano-Napoli, tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione sud di Roma, traffico rallentato. Stessa situazione anche tra Firenze Scandicci e località Aglio al chilometro 255 in direzione nord di Bologna. Un incidente invece è segnalato tra Guidonia Montecelio e il bivio con la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze al chilometro 552. Un chilometro di coda invece sulla variante di Valico tra Badia e il bivio con la variante di Valico in direzione nord di Bologna per un veicolo fermo al chilometro 6. Concludiamo con la 12 Genova-Roma tra il bivio con la 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione sud di Livorno, un veicolo fermo e si tratta di una moto sulla corsia di marcia, quindi prestate attenzione.
0: Allora, io prima di arrivare qui in radio ogni giorno ne incontro uno. Oggi ho incontrato un cinesino che aveva questo cappellino col ventilatore proprio davanti al viso. L'avete mai visti?
1: Fantastico.
0: I cappellini, sì, l'avete visti. Ma perché loro fanno tutte queste cose, capito? Queste invenzioni che lì per lì funzionano anche, capito?
1: C'è anche il ventilatore che si mette intorno al collo.
0: Il ventilatore intorno,
1: sì, è un
0: piccolo, cioè, come è fatto? Un serpente?
1: È una specie di collarino.
0: Un
1: si
0: collarino.
1: Aggancia al collo.
0: Ah, io ho visto i giapponesi che utilizzano questo collare totalmente di ghiaccio, dicono funzioni come aria condizionata, ci puoi girare, non so quante ore duri, ma insomma funziona pure quello. Poi il giorno dopo voglio vedere se hai il torcicollo, il colpo della strega e quant'altro.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Rai su Radio.
4: Yeah. Let me see you dance.

0: ne parlavamo poco fa, capito? Dovevamo far partire subito Sugar, Zucchero Fornaciari qui su Iso Radio. Buon venerdì 3 di luglio. Ebbene sì, è già finita questa settimana, è volata. Almeno a me, non so voi.
1: Anche a me, perché sono rientrata giovedì.
0: E quindi volata?
1: Volata.
0: Giustamente, perché non hai pensato a nulla, ma tu senti qua, perché molto spesso quando siamo in vacanza, in ferie, arriva quel messaggino di lavoro, arriva quella mail e la nostra risposta è sempre la solita: sono in ferie, ma dimmi, no? Un po' scocciati quasi, no? A quanto pare il 44% degli italiani controlla ancora l'email di lavoro in vacanza, nonostante lo sforzo anche dei più giovani per proteggere il proprio tempo libero. Dicono che lo facciano sia quelli più grandi che quelli più giovani, ma diciamo che peggiorano più si va là con l'età, più a quanto pare si fa, quindi non si riesce a staccare totalmente dal lavoro.
1: Beh, è una prerogativa un po' di tutti. L'ideale sarebbe non portare il lavoro in vacanza insieme al cellulare.
0: Perché non riusciamo a staccare, a pensare ad altro? Sì, forse allora una cosa che bisognerebbe fare forse è disattivare le notifiche. Già questo ci potrebbe aiutare, in modo tale che non ti arriva più la notifica, no, delle mail, e quello è risolto. Se ci sono gruppi di lavoro, che fai? Metti disattiva. Sì, certo, togli pure tutti gli audio del mondo, capito? Bisognerebbe provarci però, no? Io sono stata appunto una settimana fuori, non prendeva il cellulare dove stavo, quindi fondamentalmente sono rinata un po', no? Un po' ti fa strano nei primi giorni, dice, ma non funziona, non prende, solamente in alcuni punti, e poi invece capisci quanto il distacco forse a volte serve.
1: Aiuta a rilassarsi,
0: aiuta, e anche tanto. Allora, i vostri messaggi stanno arrivando al 348 103 10 10 e c'è anche chi è immerso nel traffico, chissà dove sarà.
1: Più che altro abbiamo un aggiornamento per l'incidente già segnalato prima sulla Milano-Napoli tra Guidonia Montecelio e il bivio con la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze, dove abbiamo traffico bloccato e per uno sbantamento di un'auto e sta già causando un chilometro di coda. Siamo intorno al chilometro 552. Segnaliamo anche un altro incidente avvenuto sempre sulla Milano-Napoli all'altezza della fine complanare Piacenza e il bivio con la diramazione Fiorenzuola in direzione sud di Bologna al chilometro 65.
0: Ed eccola l'ISO novità, quella di Alex Warren con Passenger su ISO Radio.

0: È solo un gioco che abbiamo fatto anche tutti, mamma non mamma, madame, qui su Isoradio. Allora, prima si parlava del fatto che noi italiani, a quanto pare, secondo gli ultimi sondaggi, indagini che sono state fatte, non riusciamo a staccare totalmente il cervello da mail di lavoro quando siamo in vacanza o in ferie che sia. E quindi, insomma, questa possibilità di poter staccare, in fin dei conti, no, non riusciamo poi ad ottenerla. E invece ci dobbiamo provare. Ma così mi sorge spontaneo momento scuola. Perché il mare è salato? Vediamo se qualcuno ci arriva. Queste sono le domande, quelle che ti fanno a scuola, la maestra che ti interroga: perché il mare è salato? La risposta che daresti qual è? 348 103 1010, ovviamente l'abbiamo letta la risposta. Perché anche per noi, insomma, c'era qualche dubbio sulla cosa, no? Ma c'è una spiegazione a tutto, come tutte le cose. Però lo svegliamo tra poco, ma sono curiosa di capire se i nostri ascoltatori ci arrivano prima di noi.
1: Allora li ascolteremo dopo.
0: Ma
1: adesso
0: certo,
1: ci ascoltiamo un po' di musica.
0: Ma sì, ma è ovvio, perché anche ci sono gli U2. Perché il mare è salato? Da dove parte il tutto? Da dove scorre? Cosa incontra l'acqua? Cosa? Poi anche in base, ovviamente, no, alle temperature e il sole che fa evaporare l'acqua, però è sempre là, il sale rimane. E poi fateci caso, no? Ci sono alcune acque, no? Dove vai, al mare dove vai, in alcuni posti l'acqua è più salata rispetto ad altri, no? E quindi quando poi scendi con gli occhi dici: mazza quanto brucia, capi? Mazza quanto sale ci hanno messo oggi. Ve lo svegliamo tra poco qui su Isoradio YouTube.

0: è diventato sensuale Rama, con Cara Cabana qui su Isoradio. Tutti noi andiamo al mare, in pochi di noi però sanno perché il mare è salato. La risposta inizia con la pioggia. Ce lo scrive anche un nostro ascoltatore, l'unico però, l'unico che ha saputo rispondere. Il nostro vecchio Giulio si firma così, non gli sto dando del vecchio. Il mare è salato per questo, perché i fiumi scorrendo verso gli oceani sciolgono i sali minerali presenti nelle rocce e nel suolo. In effetti è un po' questo, cioè l'acqua scorre su montagne, su rocce, quando piove ovviamente, durante il suo viaggio scioglie piccolissime quantità di sali minerali e li trasporta nei fiumi, che poi i fiumi portano questi sali fino al mare, no? E qui cosa succede? Il sole fa evaporare l'acqua, ma il sale rimane. Così per milioni di anni, il sale si è accumulato negli oceani, nel mare, rendendo l'acqua salata. Noi, se andiamo a prendere spunto dal mare, no? Dai diversi mari che abbiamo qua in Italia, qual è quello più salato?
1: Il Mar Ionio, che raggiunge livelli di salinità più alti, circa il 38,5-39%, seguito dal Mar Adriatico e poi il Mar Tirreno, ma anche a largo delle coste della Sicilia orientale, della Calabria e della Puglia Salentina.
0: Quindi Mar Ionio, tuffiamoci con la maschera, perché sennò usciamo con gli occhi rossi, tipo, ecco. Va bene, c'è una curiosità: in media, pensate, un litro di acqua di mare contiene circa 35 grammi di sali, soprattutto il comune sale da cucina, per intenderci, capito? Quindi ci possiamo pure fare la pasta, non solo
1: le famose
0: fare.
1: Saline in Sicilia.
0: Ebbene sì, è così. Bello il nostro mare. Comunque noi spesso andiamo fuori, no, dall'Italia, quando in realtà c'è veramente tanto da vedere, da vivere qua in Italia. Ci sono luoghi favolosi. Cioè, Sexy Ladies, siete su Isoradio.

0: 12.45 su Rai Iso Radio e per un aggiornamento dettagliato sulla viabilità e sulle eventuali criticità della rete ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Iso Radio da Donatella Ciufalo. La circolazione è intensa sulla rete per gli spostamenti di questo primo fine settimana di luglio. Vediamo la situazione aprendo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Guidonia-Montecelio ed il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Firenze, il traffico è bloccato con un chilometro di coda a causa di un incidente nel quale è coinvolta un'autovettura. Restiamo sulla 1, il traffico è intenso con code a tratti verso Bologna, tra Basso Rodigiano e Firenze. Il tempo di attraversamento è di 40 minuti. Più a sud tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e quello con la 1 direttissima, dove servono 35 minuti, ed anche verso Roma tra Firenze in Pruneta ed in Cesareggello, dove occorrono 30 minuti. Ci spostiamo in Liguria, dove ci sono code in direzione del capoluogo sulla A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Serra Valle Genova, mentre sempre verso Genova sulla stessa 7 tra Roncoscrivi e Busalla in direzione di Genova, un chilometro di coda lo registriamo per un cantiere di lavoro. Circolazione intensa con code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Per attraversare questo tratto servono 50 minuti, ed in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Queste sono al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Chi viaggia?
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Iso Radio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Francesca Michelin, che non mi ha ascoltata, l'avevo detto recentemente che è stata ospite qui su Isoradio. Ma sei sicura di sposarti? Oh, sei sposata, eh? No. Auguri a lei, viva l'amore! Ha fatto veramente un matrimonio atipico, come si suol dire, non come tutti gli altri. Era una sposa più moderna anche nella celebrazione in sé. Brava. Allora, proprio lei sarà protagonista insieme agli altri suoi colleghi, Carmen Consoli, Nicolo Fabi, Cristicchi, Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, anche Diodato, ma tanti altri. La lista è lunghissima. Al festival ad Agerola, sui sentieri degli dei, dal 13 di luglio al 12 settembre. Quindi è proprio il festival che va a trasformare la Costiera Amalfitana in questo grande palcoscenico tra musica, teatro e parole. Rai Isoradio è media partner, quindi avrete anche modo e possibilità di ascoltare, se non siete presenti là, quello che avverrà in questi due mesi. Ma voglio dire, due mesi d'estate, che fai, non ci passi ad Agerola? Monica, passaci, no?
1: Possiamo andare, Sara.
0: Ma noi siamo in diretta, però.
1: Beh, giusto.
0: Saremo da qua a dare tutti gli aggiornamenti.
1: Aggiornamenti sul traffico sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione ovest di Livorno. Abbiamo 2 chilometri di coda e a partire dal chilometro 29.400. Passiamo ora sulla 16 Napoli-Canosa, dove si segnalano dei pedoni. Siamo all'altezza del chilometro 13.200, quindi prestate attenzione. Ancora traffico bloccato per l'incidente sulla 1 Milano-Napoli tra Guidonia Montecelio e il bivio con la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze per uno sbandamento di un'auto. Concludiamo con traffico intenso sempre sulla Milano-Napoli, ma al bivio tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione nord di Bologna.
0: Allora, giuro che resto qui nello studio perché ho appena bloccato una macchinetta del caffè, no? Sono radioattiva oggi, sono un po' preoccupata, ho spento tutto.

0: ore 13.
1: GR1.
2: È fuggita verso la Svizzera attraversando Francia e Italia. L'ucraina Anastasia Beredovska è accusata del tentativo di omicidio a Monaco dell'oligarca Ermolaev. Gli inquirenti: non ha agito da sola. Il funerale di Ali Khamenei, 6 giorni di lutto nazionale. L'Iran sospende i negoziati con Washington. La salma nella grande moschea di Teheran. Piano Mattei, 76 progetti avviati, 18 paesi coinvolti. Continueremo a lavorare in questa direzione. Il commento di Giorgia Meloni. Vigilanza, la maggioranza, falso che noi abbiamo boicottato la commissione, il centro-sinistra, le nostre dimissioni inevitabili dopo anni di stallo. Strage di Altavilla, il procuratore soddisfatto per gli ergastoli, in 30 anni da pubblico ministero mai vista tanta crudeltà. Rai c'è, presentati i prossimi palinsesti, tante conferme, tra le novità 2 prime serate per Sal Da Vinci e 1 con Roberto Benigni. La di Giampaolo Rossi, siamo una presenza viva. Taylor Swift dice sì e Manhattan si blocca, il matrimonio della cantante con il campione di football americano Travis Kelce a New York, fra marketing e amore. Mondiali di calcio, oggi si chiudono i 16esimi di finale, Formula 1, weekend sprint a Silverstone, tennis, nel pomeriggio Sinner in campo per il terzo turno di Wimbledon.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: sì,
4: certo. Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
5: come
4: Marco,
5: no?
4: E poi,
5: sì,
4: da lì,
5: sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: ovviamente non sarà l'ultima canzone di Biagio, questo è poco ma sicuro. Iso Novità qui su Iso Radio in questo venerdì pomeriggio, ormai sono le 13:08. Allora, visto che in tanti di voi sono nel traffico, chi bloccato, chi meno, capiamo che succede.
1: Sì, torniamo ad aggiornare la situazione della 1 Milano-Napoli, dove il tratto tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord verso Firenze, qui è stata disposta la chiusura a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 533-600, nel quale è rimasta coinvolta un'auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia in direzione Firenze e proviene da Roma si consiglia di seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare, percorrere la diramazione di Roma Nord e successivamente la 1 Milano-Napoli. Per altri aggiornamenti vi terremo comunque aggiornati, non appena Autostrade ci comunicherà.
0: Bene, bene. Allora, pranzare col gelato, visto che questo è l'orario giusto, sì o no? C'è chi dice che fa bene, anche perché è una cosa fresca, e c'è chi dice ni, no? Perché non è così sostanziosa come un pasto che può essere il pranzo o che può essere la cena. Però sostengono anche, ovviamente, gli specialisti nutrizionisti, se è ogni tanto va pure bene, se è una routine, cioè a pranzo elimini proprio il pranzo per mangiarti il tuo cono o la tua coppetta, ecco là che non va bene. Qualche piccolo accorgimento però ce lo danno, ossia se avete voglia di gelato magari al posto del pranzo o della cena che sia, meglio prediligere il gelato artigianale, non solo un gusto alla crema e una alla frutta, quindi non esagerate con le creme del tipo. E poi ormai ci sono gusti per gli intolleranti al lattosio, anche quelli fondamentalmente fanno bene, no? Sono
1: anche per i celiaci,
0: anche
1: come
0: per
1: me.
0: I celiaci, ebbene sì, ne sai qualcosa, come
1: purtroppo
0: si suol dire.
1: Sì,
0: ecco. Tra poco andremo a scoprire i gusti di gelato più strani del mondo, ma ce ne sono alcuni che veramente mi si è accapponata la pelle, come si suol dire. Insomma, è vero, ci sono gusti veramente molto particolari, che non è il pistacchio, non è il puffo, no, altri, peggio, in Ader su Iso Radio.

0: mai.
1: Un'emozione inaspettata quella di Raff qui su Raizo Radio. Allora, prima di andare sui gelati e sui gusti più strani al mondo, c'è qualche aggiornamento da dare?
2: Ritorniamo sulla Milano-Napoli, dove al nodo con la 24 Roma Teramo e il bivio con la diramazione di Roma Nord si segnalano 2 chilometri di coda per l'incidente accaduto al chilometro 553 e 600. Un altro incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione sud di Roma, avvenuto al chilometro 302. E invece su, tra Sesto Calente, Vergiate e Castelletto Ticino in direzione della Genova Voltri abbiamo un veicolo fermo che sta causando già code.
1: Allora, i gelati più strani del mondo, se pensate al pistacchio, non so, la stracciatella, siano già gusti particolari, bene, sappiate che questi altri, che ve lo dica a fare. Gelato all'aglio negli Stati Uniti durante il celebre Gilroy Garlic Festival in California è diventato una vera attrazione, ha un sapore dolce ma con il profumo inconfondibile dell'aglio. Mi viene da pensare, te lo mangi il giorno dopo, ancora che si sente l'odore però. Poi gelato al wasabi, sempre dal Giappone, arriva uno dei gusti più sorprendenti, dolce all'inizio ma con il tipico pizzicore del wasabi che arriva dopo qualche secondo. Bah. E poi ancora gelato al nero di seppia siamo arrivati, diffuso in alcune località costiere del Giappone, proposto occasionalmente anche in Europa ed è famoso soprattutto per il suo colore nero intenso, quasi da Halloween. Il gelato al gorgonzola, Monica, sai che
2: questo
1: puzza
2: proprio.
1: In Italia questo, alcuni maestri gelatieri hanno trasformato uno dei formaggi più famosi del nostro paese in un gusto cremoso e dal sapore deciso. Quali assaggeresti almeno una volta di questi? Io nessuno, veramente.
2: Io quella wasabi.
1: Sì?
2: Sì.
1: No, a me non ispira, guarda, per niente. Il nostro amico Giorgio di Torino, che ci saluta, scrive: ciao Sara, ti consiglio il gelato alla rubiola di cocconato di Asti. Cioè al formaggio, quindi la rubiola.

formaggio tipico del posto. Allora è arrivato un messaggio, ci stanno ascoltando degli stranieri. Ciao, we are from the US, visiting here. What's the song of the summer? Ci scrive Connie. E allora Connie, te la dedichiamo qui su Raizo Radio. Buona estate a te, buona estate a tutti quanti voi. Loro sono The Bausa con Magnetic.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Rai su Radio.

0: sabbia questa estate, perché profuma l'estate, mi è nuova. Mi è nuova. Forse i ricordi, no, che noi abbiamo del nostro passato, magari, non so, un paesino della nonna e c'era quel profumo della pizza appena sfornata.
1: Esatto, è più un qualcosa legato forse ai ricordi.
0: Ai ricordi, assolutamente. Oppure il profumo, secondo me, mascherato in questa canzone, di una donna, e quindi ti ricorda quell'estate, il profumo di quella persona. Vabbè, qua sono tutte teorie, tutte interpretazioni, ovviamente la musica ci porta anche a questo. Allora andiamo subito su strada per capire se c'è qualche aggiornamento.
1: È stato tolto il blocco del traffico per sulla 1 Milano-Napoli tra Guidonia e Montecelio, il bivio con la diramazione di Roma Nord, per l'incidente accaduto al chilometro 553-600, ma permangono 2 chilometri di coda. Un altro incidente è segnalato invece sulla 4 Torino-Trieste, al nodo con la 8 Milano-Varese, in direzione verso Varese. Siamo intorno al chilometro 125-600. Giunta adesso la notizia, ritorniamo quindi sulla 1 Milano-Napoli, tra Frosinone e Ferentino, in direzione nord di Roma, dove si segnala un veicolo in fiamme al chilometro 619. Altro, segnaliamo anche 2 chilometri di coda sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Ovest e San Miniato, dove troviamo anche un veicolo fermo in avaria al chilometro 28-100.
0: Allora, un genovese all'ascolto ci dice: assaggiate il gelato alla Panera. Siamo andati a curiosare, perché non essendo genovesi, io sono passata più volte a Genova, forse non d'estate a questo punto perché non ero stata informata, ma insomma basta passare un paio di giorni a Genova per scoprire che qui esiste un gelato, o meglio un semifreddo, unico al mondo, a cui dicono sia impossibile resistere. Si chiama appunto Panera e nasce da questa contrazione delle parole panna e nera. E la Panera è di fatto, che cos'è? Panna macchiata di caffè buona, quindi in pratica è cremosa, è leggera, è spumosa, per intenderci. È un po' come quando vai a comprare, non so, la panna fresca in gelateria, e però questa ha il gusto di caffè, ipotizzo, non l'ho
1: sembra
0: mai assaggiata.
1: Tipo una crema di caffè, ricorda,
0: sì,
1: forse?
0: Ma no, è più spumosa, dicono, più leggera, più buona, insomma, da provare.

0: Prevalgono la passione e l'orgoglio rappresentati dal pianeta Venere e dal segno del Leone, la comunicazione diventa impossibile e i due si scontrano e a volte una relazione finisce. Capito quando Venere entra in Leone?
1: Io penso che non si tratti solo di quando Venere entri in Leone.
0: Ah no, ma da tante altre cose ovviamente.
1: Beh, esatto.
0: Ecco, va bene, va. Allora, attenzione, domani c'è finalmente questo super evento di Ultimo. Voi dovete sapere che a Roma non si dorme più per questo evento, soprattutto gli organizzatori, gli assessori, stanno tutti, no? Con, in qualche modo, è un evento talmente grande che in un punto di Roma dove non si è mai fatto nulla, che è inevitabile anche un po' di ansietta perché tante persone ci sono, però al momento mi sembra che tutto stia andando alla grandissima. Ieri ci sono state le prove e la cosa carina, Ultimo ha voluto ospitare tante persone disabili ad assistere alle prove, non so se 1500 persone disabili. E stavo notando, adesso iniziano ad arrivare le cose simpatiche, no? Ossia, c'è anche chi si guarderà il concerto dal proprio balcone di casa. Questa è la fortuna di quando hai casa vicino che possa essere l'aria, no? del concerto. Io mi ricordo anche all'Arena di Verona, no? Tutti quelli che stanno là vicino, cioè si gustano un sacco di concerti, come magari che è fortunato che vede il Colosseo dall'alto o altri punti della capitale, insomma, e di altre città italiane. Insomma, questi qua hanno il terrazzino proprio fronte palco, ok? E quindi hanno postato su TikTok un video dove noi da casa, dal balcone, vediamo tutto questo. Non l'avessero mai fatto, perché ci sono veramente dei commenti simpatici. Adottate, c'è chi scrive, oppure ti pago, cucino io, faccio tutto io, ma ospitami per favore. Oppure, a quanto affitti il balcone perché non hanno trovato i biglietti? Oppure vedi comunque meglio del PT4, facendo riferimento all'area più lontana dal palco. E poi c'è una signora che dice, ti prego, non sono riuscita a comprare i biglietti in tempo per mia figlia, ti pago il biglietto per il tuo terrazzo, aiutami a renderla felice, ama tantissimo Ultimo. Cosa è disposta a fare un genitore pur di render felice la propria figlia o il proprio figlio?
1: Riaggiorniamo la situazione della 1 Milano-Napoli, dove ricordiamo che è stato riaperto il tratto tra Guidonia-Monticello e la diramazione di Roma Nord verso Firenze a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 533 e 600. Al momento si registrano 2 chilometri di coda tra il bivio per la 24 Roma Teramo e la diramazione di Roma Nord verso Firenze, e in alternativa a chi viaggia verso Firenze si consiglia di seguire le indicazioni per la 24 Roma Teramo, uscire a Roma Est e percorrere il grande raccordo anulare, a seguire le indicazioni per la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze attraverso la diramazione di Roma Nord.
0: Miglior artista esordiente nel 2026 si è guadagnato un Grammy Award, sto parlando di Olivia Dean su Isoradio.

0: Sono passati tutti questi anni, 1984, pensavo un po' più là, invece no. Fabio Concato, tienimi dentro te qui su Raiso Radio in questa giornata insieme. Ben trovati, buon pranzo per chi sta pranzando in nostra compagnia. Sono le 13:45 minuti, andiamo subito su strada.
1: Aggiorniamo la situazione per i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Brescia-Padova abbiamo code per 4 km a causa di un incidente tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova. Sulla 7 Milano-Genova code per 1 km a causa di traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione della medesima. Sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato a causa di un incidente accaduto 5 km prima dello svincolo Pizzo Calabro in direzione con la A2 e il raccordo di Reggio Calabria.
0: Allora, stavamo parlando di persone fortunate che hanno casa fronte aree dove ci sono i concerti, dove d'estate soprattutto fanno eventi, concerti in generale, no? Dove c'è la musica da qualche parte, ecco. La nostra Francesca, dico nostra perché ci ascolta e quindi è un po' nostra, anche perché facciamocela mica, perché dice che da casa sua sente come se li avesse in salotto i concerti che fanno alle Cascine a Firenze, capito? Quindi se vogliamo andare a Firenze per vedere un concerto lì, ovviamente alle Cascine, direi di contattarla. Segniamo il numero, Francesca. Ecco, ma quelli che si autoinvitano a casa, no, perché adesso ci stiamo autoinvitando a casa sua, no? Io non li sopporto. No, per rimanere in tema, no? Quelli che
1: possiamo portare qualcosina.
0: Sto arrivando da te. In che senso? Ah, dice a lei,
1: possiamo
0: qualcosa?
1: Portare qualcosa da mangiare, da bere, per stare,
0: certo,
1: tutti insieme.
0: Però magari lei non è contenta della nostra presenza, cioè quelli che pensano che son, che diciamo
1: che
0: il proprietario
1: sempre
0: di
1: graditi.
0: Casa, capito? Sempre graditi, ma chi te l'ha detto? Mio padre è così, mamma mia, magari mi sta ascoltando, ma è terribile. Katy Perry su Isoradio.

0: Fate voi, comuni immortali qui su Isoradio. Ben trovati, 13:53 minuti. Allora, tanti di voi in viaggio, c'è chi invece è in vacanza finalmente da oggi, quindi si sta rilassando, chi in viaggio per andare da qualche parte, quindi ci ascolta. Ovviamente sarete sempre aggiornati su tutto. Non so se c'è qualche aggiornamento importante da dare.
1: No. Attualmente abbiamo solo traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza, sulla 7 Milano-Genova. Genova tra Ronco Scrivi e Busalla in direzione sud di Genova, 1 chilometro di coda per lavori e traffico rallentato sulla A10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione est della medesima.
0: Allora, ieri si parlava e parlavamo del Palio di Siena, è stato rimandato alla fine, quindi ieri sera non hanno corso, mentre si farà oggi, sperando insomma nel tempo,
1: oggi promette,
0: mi sembra,
1: bene.
0: Ecco, che prometta bene. Quindi la storica carriera prevista alle ore 19:45 viene rinviata ad oggi 3 luglio, quando la situazione meteorologica viene considerata ovviamente più favorevole, anche perché era totalmente bagnata, no? La piazza del campo, e quindi era impossibile poter gareggiare. Ieri però abbiamo scoperto un sacco di cosette del Palio di Siena, di curiosità veramente molto interessanti, e soprattutto abbiamo scoperto che ci sono tanti di voi che amano questo palio e quindi lo seguono ogni anno. Sono quelle passioni che ti porti poi, no? Avanti di anno in anno e ti piace viverlo, perché no, anche con le altre persone che con cui insomma stai bene insieme, no? E quindi con cui condividere un evento, perché no, anche la musica. Condividiamo Proud Mary su Isola.

0: agitare Coca-Cola e te ne vai. Tommaso Paradiso qui su Isoradio in questo venerdì pomeriggio insieme. Allora, ad oggi che succede? Tanti di noi magari utilizzano dei prodotti per sbiancarsi i denti. Tu sai, no? Ormai tutta questa moda di apparire, questi denti, questi sorrisi super bianchi e quant'altro, no?
1: Addirittura che fanno ancora peggio. Cioè? Applicano delle faccette sopra i denti che nessuno lo sa, ma vengono, il tuo dente viene ridotto all'osso per applicare queste faccette.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: No, perché arrivare a quello? Allora meglio sbiancarli, seppure magari non fa bene poi per il
1: senza parlare
0: smalto.
1: Poi dei costi.
0: Dei costi, perché li evitano anche quelli. Vabbè, allora perché non fare come alcune popolazioni che ancora oggi scelgono di dipingersi i denti di nero? Tu lo sai, no? C'è una tradizione molto antica. Avere i denti neri è questo rito praticato per secoli in varie parti del mondo e la formula scientifica utilizzata per ottenerla, addirittura qua c'è tutta una lista di ingredienti, cose come si fa. Resta il fatto che i denti neri sono stati a lungo desiderati e ricercati da diverse popolazioni in Asia, Africa, Americhe e Oceania come parte di riti di passaggio o tradizioni religiose. In Vietnam, per dire, avere denti molto neri e lucidi era considerato un ideale di bellezza, pensa, e in alcuni contesti lo è ancora oggi. Quindi se vedete qualcuno con i denti neri non è perché non se li lava, bensì in questo caso ovviamente perché okay. A quanto pare invece è l'opposto, vuol dire che sei bello. Capito?
1: Come la pelle bianca in Giappone o nei paesi asiatici.
0: Ecco, appunto. Comunque questa pratica potrebbe risalire addirittura all'età del ferro, quindi studi di tanto tanto tempo fa hanno analizzato lo smalto dentale di alcuni individui vissuti tra il 2002 e 400 anni fa, rivelando alte concentrazioni di ossido di ferro, perché in effetti la ricetta del sorriso nero qual è? Melograno, zolfo e ferro, pensa. Ora lo facciamo anche noi, vediamo come stiamo con
1: anche
0: i denti neri. Ma perché?
1: Anche
0: dai.
1: No.
0: Ma perché? Guarda, ti dirò, meglio denti neri che denti gialli, per come la vedo io forse, no? Dente giallo vuol dire che proprio non te li lavi, già il dente nero assume un altro significato in questo caso.

0: Giorgia con il mio giorno migliore qui su Raizo Radio. Speriamo sia anche il vostro di giorno migliore. Il tuo lo è? Ma ce ne sono stati di migliori.
1: Sì, esatto.
0: Ma lo sai che a me spesso mi fermano per strada dicendo: ma lo sai che somigli tantissimo a Giorgia? In effetti è vero, abbiamo questa parte delle labbra, no? La parte del viso basso, uguale. Eh sì, è così, di là mi guardano come fossi matta. È così, anche i colleghi me lo dicono. Ecco, vabbè, detto ciò, ci sono degli aggiornamenti, eh?
1: Sì, partiamo dalla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione sud di Roma. Code a tratti per traffico intenso, qui i tempi di percorrenza salgono a 30 minuti per il tratto. E sulla 3 Napoli-Salerno, in entrata a Salerno, segnaliamo un incidente all'altezza di Via Marina Centro. Ricordiamo l'incidente che era accaduto sulla Milano-Napoli tra Guidonia Monticello e il bivio con la diramazione di Roma Nord. Risulta risolto l'incidente, ma permane un chilometro di coda. Altro incidente sulla 12 Genova-Roma tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione nord, che sta causando adesso code. E ricordiamo, passiamo alla FIPLI Firenze Pisa Livorno, dove tra Empoli Est e Empoli Ovest in direzione di Livorno segnaliamo 3 chilometri di coda.
0: Allora, poco fa fuori onda, Monica, mi dicevi dei mondiali, no?
1: Sì.
0: Cioè, perché durano così tanto? Hai scoperto il motivo?
1: Sì, perché quest'anno abbiamo il primo mondiale con 104 partite contro le 64 delle edizioni precedenti, grazie all'allargamento da 32 a 48 squadre. La finale, ricordiamoci, sarà il 19 luglio a New York, allo stadio New Jersey. E diciamo che adesso ci sono già degli ottavi già definiti. Per il momento abbiamo Canada-Marocco,
0: sì.
1: Paraguay-Francia, Brasile-Norvegia.
0: Sì, dimmi che sono curiosa.
1: Messico-Inghilterra, Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio.
0: Molto bene. Allora, io a proposito di mondiali, io vado a vedere le cose simpatiche che girano.
1: Dai,
0: e
1: su.
0: Circolano, no? Allora, durante la partita dei mondiali tra Sudafrica e Canada, siamo a Los Angeles, un ragazzo italiano si è presentato allo stadio per assistere al match indossando la maglia dell'Italia, e alcuni dei presenti hanno iniziato a prenderlo in giro. Si fa? No. Dal momento che l'Italia quest'anno, ovviamente lo sappiamo, non si è qualificata per competere, no, nel torneo, il ragazzo non si è lasciato schernire. Ha iniziato a dire: noi abbiamo vinto 4 mondiali, voi 0. Tiè, meglio di così, ha fatto bene. Ma poi io dico, no, se uno indossa una maglia, ma che vai là a dire? Ma che fai?
1: Non c'è nulla di male.
0: Dell'Italia.
1: Non c'è nulla di male.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
4: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
3: Ci sono anche altri numeri importanti?
4: Complessivamente

0: San Giovanni che è ritornato e sono contenta per lui, quindi è uscito da un periodo, no, che purtroppo esiste, può capitare, no, e tanti giovani purtroppo se ne sente parlare eccessivamente, ma è in realtà della depressione e quindi insomma c'è chi ci cade per poi riuscire più forte di prima.
1: Aggiorniamo i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, dove segnaliamo sulla 4 Brescia-Padova code per 8 km a causa dell'incidente tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova, mentre sull'autostrada sulla FIPLI Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Empoli Ovest in direzione di Livorno segnaliamo 4 km di coda in aumento.
0: Allora, il caldo fa male, no? Perché fa male? Perché sembra che tutti si siano impazziti. Ritorniamo ai francesi, ma perché ce l'abbiamo da ieri che parliamo dei francesi, ma che ci hanno fatto mai? Allora ritorniamo a Parigi, a quanto pare spintoni, risse, insulti in fila dalla notte precedente per acquistare 200.000 ventilatori e condizionatori a prezzi scontatissimi, scene di caos in tantissimi negozi, la forza della folla per entrare e accaparrarsi un posto vicino l'ingresso ha danneggiato le porte, addirittura è arrivata la polizia e sarà costretta ad intervenire ed è stato necessario l'uso di lacrimogeni, cioè per acquistare un ventilatore cioè, poi dici no, il caldo dalla testa,
1: la disperazione,
0: follia. Empire of the Sun che è meglio.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America, qui su Iso Radio in questo venerdì 3 di luglio, il luglio col bene che ti voglio, così si cantava, questo dicevamo. Allora, col bene che ti voglio, ma un po' meno per il traffico.
1: Gli incidenti sulla A14 Bologna-Taranto tra Monte Marciano e Senigallia in direzione nord di Bologna, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 200. Il traffico attualmente scorre su due corsie. Sulla FIPLI Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione est di Firenze abbiamo traffico rallentato. Nella direzione opposta verso Livorno 4 km di coda in aumento invece. Passiamo ora alla variante di Valico dove tra Batia e Firenzuola in direzione sud di Firenze abbiamo un veicolo fermo al chilometro 20 e 100 in galleria.
0: Allora, si parlava prima di Parigi, di questo super evento di sconti in un grande supermercato, no? Ecco, che anche da noi, cioè in Italia, quindi arriverà la rissa anche in Italia, mi auguro di no, per prendersi questi ventilatori e che altro condizionatori a prezzi vantaggiosissimi. Allora, a volte succedono, no? Queste file chilometriche, risse, perché magari, non so, gli ultimi 10 e quindi vuoi entrare tu per averti e per prenderti quello. L'oggetto. Anche qui nella capitale il nostro tecnico Francesco diceva anche a me è capitato tempo fa, dovevo prendere quello che cucina e fa tutto da solo, ok? Però non della marca che noi tutti conosciamo, ma un'altra che veniva veramente molto di meno e dice che c'era gente che addirittura stava in due negozi diversi per cercare di prendersene due, quindi due persone da un lato e dall'altro. Insomma, io non l'ho mai fatte queste file così per prendere, però c'è chi lo fa. Io mi ricordo anche file chilometriche, non so, per i cellulari. Anche
1: sì,
0: per quelli si
1: sì.
0: fanno, no? L'ultima, la nuova versione di, e quindi stai là che spingi.
1: Anche se adesso questa cosa è stata risolta perché puoi prenotarlo, quindi...
0: Che vuol dire puoi prenotarlo?
1: Puoi prenotarlo.
0: Lo acquisti online? No,
1: lo fai una prenotazione, quindi non c'è bisogno di recarti al negozio e fare queste file chilometriche.
0: Ah sì? Non lo sapevo, mi manca.
1: Soprattutto per alcuni marchi.
0: Capito. Ma vi ricordate che cos'era il 2007 quando venne messo sul mercato l'iPhone, che tutti, no? Mi ricordo queste lunghe file che veramente da lì poi è cambiato il mondo della telefonia, incredibile. Poi da là, insomma, ci siamo trovati in un mondo nuovo, diverso, quello che invece oggi è abitudine, ahimè. Sienna Spyro con Material Lover su Iso Radio.

0: che artisti abbiamo in Italia? Un grande come Renato Zero e un altro grandissimo come Mario Biondi. Non smetterai più qui su Isoradio. Allora, in questi giorni si è parlato veramente tanto di questa coppia che è salita fino all'Empire State Building di New York, 443 metri di altezza, due ragazzi, uomo e donna, che col volto coperto si sono arrampicati e hanno attaccato questo striscione con un messaggio di pace prima poi di essere arrestati. E cosa succede? Quando una notizia fa notizia reale, gira il mondo, poi ti ritrovi ad oggi sui social in mille vesti. Poco fa lo striscione aveva preso un'altra frase: non uscite nelle ore più calde, rimanete a mangiare le focaccine. Queste cose fanno un po' sorridere, no? Del perché poi ti guardi un po' in giro sui social per un momento di spensieratezza, no? E sorridere un po'. Mentre forse c'è da sorridere poco in autostrada, che succede?
1: Sì, sulla A4 Brescia-Padova salgono a 10 km di coda per un incidente accaduto tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova.
0: Ah, vabbè, solo questo allora, no? Possiamo andare bene,
1: per il momento,
0: cioè,
1: sì.
0: Può andare bene, insomma, al momento non ce la tiriamo. Attenzione che qua c'è l'ascensore pronto a salire con Manu Chao, Karol G. Questa canzone piace, ci piace perché ci dà veramente voglia
1: ritmo
0: di non far niente. Viajando por el mundo.

0: I know. Cat Stevens, che bella questa canzone, che poi ha anche un grandissimo significato, perché è una canzone tra padre e figlio, un padre e un figlio che si confrontano in un momento difficile per entrambi, quello proprio del cambiamento. Quando tutto cambia, si evolve, anche i figli vogliono in qualche modo prendere le loro decisioni da soli, senza pensare più al giudizio o magari a quello che i genitori vorrebbero per loro, e più semplicemente vivere la loro vita. Quindi è intenso come brano, molto spesso utilizzato quando c'è la festa del papà, si tende ad utilizzare proprio questo brano. Nel mentre noi stiamo dicendo cose intelligenti, c'è l'Alessandra che sta, non so, ballando per scacciare insetti strani nello studio. Molto bene, dopo di noi arriverà anche lei. Due, Zac!
1: Ecco.
0: Perfetto. Ah. Allora andiamo su strada, capiamo che succede.
1: Sulla 14 Bologna-Taranto tra Monte Marciano e Senigallia, in direzione nord di Bologna, l'incidente è accaduto al chilometro 200, sta causando un chilometro di coda. Passiamo ora sulla 26, dove tra Borgomanero e il Bivio, con la medesima e la diramazione 8 Milano-Varese, in direzione nord di Gravellona-Toce, un incidente è accaduto al chilometro 159-300. Permangono i 4 chilometri di coda sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Empoli Ovest in direzione di Livorno. Traffico rallentato invece in direzione opposta verso Firenze.
0: Dai che andiamo tutti al nostro paese con le vecchie sulle sedie. Serena Brancali, Levanti, Italia.

0: aria di festa, eh sì, anche perché siamo giunte quasi al termine, aria di festa, perché quando arriva la Tocci è aria di festa sempre. Ale, ma sei aperta col microfono? Facciamo aprire anche Alessandra, va?
1: Sì, ma quindi non posso più ammazzare zanzare, però così ma non si attrate. Io stavo bonificando l'ambiente.
0: No, allora hai fatto bene. Io devo dire una cosa, l'altro giorno sono uscita qui dal nostro studio, ma che a me non mi ha mai fatto allergia la zanzara, questa volta un'allergia terribile, avevo tipo dei serpentini su tutte le cosce. Ma chi è?
2: Dei serpentini? Guarda, la criminale adesso è infilata sul muro, sai? E l'ho uccisa, se ti interessa.
0: Se adesso c'è qualche animalista, sono guai, eh?
2: Se lo devi venire a vedere con me, eh? Perché io resto armata della stampa. Allora, che l'ha uccisa, lo sai che cosa l'ha uccisa? Il riso che unisce la tribù della techno. Siamo a pagina 1, quindi sempre di musica si parla. È stata uccisa dalla musica techno, che sta zanzara, non da me.
0: È vero. Allora, Ale, noi ti lasceremo con giusto qualche info. Un
2: ciccinino?
0: Poco, dai, vero?
3: Un ciccinino. Dai, continui.
0: Poco e niente.
3: Permangono le stesse, anzi, abbiamo un veicolo fermo sulla 12, Genova-Roma, tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione nord della medesima, e segnaliamo che il veicolo è un camion in sorpasso fermo in galleria, quindi prestate attenzione.
0: Allora, oggi è venerdì, quindi noi diamo appuntamento, Monica ed io, a lunedì, sempre da mezzogiorno alle 15. Ale,
2: carissime,
0: sei pronta?
2: Pronta. Guarda, poi l'atmosfera è salubre, imparato qualcosa sulla techno.
0: Ma hai visto che oggi non lavora nessuno in Rai?
2: Non c'è
0: solo
2: nessuno.
0: Noi?
2: Solo noi, è il buon Pantaleo, vedi, è inchiodato, però no, è legato alla seggiola del Pantaleo.
0: Non c'è nessuno, va bene, dai che vi lasciamo con Saif, buona domenica insieme anche ad Ale. Ciao!
2: Ciao!
3: Ciao, buon viaggio!

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani, vertice NATO. La dichiarazione finale del summit di Ankara è stata approvata dal Consiglio Atlantico. Il comunicato finale, secondo le prime informazioni, contiene il riferimento al sostegno militare all'Ucraina da 70 miliardi sia per il 2026 che per il 2027. Intanto si aggrava il bilancio dell'ultimo massiccio attacco russo su Kiev, decine di vittime e oltre 90 feriti.
3: Le autorità di Kiev esortano i cittadini a stare meno tempo possibile all'aperto per l'elevato livello di inquinamento dopo gli incendi causati dal massiccio attacco russo nella notte tra mercoledì e giovedì. E mentre si cercano ancora superstiti sotto le macerie e il bilancio dei morti si aggrava, Zelensky promette alla Russia una risposta. Droni ucraini, denunciano le autorità filorusse, hanno colpito un mercato Tokmak nella parte della regione di Zaporizhia controllata da Mosca, causando almeno 5 morti e una ventina di feriti, 2 vittime anche a Bielgorod e a Bryansk. E Mosca denuncia più di 370 bambini uccisi dagli attacchi di Kiev dal 2014. Le forze russe attaccano ancora l'Ucraina a Kryvyi Rih, dove una persona è morta e 5 sono rimaste ferite, e nella regione di Sumy, dove un drone ha centrato un palazzo, 4 le vittime, tra loro una madre e la figlia di un anno. Zelensky chiede agli alleati di mantenere gli impegni presi per rafforzare la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre sistemi antimissile Patriot. Per la prima volta, intanto, la procura generale tedesca incrimina un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e attribuisce responsabilità di quanto accaduto anche alle autorità di Kiev. Il cancelliere tedesco Merz, comunque, ha ribadito ieri il sostegno all'Ucraina. Marco Verbonaglia, GR1.
2: L'attentato di Monaco, la procura di Francoforte ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Anastasia Berezovska, la donna ucraina sospettata di aver collocato la bomba esplosa lunedì scorso nel Principato. L'obiettivo era uccidere l'oligarca Ermolaev, quest'ultima e la compagna sono rimasti gravemente feriti. La polizia tedesca ha inoltre perquisito l'abitazione della donna, che risulta residente in Germania. Secondo quanto ricostruito finora, durante la fuga ha attraversato Francia, Italia e Svizzera. Tragedia in Pakistan, almeno 40 morti dopo che un autobus è precipitato da un'autostrada in un burrone, 8 i feriti, il mezzo era sovraffollato perché trasportava passeggeri provenienti da un altro bus rimasto in panne. A Catania è sventato un femminicidio, la polizia ha fermato un uomo di 30 anni che ha tentato di uccidere la compagna, a salvarla all'intervento delle amiche. Solo 3 mesi fa il padre dell'uomo aveva accoltellato l'ex moglie.
4: Nello scorso aprile era stato il padre dell'aggressore ad accoltellare in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune operazioni chirurgiche. Ora è il figlio trentenne ad essersi reso artefice di un tentato femminicidio. L'uomo è stato fermato dalla polizia con l'accusa di avere picchiato e cercato di strangolare la sua compagna, già malmenata in meno di un anno di relazione. L'aggressione è avvenuta perché la donna si era rifiutata di chiudere una videochiamata con le amiche che, ancora connesse, hanno assistito alle prime fasi della violenza e allertato le forze dell'ordine. Trasportata d'urgenza in ospedale, dove è stata ricoverata, la vittima ha riportato segni di strangolamento, la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Il trentenne, finito in carcere, era stato già destinatario 3 anni fa del provvedimento dell'ammonimento da parte della questura etnea per violenze e danni di un'altra donna, l'ex moglie. Da Catania, Duilio Calarco per il GR1.
2: Una notizia dell'ultima ora: sono scomparse 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, nel quartiere Magliana. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Messaggero, che riferisce inoltre che le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte dell'ospedale, tra l'ipotesi quella di un furto su commissione per rivendere le fiale sul mercato nero. Su questo poco fa è stata convocata a Palazzo Chigi una riunione di urgenza. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni dei GR. È cominciato all'Auditorium Parco della Musica di Roma il breve tour di John Legend in Italia, il grande cantautore americano che suonerà poi il 5 luglio a Lucca e il 6 a Marostica. Vincitore di 13 Grammy, ha presentato A Night of Song and Stories, spettacolo che ricostruisce la sua carriera tra omaggi e racconti di vita.
5: Are you ready, Roma?
0: e Roma era pronta al concerto di John Legend. 13 Grammy, Oscar, Tony, Emmy, ma soprattutto una carriera che in 20 anni lo ha reso un marchio di qualità della canzone d'autore americana. È una serata di canzoni e storie nella quale ha ricordato gli inizi in chiesa. Ci sono i successi, gli omaggi. A Simon & Garfunkel, dedicata alla fondamentale nonna, a Stevie Wonder, mito che suonerà al suo matrimonio, a Bob Marley. Ho scritto Glory per il film su Martin Luther King tra le proteste di Black Lives Matter, ricorda. Ho vinto l'Oscar, ma c'è ancora tanto da fare. Domenica si replica a Lucca, lunedì a Marostica. Miriam Mauti, GR1.
2: Sport, tennis, tra mezz'ora Wimbledon, scende in campo Jannik Sinner opposto all'americano Brooksby, numero 81 del mondo, per il match del terzo turno dello Slam britannico. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

Gli Eurythmics dopo il GR1, buon pomeriggio, buon viaggio, sistemato il nostro studio, così abbiamo invitato le zanzare con una certa convinzione a lasciare lo studio, adesso viaggiamo insieme per 3 ore, almeno tranquilli per quel punto di vista. E allora buon pomeriggio a tutti voi, siete simpatici, comprendete diciamo il disagio di essere bloccate con le cuffie e punte dalle zanzare. Giovanni Leporale, che lui invece è libero nel suo studio, in regia, Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 18. Musica, infomobilità, news, curiosità, i vostri messaggi. Di tutto questo è composto Isoradio, poi naturalmente gli approfondimenti dei GR che vi forniremo a ogni passaggio d'ora, e poi naturalmente il 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. Che cosa è successo a Peschiera? Questo è l'urlo di dolore che si leva, adesso andiamo a vedere cosa è successo a Peschiera. Nel frattempo ci dedichiamo alla 10, perché? Perché è avvenuto un incidente tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, indicato al chilometro 1. Questa è la situazione appena maturata, non abbiamo altri dettagli, vi invitiamo ad essere prudenti. In A14 abbiamo una coda per incidente di 1 chilometro, anche qui la causa è risolta, rimangono le code verso Bologna tra Monte Marciano e Senigallia. Dedichiamoci ora alla Firenze-Pisa-Livorno, cioè l'uscita di Lastrassigna per provenienza da Firenze con coda. 2 chilometri di coda in A12 tra Nervi e la 7 verso Genova. In questo caso siamo di fronte a un veicolo in avaria che ne è la causa. E poi la 1, ci spostiamo tra la tangenziale ovest di Milano e lo svincolo Melegnano verso Bologna. 4 chilometri di coda in aumento anche qui per incidente. Siamo molto attenti alla situazione meteorologica in questi giorni, sempre un pochino estrema. Qui sembrerebbe che la pioggia sia abbastanza tranquilla, il tratto è di circa 12-13 km che vi accompagna appunto la pioggia tra Cerignola Est e Canosa. Ovviamente si deve procedere a 110 km orari se non è indicato diversamente. Ancora un'autostrada e poi andiamo con un po' di musica. A 9, Como Grandate verso Lenate, coda e traffico intenso.

0: convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.

novità di Alessandra Amoroso con Gianni Morandi. Poco prima abbiamo ascoltato anche Harry Styles. Questa è la nostra musica, c'è stato anche un Vasco Rossi, l'uomo più semplice. 15:23, tra poco la nostra musica prenderà un altro senso, l'abbiamo raggruppata e riunita per proporvi il Summer Breeze, ma ci arriveremo. Nel frattempo salutiamo il nostro amico Carlo che ci scrive dalla Firenze Pisa Livorno. Cerchiamo un po' di comprendere che cosa è accaduto. Intanto abbiamo tratto chiuso sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato verso Livorno. Questa chiusura sta comportando 4 km di coda con la tendenza all'aumento, ripeto, verso Livorno nel tratto Empoli Est, Empoli Ovest. Nell'altra direzione verso Firenze abbiamo poi tra Scandicci e Firenze Scandicci dei rallentamenti, un tratto di circa 1 km. Quindi questa è cosa recita il nostro sistema. Carlo naturalmente descrive l'obbligatorietà d'uscita, il fatto che poi in viabilità ordinaria c'è molta fatica di viaggio, insomma ci rendiamo conto della difficoltà. Questo è quanto è stato aggiornato pochi minuti fa. Lasciamo queste zone e andiamo subito in A14 perché un incendio è indicato tra Roseto degli Abruzzi e Teramo dal chilometro 341, quindi ovviamente massima attenzione e prudenza. È in via di risoluzione invece la viabilità in A1, le cause di quelle code tra Guidone Montecelio e diramazione Roma Nord verso Firenze. Siamo scesi a 1 km di coda con la tendenza alla diminuzione, ricordiamo uno sbandamento di un'auto ne è la causa. Rimanendo in A1 ma spostandoci in altra zona, al bivio con la 24, quindi chi da Firenze procede verso Roma in direzione sud, troviamo un camion coinvolto e un'auto in un incidente. Queste notizie, diciamo, in qualche modo da rinnovare, da ricordare, che sono state aggiornate. A ciò aggiungiamo la novità della 1, dove tra Binasco e Melegnano verso Bologna abbiamo questo incidente al chilometro 8, coinvolte 4 auto tra terza e seconda corsia. Dedichiamo

Fermiamoci anche alla 4, 6 km di coda tra Brescia Est e Sirmione verso Padova, e direi che abbiamo anche da aggiungere ancora un tratto, no, questa è l'indicazione, ci viene dalla 4, ma c'è la 5, tratto chiuso tra chilometro 33 e 24 verso Torino, tratto chiuso sempre nella medesima direzione nel tratto indicato, e poi c'è un incidente a San Giorgio Canavese verso Torino e con rallentamenti e code inevitabili e residue, quindi situazione complicata, un incidente, una chiusura e le code. Questa è la 5 e la terremo d'occhio naturalmente. Allora ancora un po' di musica e poi parliamo un po' di Summer Breeze.

0: la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ed eccoci qui a parlare della musica dell'estate. In questa occasione si è scelta musica del 2003, del 2018, del 1979. Se ricordate qualcosa di quegli anni, scriveteci al 348 103 1010 e andiamo con la musica.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Puoi essere scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che

0: E beh, partiamo dall'ultima, perché siamo alla fine degli anni 70, tra l'altro nel marzo del 79 è prima in classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti questa canzone celeberrima, sarà numero uno anche in Gran Bretagna, Will Survive, Gloria Gaynor, che adesso viene chiamato l'inno della resilienza. All'epoca, nella fine degli anni 70, il termine resilienza esisteva, non era ancora utilizzato, ma insomma la potenza della ripresa, di farcela tutti insieme, magari anche ballando tutti insieme. E questo è un brano che tra l'altro il nostro amico Antonio ricorda, dice in quegli anni c'erano anche molte canzoni belle tipo Marcella Bella, Umberto Tozzi, anche la musica italiana si faceva difendere, si sapeva difendere. 2018 invece abbiamo ascoltato Fedez e J-Ax con Italiana, e poi dal 2003 DJ Bobo con Chihuahua. Questa è la musica che abbiamo scelto per Summer Breeze, 15:39, allora ancora un po' di musica e poi torniamo in strada.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
4: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: E siamo pronti adesso a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Babboleo da Angelica Marcantoni di Autostrade per l'Italia. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dal nord della penisola e in particolare dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un tamponamento tra tre auto si sono formate code di 4 km in aumento tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano verso Bologna. Una è la corsia disponibile al transito mentre i mezzi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla stessa autostrada tra Sasso Marconi Nord e il Bibio con la 1 direttissima verso Firenze, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Gli stessi tempi, il doppio del solito, sono necessari per attraversare il tratto tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Per un mezzo in avaria ci sono poi code di 2 km in aumento tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma. Situazione simile sulla 4 Milano-Brescia, dove un altro mezzo in avaria causa code tra Sesto San Giovanni e il raccordo di Viale Certosa verso Torino. I soccorsi sono sul posto. Per lavori sulla 4 segnaliamo code anche tra Cormano e Pero verso Torino e per traffico intenso ci sono code tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo ora in area ligure, dove un mezzo in avaria genera code di 3 km sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo tra Genova Nervi e il Bivio per la 7 Milano-Genova verso Genova. Sono dei lavori di ammodernamento invece la causa delle code sulla vicina a 7 Serravalle Genova tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Traffico intenso poi sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di circa 50 minuti, il doppio del solito. E restando sulla 14 segnaliamo code di 1 km per un incidente tra Monte Marciano e Ancona Sud in direzione di Pescara. Infine un altro incidente che ha visto coinvolta una moto causa code sulla tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Agnano verso Pozzuoli. Qui si viaggia su due corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio e ricordate sempre di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. A più tardi.
2: Estate con Rai Isoradio. Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Allora per stasera pensavamo sì, cinema, certo. Però magari prima andiamo da Giulia e poi
4: come no?
3: E poi da lì e poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: destinazione estate. Con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E domani ne parleremo per l'infomobilità, per dare indicazioni. Oggi ne parliamo per questo evento di, naturalmente, Lui è ultimo. Intanto la canzone è romantica, questo è il pezzo che stiamo passando, ma andiamo a leggere alla TGR Lazio cosa si sta preparando, cosa è già preparato, perché immaginate che la polizia e la questura di Roma ha predisposto un vero e proprio tutorial su tutti i canali social, Facebook, Instagram, su come ci si deve comportare per andare al concerto di Ultimo, cosa accade sul posto e cosa è stato predisposto. Quindi queste sono le indicazioni. Dobbiamo dire non sono poche, perché cominciamo a dire che ci saranno 3 varchi d'ingresso. Stiamo parlando di Tor Vergata, una grandissima spianata dedicata a Giovanni Paolo II, questo lo aggiungiamo, è un luogo importante per la città, l'attenzione è massima, 250.000 ragazzi attesi, un lavoro che verrà coordinato dalla sala operativa di via di San Vitale, 1.000 agenti della polizia locale impiegati, 500 operatori sanitari per intervenire con circa 20 ambulanze, vasta area interdetta al traffico. Quindi Roma crea un nuovo centro domani per la musica di Ultimo, questo sarà interessante anche da seguire da un punto di vista di infomobilità. Naturalmente già da oggi le preclusioni di movimento, c'è un varco a sud che si arriva con la metropolitana da Nannina, poi ci saranno quelli ovest e nord e domani torneremo poi sui dettagli. La metro funzionerà H24 perché il biglietto di ritorno sarà gratuito, i cancelli aperti dalle 7 del mattino, quindi se facciamo una, possiamo dire che noi che verremo a lavorare domani alle 5, siccome alcuni già stanno andando sul grande raccordo anulare verso Tor Vergata. Racconteremo naturalmente questa giornata, una giornata di musica, e poi perché no, andiamo un po' a scovare nei nostri ricordi qual è il concerto più grande al quale partecipiamo. Ci sono tantissimi elenchi, sia per quel che riguarda gli italiani che l'estero. Comincio io, ma vediamo cosa aggiungete. 1 luglio 2017, Modena, una svolta, un segno della carriera di Vasco Rossi, record mondiali. Siamo al Parco Enzo Ferrari, quello che è il concerto che detiene il maggior numero di spettatori paganti, 225.000 biglietti emessi, 5.000 omaggi per celebrare i 40 anni di carriera. Quindi questo fu sicuramente un punto di riferimento nei concerti in Italia, ma ve ne sono ancora tanti. Vediamo cosa aggiungete voi. 348 103 1010, destinazione estate.

0: Peschiera, chiedete di Peschiera non per i concerti ma per quello che sta accadendo. Allora andiamo subito tra l'A21 e Peschiera verso Padova, abbiamo in A4 code a tratti, questo è quello che registrano i nostri sistemi. 348 103 1010 nel nostro pomeriggio qui su Raiso Radio. Primo posto il concerto più frequentato, Rod Stewart, siamo nel 1994, è Capodanno a Rio de Janeiro, spiaggia di Ipanema, 3 milioni e mezzo di partecipanti, qui veramente ha fatto il pienone ma aveva anche le ampiezze. Bene, questa è un'altra in classifica. E poi voglio ricordarvi ancora una volta la nostra viabilità che vede ora in primo piano, e stiamo parlando della 8 tra Castellanza e Rigioves verso Milano, 2 chilometri di coda in aumento. In questo caso siamo di fronte a un veicolo in fiamme, tanto che viene anche bloccato il traffico, quindi misura massima, traffico bloccato verso Milano tra Legnano e Rigioves. Abbiamo un incidente in A7 tra Ronco, Schivi e Busalla verso Genova, fate attenzione, siamo a chilometro 108. In A4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino abbiamo code e veicolo fermo in avaria, e si forma anche una coda per curiosi accanto al blocco del traffico verso Varese dal chilometro 10 al chilometro 14. Segnalo orario e poi ci ritroviamo.
1: Ore 16.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E diamo il buon pomeriggio a Paolo Petrucci, ben trovato, com'è la situazione?
2: Buongiorno a voi, sì, è scattata a Tor Vergata il piano mobilità per l'evento di domani sera, il concerto del cantautore Ultimo. Come da programma sono iniziate le prime chiusure in viale delle Archi Ginnasio, dalla rotatoria dell'altezza di viale Pietro Gismonti alla rotatoria di viale Guido Carli, per dalle 22 di stasera chiusure in via Vittorio Ragusa, da viale Pastore all'accesso della diramazione Roma Sud, della 1 e in altre 14 strade vicino all'area del concerto a partire da viale della Sorbona. Domani dalle 7 è prevista la chiusura della complanare della diramazione Roma Sud, il traffico sarà indirizzato verso il raccordo anulare. Sul versante trasporti metropolitane in funzione senza interruzioni dalle 5.30 di domani mattina alle 23.30 di domenica. Approfondimenti su romamobilita.it. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: ancora.
1: Tiziano Ferro ed ero contentissima, e poco prima Shakira, Fulminacci anche, destinazione estate fatta di musica, di infomobilità, di notizie, naturalmente dei vostri sms. Partiamo dall'infomobilità, chiedete notizie di ciò che accade a Peschiera, devo dire la più gettonata è Peschiera, la richiesta di notizie, siamo in A4, lo ricordiamo, siamo nel tratto Brescia-Padova, code per traffico intenso tra l'A21, il chilometro 221 e Peschiera verso Padova, Peschiera all'altezza del chilometro 250 ROI, quindi un tratto di autostradale non da poco. Spostiamoci in viabilità ordinaria, siamo all'aeroporto della Malpensa, code per 3 km, un veicolo in fiamma all'altezza della 8 sino al terminal 1 direzione Milano. Tangenziale nord di Milano, siamo dentro la città, rallentamenti e traffico tra Monza, Sant'Alessandro e Lago di Como verso la Milano Meda. Oltre a questo dobbiamo poi aggiornare la situazione della 1 che ci porta tra la tangenziale ovest di Milano e Milano sud verso Bologna, a descrivere coda a tratti, un tratto di circa 4 km, quasi 5, e poi la 4 tra Pero e Milano est verso Brescia, coda a tratti, coda per lavori tra Cormano e Pero verso Torino, coda a tratti tra Milano est e Via Certosa sempre verso Torino. Rimaniamo ancora sulla Torino-Trieste, l'ultima notizia riguarda Bergamo, l'uscita di Bergamo per le provenienze da Milano, anche qui abbiamo traffico intenso e code. I nostri confini tra Foro e Monte Bianco, da scendere in Italia, un tempo di attesa di un'ora, ad andare in Francia la coda invece non è segnalata la durata, però insomma bella trafficata il nostro confine francese e italiano. In A7 poi abbiamo una coda per lavori di un chilometro tra Isola del Cantone e Roncoschiva verso Genova, e anche verso tra Roncoschiva e Busalla, sempre verso Genova, in cui abbiamo anche dei lavori che incidono sul tratto. Incidente da Roncoschiva scrive Busalla verso Genova è avvenuto al chilometro 108, non abbiamo dettagli, mentre situazione complicata tra Castellanza e Origio Ovest verso Milano, 3 km di code in aumento per veicolo in fiamme, tanto che abbiamo un'alternativa di viaggio, uscita consigliata in A36 Pedemontana con rientro all'altezza del bivio della 36, poi l'A9 in direzione sud, quindi questa è l'alternativa di viaggio. Completiamo per ora il nostro giro con l'A26, avviene un incidente multiplo, due auto, tra Borgo Manero e l'A8 in direzione di Gravellonatore. Grazie.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
3: Cosa volete imparare oggi?
4: Come le api fanno il miele.
5: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
2: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Rai Isoradio.

16:26, siamo a destinazione estate, musica, infobilità, news, i vostri messaggi sempre numerosissimi al 348-103-1010, raccontate le situazioni un pochino più faticose ma anche dei concerti. Stiamo facendo un piccolo viaggio nella storia dei concerti più frequentati. Abbiamo detto che Rod Stewart detiene proprio il primato con 3 milioni e mezzo di partecipanti a Rio de Janeiro nel 1994 e rimane Rio de Janeiro come sfondo dei concerti più importanti, come quello dei Queen, siamo nel 1985, e dei Rolling Stones nel 2006. Completerei questo viaggio nei concerti con un Simon Garfunkel a Central Park 1981, 500.000 persone, anche qui non da poco. Ma torniamo in strada, dove comunque siete numerosi. Siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, che avete già segnalato nei vostri messaggi. Tra Empoli Est ed Empoli verso Livorno 2 km di coda con la tendenza all'aumento anche per incidente, e per tratto chiuso l'effetto è che la viabilità verso Livorno tra Empoli e Empoli Ovest risente di queste code. Spostiamoci poi all'incidente che è venuto in A7 tra Ronco Schivi e Busalla verso Genova, e ancora una volta la 8 è in primo piano per questa situazione, per veicolo in fiamme, 4 km di coda in aumento tra Busto Arsizio e Origio Ovest verso Milano. Qual è l'alternativa? Uscita consigliata sulla 36 Pedemontana e rientri in A36 all'altezza del bivio per la 9 direzione sud.

Eccoci qua, 16.33, prosegue il nostro viaggio, un pomeriggio impegnativo, un pomeriggio di movimento, e allora torniamo subito a darvi conto di quanto è cambiato in strada negli ultimi minuti. Andiamo in A11, arriva anche la Firenze-Pisa Nord, Firenze-Ovest, Montecatini-Terme verso Pisa, abbiamo indicazioni di coda a tratti, un tratto importante, circa 30 km di autostrada contraddistinti da traffico intenso. Andiamo a dare un'occhiata anche alla 1, la coda e il traffico sono indicati tra Scandicci e la 11 verso Bologna. Firenze-Pisa-Livorno, fatica di viaggio anche da lì, numerosi avete scritto da questo tratto, la Stassigna in uscita per le provenienze da Livorno la trovate con coda. Andiamo a vedere cosa accade in A1 in altra zona, siamo tra la 24 e Valmontone verso Napoli, code a tratti, circa 25 km di autostrada che vedono traffico intenso. Dedichiamoci ancora una volta alla 1, siamo tornati a nord, Fiorenzuola, fine Compagna Piacenza verso Milano, abbiamo coda per veicolo fermo in avaria. Una serie di incidenti, intanto partiamo dal primo indicato in A14 a Bologna-San Lazzaro in entrata, siamo al chilometro 22, non abbiamo dettagli, è avvenuto pochi minuti fa, fate attenzione, non è preannunciato né da code né da rallentamenti per ora. L'altro incidente è avvenuto in A7 tra Ronco Scrive e Busalla verso Genova, coinvolte due auto. Statica e complessa appare ancora la situazione della 8, dove abbiamo ancora 4 km di coda in aumento per veicolo in fiamme verso Milano tra Busto Arsizio e Origio Ovest, uscita consigliata sulla 36 Pedemontana e rientro in A36 all'altezza del bivio per la 9 in direzione sud. Questa è l'alternativa di viaggio. Dedichiamoci ora alla 1 ancora per l'incidente avvenuto tra Valdarno ed Arezzo verso Roma, incidente al chilometro 341. 348 113 10 è il nostro numero, sempre a vostra disposizione. Lucio Battisti, uno al giorno ci fa bene, ce l'hanno detto d'estate, bisogna stare all'ombra, non uscire nelle ore più calde, bere, mangiare soprattutto tanta frutta e ascoltare un po' di Lucio Battisti.

0: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
4: Rai Su Radio.

0: Enzo Battisti, beh, l'avevamo annunciato, e poi Francesco Gabbani ci hanno accompagnato a un nuovo appuntamento con il Centro Multimediale d'Autostrade per Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie per la linea, buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete in questo primo venerdì del mese. Partiamo allora dal nord della penisola, in particolare dalla 8 Milano-Varese, dove a causa di un incidente si sono formate code di 4 km in aumento tra Castellanza e Origio Ovest verso Milano. Due sono le corsie aperte al transito mentre i soccorsi sono sul posto. Qui consigliamo di uscire sulla 36 Pedemontana e rientrare sempre dalla 36 all'altezza del bivio con la 9 in direzione sud. Restando in area lombarda, segnaliamo code sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso sia tra Pero e Milano Est verso Brescia che tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli con code tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna. Restando sulla 1 rileviamo inoltre code di 5 km in aumento per un incidente tra due auto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Qui si viaggia su due corsie, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Flussi intensi poi sulla stessa Autosole tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze, con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Situazione simile sulla 11 Firenze Pisa Nord, dove registriamo code tra Firenze Ovest e Montecatini Terme verso Pisa. Eccoci ora sulla 14 Bologna Taranto, dove un tamponamento tra tre auto genera code di 4 km tra Monte Marciano e Ancona Sud verso Pescara. Due sono le corsie aperte al traffico. E ancora restando in A14 Adriatica, segnaliamo code per flussi intensi tra Forlì e Cesena in direzione di Ancona. Ci spostiamo adesso in Liguria, sulla 12 Genova Rosignano Marittimo, un mezzo in avaria appena rimosso è la causa delle code di 3 km tra Genova Nervi e il bivio con la 7 Milano Genova in direzione di Genova. Infine sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono code per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 15 minuti tra Genova Pra e il bivio per la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Allora, per stasera pensavamo cinema,
4: sì, certo.
3: Però magari prima andiamo da Giulia,
4: come no?
3: E poi da lì, sì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Novità per Lady Gaga. E allora si parla ancora di musica, abbiamo parlato di Roma che si ferma, ma in qualche modo che Tor Vergata diventerà un luogo di musica, verrà citato negli anni per questo enorme evento che si terrà domani. Già la città si comincerà a fermare e a cambiare in viabilità questa sera fino a domani. Allora stiamo un po' ricordando con voi, state aiutando anche voi a comporre questo quadro di quali sono stati i concerti più belli e più importanti a cui abbiamo partecipato. E abbiamo un nostro amico che ci scrive ricordando uno dei più ampi, che è Claudio, e che è quello di Copacabana, Capodanno 1994, Rod Stewart. Milioni di persone, vado a riprendere i dati per non dimenticarli. Allora siamo nel 1994, Capodanno, Rio de Janeiro, spiaggia di Ipanema, già questo ci dice moltissimo, immaginiamo anche un tempo piacevolissimo per stare all'aperto, 3,5 milioni di partecipanti, allora il nostro amico ancora lo ricorda. Concerti all'aperto che iniziano molto presto, ci sono poi i giorni di Woodstock, come non dimenticare il festival, si è tenuto vicino a New York, 3 giorni, 500.000 di giovani, ha cantato per la pace, un simbolo grandioso, hanno dedicato anche film a questo, di cultura rock ed hippie. C'è anche il concerto a Pompei, i nostri meravigliosi scavi hanno fatto da sfondo ai Pink Floyd, 1971, non c'era pubblico, c'erano solo telecamere, e hanno girato un film che è diventato veramente una pietra miliare del rock, infatti ci sembra di essere stati tutti lì con loro, eppure non c'era nessuno. E questi sono alcuni dei concerti, degli incontri che abbiamo voluto raccontare. Io, forse qualche romano lo ricorderà, nella metà degli anni 70 a Villa Panfili a Roma si tenne un concerto, non so se qualcuno lo ricorda, io ero molto piccola, mi accompagnarono i genitori, quindi voi potete immaginare, però fu davvero appassionante l'idea che a Roma in questo grande parco ci fosse un concerto. Bene, 348 103 1010, salutiamo Carla, poi abbiamo ancora altri amici che viaggiano con noi e sono Antonio, Luca, vediamo un po' questa bella foto, ci arriva da Fabio, grazie Fabio, e 348 103 1010 in destinazione estate è sempre presente. 16:54, vediamo cosa possiamo aggiornare, la 1, perché è ancora attiva la notizia da Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, code importanti, 5 km, la causa risolta era un incidente, ma rimangono le code che per fortuna ora sono stimate in diminuzione.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Francesca Romana Ceci. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che 80 fiale di fentanyl, sufficienti per 20.000 dosi, sono state rubate all'ospedale israelitico di Roma. Il Ministero della Salute ha avviato un'ispezione e ha attivato i carabinieri dei NAS. L'attentato di Monaco. La procura di Francoforte ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Anastasia Berezovska, la donna ucraina sospettata di aver collocato la bomba esplosa lunedì scorso nel Principato. L'obiettivo era uccidere l'oligarca Ermalev. Quest'ultimo e la compagna sono rimasti gravemente feriti. Secondo quanto ricostruito finora durante la fuga, la donna ha attraversato Francia, Italia e Svizzera. Sono gli inquirenti monegaschi. Secondo gli inquirenti monegaschi, la donna ha agito da sola. Non si è presentato davanti ai pubblici ministeri di Milano il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'indagine milanese su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
3: Si è presentato in procura a Milano solo il suo avvocato per ribadire quanto aveva già spiegato ieri. Il calciatore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni in questa fase delle indagini si avvale della facoltà di non rispondere. Un semplice fatto tecnico in attesa di conoscere meglio le carte. Nel frattempo i legali ribadiscono l'estraneità del difensore dell'Inter ai fatti contestati, ovvero prostituzione minorile. Un'accusa che deriva dalle chat tra il calciatore e il PR Alessio Salamone per una serata dopo cena compreso organizzata nel luglio del 2020 quando aveva 21 anni con una minorenne di 17 anni. È uno degli episodi emersi dall'inchiesta sulla MADE, l'agenzia di Cinisello Balsamo finita nella bufera per favoreggiamento della prostituzione, i cui titolari Deborah Ronchi e Alessio Buttini sono accusati di aver organizzato incontri a pagamento tra giovani ragazze e facoltosi clienti, per buona parte calciatori. Bastoni finora è l'unico indagato, ma ieri sono stati ascoltati, come persone informate dei fatti, Cristian Maldini dell'Atalanta e Kevin Bonifazi del Bologna. E oggi, sempre come testimone, dovrebbe essere sentito il difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori. Per il GR1, Roberto Rotondo.
2: La politica, dopo lo scontro su legge elettorale e vigilanza Rai, il dibattito si infiamma anche sui trasporti. Dal cantiere della nuova stazione alta velocità di Firenze il ministro Salvini rivendica il tasso di puntualità dei treni in costante miglioramento, all'80% per l'alta velocità, al 91% per i regionali, spiega. Di parere opposto il PD, l'Italia sta vivendo un'estate d'inferno sulle ferrovie, ma il governo pensa solo alle poltrone e alla legge elettorale. È il fallimento di Meloni e Salvini, replicano dal Nazareno. Ultimi preparativi a Lampedusa per la visita pastorale di Leone XIV, che arriverà domani mattina alle 9 sull'isola, simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo. La visita del Papa è un messaggio anche contro la remigrazione, ha detto Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Il pontefice visiterà il cimitero, la Porta d'Europa e il Molo Favaloro, dove incontrerà i migranti e benedirà una targa dedicata a Papa Francesco. Poi celebrerà la messa. A Leone XIV verrà donato un faro realizzato con il legno dei barconi dei migranti.
4: Il faro e poi il mare sono due elementi fondamentali per te.
5: Il faro rappresenta come la mamma, perché allumina. Il mare mi fa ricordare il viaggio. Il viaggio è stato duro, è stato difficile, posso dire terribile.
4: L'orgoglio di indossare la divisa della Croce Rossa Italiana gli si legge negli occhi. Sunkaro Balde arriva dal Senegal a 29 anni. Più della metà li ha vissuti in Italia. Ne aveva 14 quando ha lasciato la sua terra per aiutare dopo la morte del padre, mamma e fratelli. Il viaggio difficile attraversando il deserto per arrivare in Libia, 2 anni di attesa, poi la traversata su un gommone di 10 metri da condividere con altre 112 persone.
5: Primo giorno passato, alcuni hanno perso la coscienza, volevano scappare dentro il mare, non vedevamo niente. A un certo punto arriva prima il soccorso, poi vedevo la nave, mi sono alzato su la mia testa guardando sopra il Signore, e ringraziando, siamo vivi.
4: Per il GR1, Antonella Gurrieri.
2: Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner è in campo contro l'americano Brooksby. Per gli aggiornamenti, la linea di Emilio Mancuso.
6: Buon pomeriggio a voi tutti. Il numero uno del mondo contro il numero 81. Per la classifica non ci sarebbe storia, invece è una partita non facile per Jannik Sinner. Primo set, un solo break nel settimo game, chiuso 6-4 dal fuoriclasse con la racchetta in mano. Si gioca sul campo numero uno. Secondo parziale, due palle break per Jannik, non trasformate. Lo stesso per l'americano. Set molto equilibrato. Nel settimo game, ancora il break per Sinner, chirurgico come nel primo parziale, 6-4, 5-3. Tutto per il numero uno del mondo. Ha scagliato un paio di dritti alla Sinner, Jannik, a tutto braccio, a grande velocità, finora 10 ace per il numero uno del mondo, a conferma che il servizio è davvero caldissimo in questa edizione di Wimbledon. Linea allo studio.
2: A Roma è vigilia del concerto evento di Ultimo, tra prova generale, messa a punto del piano sicurezza, tutorial per aiutare 250.000 spettatori in arrivo. Questi frammenti della prova generale, aperta ieri alle persone con disabilità, rivoluzionata la viabilità nella zona di Tor Vergata, dove ad attendere i fans c'è uno spazio di 150.000 metri quadrati. Imponente la macchina organizzativa, un chilometro di banchi dedicati a cibo e bevande, dove sarà possibile pagare solo senza contanti. Viste le condizioni meteo, sarà possibile introdurre borracce, medicinali, integratori, distributori di acqua disponibili. Le tre linee della metropolitana di Roma resteranno attive per tutta la notte. È tutto, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR alle 18, buon ascolto.
7: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
8: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Quincy Jones in No Corrida, 17:11, destinazione estate, questo pomeriggio da passare insieme a voi in alcune zone davvero trafficate in macchina, noi qui a raccontarvi ciò che accade sulle nostre strade e autostrade, quindi infomobilità, news e tanta tanta musica. Questa è Raiso Radio in qualsiasi stagione, in qualsiasi momento della giornata. Giovanni De Palma, Alessandra Tocci insieme, saremo insieme sino alle 18 e poi ci sarà Max Locafro a accompagnarvi per le prossime ore. Dunque, si parla di musica, come avete sentito il GR1 nuovamente si dedica al concerto di Ultimo di domani, si aggiungono sempre maggiori dettagli a come affrontare la serata e sarà sicuramente un evento, e quindi questo ci ha portato a parlare della storia dei concerti, lo stiamo facendo grazie anche ai vostri ricordi, ne arrivano degli altri, vediamo chi è da ringraziare. Abbiamo il concerto dei Beatles 1965, lo ricorda Mario da Genova, Fiera del Mare, quindi stiamo parlando in Italia. Allora, abbiamo visto ancora un po' di dettagli, no, rispetto a questi concerti da Guinness in qualche modo. Intanto diciamo che il primo vero concerto rock della storia è del 1952, è primavera, siamo in Ohio alla Cleveland Arena ed è Alan Freed che viene che canta, ma il concerto venne bruscamente interrotto dalla polizia per un'invasione di pubblico e problemi di sovraffollamento. Ma poi il problema della polizia, delle interruzioni, si ripete poi negli anni, ma in questo caso è il primo, 1952, Moondog Coronation Ball. Ancora il concerto con più pubblico, l'abbiamo ricordato, Rod Stewart a Copacabana, siamo il 31 dicembre 1994, 3 milioni e mezzo di spettatori. Quello più breve, una nota venne suonata, è a St. John's in Canada nel 2007, sono The White Stripes che appunto fanno questo concerto il più corto di sempre, chissà perché si sono interrotti. E poi quello, il record italiano è detenuto da Vasco Rossi per ora, perché potrebbe essere superato, al Modena Park, 1 luglio 2017, record europeo mondiale per numero di biglietti venduti, 220.000 paganti. Questo è quanto ci recita la storia, e poi appunto, come detto, siete anche voi che li ricordate. Ancora avevamo qualcuno che ricordava invece Banco, la grande musica del Banco, chissà forse a cosa si riferisce Roby Merlino. Poi tanti chilometri sul groppone, 72 anni, là. Buon pomeriggio anche a te e alla tua storia sulle nostre strade. Andiamo in A8, torniamo all'info mobilità, la Enata Rese, Castellanza verso Varese, code a tratti, un tratto di circa 10 km, forse qualcosa di più. La 14 poi con le 3 km di coda per incidente tra Monte Marciano e Ancona Sud verso Pescara. La 1, non mancano notizie anche dalla Milano-Napoli, Fiorenzuola, Bivio a 15 verso Bologna, code a tratti anche in A12 da Genova Nervi e la 7 verso Genova. Arriva anche Napoli, c'è coda per incidente in tangenziale tra Vomero, zona ospedaliera verso Capodichino. Per ora ci fermiamo alla 1 dove tra Variante di Valico e Arezzo verso Roma, quindi un tratto importante dal chilometro 275 al 340, abbiamo un tempo di percorrenza di 50 minuti, ma c'è molto movimento, quindi tra poco racconteremo tutti gli altri tratti.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Could be a train. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

Lucio Dalla, attenti al lupo, 17:25, c'è sempre qualcosa su Lucio Dalla, eh? Basta scrivere, qualcosa si trova, una mostra, una manifestazione, qualcosa, un evento che ricorda questo grande artista. E infatti lo abbiamo trovato anche oggi, 34esima edizione di Cervia, provincia di Ravenna, La spiaggia ama il libro, è una rassegna culturale nata nel 93 e questa sera sotto la Torre San Michele viene inaugurata, quindi inizia quest'oggi proprio con Marino Bartoletti, forse lo ricorderete, giornalista televisivo, scrittore, che ha proprio dedicato a Lucio Dalla un libro, edizione Gallucci, Caro Lucio ti scrivo, quindi questa sera viene presentato, ce ne dà conto Il resto del Carlino, la pagina appunto dedicata a Cervia. Cosa fa Bartoletti? Ricorda soprattutto il Lucio Dalla più intimo, con aneddoti inediti, frasi dette, insomma qualcosa che si può ricordare di lui. Caro Lucio ti scrivo, passioni comuni come il calcio, la pallacanestro, i fumetti, la musica a fare da sfondo e anche episodi privati, e questo è quanto si ricorda

Questa sera si svolge Cervi alla spiaggia Ama il Libro con il sostegno della Regione Emilia Romagna, quindi sarà interessante, se siete da parte di Cervi, a dedicare questa serata anche a Lucio Dalla. Detto questo, lasciamo Cervi alla provincia di Ravenna e ce ne torniamo in strada. Andiamo agli ultimi aggiornamenti che ci portano in A7, la Milano-Genova, a parlare di una coda per un veicolo fermo in avaria tra Vignola Borbera e Predosabettole verso Milano, un tratto di circa 11 km contraddistinto da traffico intenso dovuto anche a un veicolo fermo in avaria. Abbiamo un veicolo in fiamme oggi numerosi tra la 25 e Pescara Nord verso Ancona. Stiamo parlando della viabilità della Bologna-Taranto della 14. Siamo al chilometro 368, fate attenzione. Poi spostiamoci a Napoli, Arenella, zona ospedaliera verso Pozzuoli, incidente al chilometro 15.300, coda poi in Liguria, parliamo della 10 in questo momento, tra la 7 e Genova Pegli verso Ventimiglia. Abbiamo poi da ricordare la viabilità della 8, coda a tratti tra Lainata Arese e Castellanza verso Varese, in A1 coda a tratti tra Variante di Valico ed Arezzo verso Roma, e abbiamo un tempo di percorrenza che da poco è stato riaggiornato, che stima per il tratto 50 minuti, e poi un'indicazione meteo, vento forte è indicato in A14 tra Boggio Imperiale e Foggia zona industriale, un tratto di circa 30 km si viaggia con vento forte. Prima di andare col prossimo brano di Bruno Mars, andiamo nuovamente in A14 perché il fumo ha invaso entrambe le carreggiate tra Pescara Nord e Torano Pescara, la 25. Siamo al chilometro 367.500, questo fumo viene da un veicolo che è in fiamme al chilometro 368.

Coldplay e Bruno Mars, questa è la nostra musica, la musica destinazione estate, insieme a News e Infomobilità compongono il nostro viaggio insieme a voi. 17.35 prosegue il nostro viaggio, che a questo punto lo facciamo ripartire da sud, dalla 3. Novità, rallentamenti tra Vieti sul Mare e Salerno verso Salerno, abbiamo poi una coda a Castellammare di Stabia, sempre sulla Napoli-Salerno, in uscita per le provenienze da Napoli. Vediamo cosa accade a Napoli, tantissime notizie. Allora, partiamo dal primo tratto, Capodichino Corso Malta verso Pozzuoli, coda e traffico, coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli. Poi cominciamo con gli incidenti, perché ne avviene uno verso la diramazione Capodichino al chilometro 15.300 tra zona ospedaliera ed Arenella. Andiamo a leggere il dettaglio perché abbiamo qualcosa da condividere. Tamponamento tra due veicoli e questo sta causando code. Proseguiamo poi con un altro incidente sempre a ridosso della zona di Capodichino, quindi mi sembra che il tratto sia lo stesso, tamponamento tra due veicoli. Quindi dobbiamo immaginare che sia verso Pozzuoli che verso Capodichino abbiamo un incidente ovviamente allo stesso chilometraggio. E questo causa code sia verso Capodichino che verso Pozzuoli. Attenzione quindi a voi che siete a prendere la tangenziale, come avete sentito, una situazione duplice, speculare in qualche modo, sia verso Pozzuoli che verso Capodichino. Lasciamo per ora Napoli e ce ne andiamo in A30. Abbiamo una coda di un chilometro con la tendenza all'aumento verso Salerno tra Mercato San Severino e Salerno Avellino. Non andiamo lontano, ma ci spostiamo in A16 tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Abbiamo dei rallentamenti per lavori. Diamo un'occhiata adesso alla situazione dell'A14. Intanto partiamo dal vento forte, perché in qualche modo è coinvolto. Siamo tra Acquaviva delle Fonti e Via Appia, e l'Appia abbiamo vento forte anche tra Poggio Imperiale e Foggia zona industriale. Poi abbiamo del fumo per veicolo fermo in avaria tra Pescara Nord e la 25. Questo fumo ha impegnato tutte e due le direzioni, quindi prudenza, ma la coda è invece solo verso nord, verso Ancona, tra la 25 e Pescara Nord. Vento forte anche tra Cattolica e Poggio Imperiale. E poi arriviamo alla Firenze-Pisa-Livorno, che sicuramente è un viaggio complicato. Io da quando sono arrivata, che appunto erano le 15, diamo conto di tratto chiuso tra Empoli Ovest e San Miniato verso Livorno, la notizia è arrivata intorno alle 13.15, permane, e questo ha effetto importante sulla viabilità. 2 chilometri di coda con la tendenza all'aumento verso Livorno tra Empoli ed Empoli Ovest. E poi avviene un incidente al chilometro 25, quindi non lontano, tra l'altro abbiamo 4 chilometri di coda per incidente tra Montelupo Fiorentino ed Empoli. Questo è il quadro, direi, complesso. Vediamo se abbiamo ancora un pezzo della Firenze-Pisa-Livorno con notizie. Sì, ancora uno, anzi due per la precisione. La Strassegna in uscita, provenendo da Livorno, la trovate con code. Rallentamenti verso Firenze, tra Scandicce e Firenze e Scandicce. A questo punto ci fermiamo al limitare di Roma, poi diamo un'occhiata anche alle altre notizie. Pinguini tattici nucleari.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 8.34, destinazione estate qui su Rai Iso Radio, si collega ora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie per la linea, ben ritrovati, buon pomeriggio ancora a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete in questo primo venerdì del mese, complici i primi spostamenti del fine settimana verso le località turistiche. Partiamo dal versante adriatico, sulla 14 Bologna-Taranto per flussi intensi rileviamo code tra il bivio per la 1 a Milano-Napoli e Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di circa un'ora e un quarto. Sulla stessa 14 segnaliamo inoltre code di un chilometro nel tratto abruzzese tra il bivio per la 25 Torano Pescara e Pescara Nord verso Ancona a causa di un mezzo andato in fiamme. I soccorsi sono sul posto. È un tamponamento tra due auto invece la causa delle code sulla tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e zona ospedaliera in direzione di Capo di Chino. Traffico intenso poi sulla 1 a Milano-Napoli, tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna con tempi di circa 35 minuti, il doppio del solito, e code tra il bivio con la 1 direttissima e Arezzo verso Roma con tempi di circa un'ora e mezza. Sempre sull'autosole, per traffico intenso segnaliamo code sia tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze con tempi di circa 20 minuti, che tra l'inizio della complanare di Piacenza e Fidenza verso Bologna con tempi di circa 45 minuti. E ancora per traffico intenso ci sono code sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Monte Catini Terme verso Pisa con tempi di circa un'ora. Situazione simile sulla 4 Milano Brescia dove le code per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino richiedono tempi di circa 40 minuti. Occorrono 25 minuti invece per le code tra Pero e Milano Est verso Brescia. Flussi intensi anche sulla 8 Milano-Varese, tra Lainate Arese e Busto Arsizio verso Varese, dove registriamo tempi di circa 25 minuti. Ed ora ci spostiamo in Liguria. Sulla 10 Genova-Ventimiglia ci sono code per flussi intensi tra Genova Pra e il bivio per la 7 Milano-Genova verso Genova, con tempi di circa 15 minuti, mentre sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo, un mezzo in avaria ora rimosso è la causa delle code di 2 km tra il bivio con la 7 Milano-Genova e Genova Est verso Livorno. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
2: Estate con Rai Iso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
4: Allora per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
5: come no?
4: Poi
5: sì,
4: da lì,
5: sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Canzon Bone, Mystical Magical. È magical il nostro.
1: Mystical e anche magical.
0: È magical e
1: il
0: mystical.
1: Nostro Yannick.
0: Anche un cane, lo sai? Ha un bellissimo. Lo vedo su Instagram.
1: Sì,
0: o è frutto dell'intelligenza artificiale.
1: Vedi, mi stai diventando social, eh?
0: Ma ci vivo, io sono sempre stata.
1: Buonasera,
0: ben arrivato, Max Locafarus.
1: Metti in piedi, drenere,
0: esatto. Puoi accomodarti.
1: Grazie.
0: Puoi accomodarti, comodi. Dunque, e quindi il nostro. Sta bevendo adesso. Dicevo, ecco.
1: Mi si abbevera perché le fatiche, insomma,
0: le fatiche
1: sono state
0: sì, poche, elegantissime.
1: Però devo dire,
0: veloce.
1: Sì, 3-7-0 contro Brooksby o Brooksby, dipende da come si pronunci. Mm-hmm. Fatto sta che lo statunitense si è beccato questo 3-0 da parte del nostro Yannick e devo dire la verità, con un grande gioco a volo a rete ha messo un po' in difficoltà, ha venduto cara la pelle anche annullando set point, insomma, palle break annullate, contro break su break effettuati dal nostro italiano, insomma. Devo dire, ha venduto cara la pelle. Fatto sta che ci interessava il fatto che si chiudesse,
0: certo,
1: in maniera perentoria l'incontro in 3-7.
0: Anche veloce, perché
1: brava,
0: così
1: per potersi poi garantire il riposo.
0: Il riposo necessario e attendere lo scontro.
1: Il vincente dell'incontro, certo, tra Odar, questo nuovo fenomeno spagnolo che sembra essere il Rafa Nadal del 2025-26. Mm-hmm. E il coreano giapponese, non mi ricordo che cosa sia contro cui sta giocando, e credo che siamo arrivati addirittura al quinto set, non mi sbaglio. Quindi arriverà bello affaticato colui che incontrerà.
0: E invece per fortuna Yannick, veloce, presto e bene,
1: bello,
0: come si suol dire,
1: bene,
0: bravo,
1: sì,
0: vestito
1: esatto,
0: di bianco, molto elegante, a parte questo strano traforatino che
1: a Wimbledon
0: è obbligatorio, ma questo traforatino che si mette, questa sorta,
1: ecco,
0: di traforato,
1: parliamo di questo traforato. Tragomeno abbiamo detto, ci ricorda tanto le magline della nonna fatte a mano.
0: Un
1: e
0: po'
1: devo
0: sì
1: dire la verità che la marca che lo indossa, che è il marchio che sportivo, insomma, per eccellenza, la virgola con la lingua,
0: per
1: non
0: possiamo
1: chiamarla con il nostro sgordio, che abbia scelto questa sorta di outfit traforato degno veramente delle magline della nonna, con il cardigan, lo sciallino, quello lì, sai, da mettere la sera, sì, uno scialletto, però
0: gli sta bene tutto,
1: l'importante è che vinca,
0: l'importante
1: poi può indossare anche
0: qualsiasi cosa. A Wimbledon è un po' limitato, un po' contenuto, però insomma,
1: il bianco
0: è d'obbligo. White.
1: Sì,
0: guarda,
1: sì,
0: che bello, adesso elegantissimo, benissimo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Dunque, ci salutano dalle coste greche.
1: Ah, però, quindi ci ascoltano.
0: Ogni volta io dico coste greche, mi viene in mente le olive.
1: Le coste greche, famose olive,
0: le coste greche.
1: Allora, sì, la cosa che sta arrivando da qualche tempo è che Raizo Radio viene ascoltata anche tanto, giuro, tanto, dall'estero.
0: Ecco.
1: Quindi dalla Pennsylvania, dal Messico,
0: vero,
1: da Miami,
0: alcune zone dell'Africa,
1: dal Canada,
0: anche una volta, sì,
1: sì,
0: dall'Arabia
1: davvero
0: Saudita.
1: Ci stanno ascoltando, sì, un po' dappertutto, quindi ci fa molto piacere che al di là di essere, come dire, tempestivi nei confronti di coloro che viaggiano sulla nostra rete viaria stradale e autostradale, quindi informare in merito al traffico, ci fa piacere fare compagnia a coloro che magari hanno quel pizzico di italianità.
0: Ma che compagnia?
1: Ma infatti ogni qualvolta arrivano messaggi del genere, questo feedback a noi ci deve soltanto che inorgoglire, perché ragazzi, fare compagnia a coloro che stanno all'estero, che magari preferiscono altri network, ora senza fare nomi, però ad altri network preferiscano il Raizo Radio.
0: Ci piace tanto, noi ci mettiamo tutta la nostra passione e gioia.
1: Siamo qui
0: davanti alla spiaggia sulla costa greca,
1: vedi,
0: di Creta.
1: Quindi, ma vogliamo sapere però quale isola greca, però
0: Creta.
1: Okay,
0: un'ora avanti sono.
1: Quindi faccio la famosa battuta che faceva.
0: Non la fare.
1: Ecco, viene avanti.
0: C'è le olive.
1: No, ma neanche viene avanti cretino.
0: Poi spiaggia, doccia e cena, verdura.
1: Feta
0: in spiaggia, sì, questa sera.
1: Beh,
0: insomma,
1: ovvio,
0: una bella,
1: ragazzi, mi pare il duopo. Zorba,
0: bravi,
1: greco,
0: vive, vive. Zorba,
1: bravi.
0: Un sirtaki, non se ne caga nessuno.
1: Sirtaki,
0: un bel balletto.
1: Tempi,
0: Anthony Quinn, che lo ballava sulla spiaggia.
1: Rigorosamente.
0: Ed è Maurizio a scriverci. Viva Maurizio, salutiamo per Maurizio tutti coloro che hanno seguito. Rimanete con Max.
1: Mi raccomando, andate a visitare. Prendo spunto dai famosi esami di maturità con tutti gli strafalcioni. Andate a visitare il famoso Pantheon di Atene. Mi raccomando.
0: Mi raccomando. Partenone, no, perché
1: no,
0: poi quello
1: perché
0: sa
1: quello,
0: che sta da fare, sta lì. Che sotto
1: caldo,
0: il cortile,
1: esatto.
0: Datemi
1: il Pantheon di Atene.
0: O Pantheon, Ebbene, allora, Adero, Jamiro.
1: Sì, in effetti,
0: ci siamo.
1: Jamiroquai è una
0: citazione. È una
1: citazione aulica. Che cosa c'è? Jamiroquai?
0: Occhi blu.
1: Mamma mia.
0: Occhi blu.
1: Grazie.
0: Vi lascio con Max Locafro. Buon pomeriggio. Ciao, Giovanni De Palma.

Beh, questo bel gruppo che si è radunato per questo brano, questa Partenope. Allora, andiamo per ordine. The Colors insieme a Serena Brancale a cantare e poi Merk & Cremont, che a dispetto di questi nomi stranieri sono due ragazzi straordinari italiani, due DJ producer che hanno remixato a loro modo questo brano, ma non solo questo. Questo è Raizo Radio, ancora buonasera, 6 minuti dopo le 18 da parte mia, da Max Locafaro, in questo momento al microfono John De Palma insieme al Bon Gotti ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo la maestra Alessandra Tocci che vi ha tenuto compagnia nel corso della prima parte del pomeriggio. Per quello che mi riguarda siamo insieme fino alle 21 con le notizie riguardanti il traffico, quindi la nostra mission intanto è tenervi aggiornati nel merito, farvi compagnia, perché comunque siamo qui anche per questo, attraverso la musica che vi possa sbloccare ricordi, rievocare nella memoria, perché no, anche amori estivi, ne parleremo d'estate comunque nel corso di queste 3 ore, e poi i vostri messaggi al 348 103 1010 con un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo. La situazione del traffico in questo momento, allora ripartiamo da quelli che sono gli ultimi aggiornamenti. Sulla 1 c'è stato un incidente tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e San Giuliano verso Bologna al chilometro 2 e 100, ha visto coinvolte 2 auto. Scendiamo poi tra il bivio con inizio Complanare per Piacenza e Fidenza verso Bologna, qui c'è questo tratto di 36 chilometri poco meno, interessato verso sud da traffico intenso con conseguenti e code a tratti. Anche la A1 nel tratto toscano ha code a tratti dovuti al traffico intenso, qui tra il bivio della A1 con la variante di Valico e Valdarno c'è questo tratto di quanto parliamo? Sono 22 chilometri praticamente, di più, sono una cinquantina di chilometri che si percorrono in 1 ora e 10, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Valdarno, questo tratto di 50 chilometri poco meno in direzione Roma si percorre in 1 ora e 10 minuti, più o meno lì nei pressi anche in direzione opposta le code dovute al traffico tra Firenze Scandicci e il bivio della 1 con la variante di Valico. Ancora poi, tra il nodo con la 24 e Valmontone verso Napoli, le code dovute al traffico intenso anche in questo caso, mentre c'è una notizia di incidente che proviene adesso, un tamponamento avvenuto tra San Vittore e Caianello verso Napoli al chilometro 680 della carreggiata sud. Al momento, a quanto pare per ora, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Parliamo poi invece della A7, dove tra Bolzaneto e il bivio con la 12 verso Genova, coda dovuta a un veicolo fermo in avaria che però è stato rimosso e messo in sicurezza, ma c'è la coda anche dovuta al traffico intenso, quindi come a dire che tra il chilometro 126 e il chilometro 131 e 700 ci sono queste code, vuoi per traffico intenso, vuoi per il veicolo fermo in avaria. Spostiamoci sulla 10, tra il bivio con la 7 e Genova Pegli verso Ventimiglia, coda per traffico intenso anche in questo caso, mentre occorrono 1 ora e 10 minuti per percorrere sulla Firenze Pisa Nord il tratto di 29 chilometri tra Firenze Ovest e Montecatini Terme verso Pisa. All'interno di questo tratto è accaduto un incidente tra il bivio con la 1 e Prato Est verso Pisa al chilometro 6 a 900, quindi siate prudenti. Anche la 12 è interessata da traffico intenso tra Genova Est e il bivio con la 7, le code in un tratto di poco più di 4 chilometri, mentre tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, quindi in direzione opposta, c'è coda dovuta a un veicolo fermo in avaria al chilometro 18 e 900, e la coda è stimata già a partire dal chilometro 11 e 500. Sulla A14 anche qui code dovute al traffico intenso in un tratto di 46 km tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola, si percorre in 1 ora verso sud, verso Ancona, mentre prudenza perché in direzione nord c'è un veicolo che ha preso fuoco tra il bivio con la 25 e Pescara Nord e sta provocando coda di un paio di chilometri. Concludiamo con la segnalazione del veicolo fermo sulla 16 tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli al chilometro 28, siate prudenti perché è un'autoferma in corsia di sorpasso.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.

Angelina Mango con Marco Mengoni e il loro canto d'amore su Rai Radio. Ancora buonasera, buon viaggio sulla 1 tra il bivio con inizio conplanare per Piacenza e Fidenza. Permangono le code verso Bologna dovute al traffico intenso, così come anche nel tratto toscano dell'autosole tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Valdarno verso Roma. Qui questo tratto di 50 km poco più si percorre in 1 ora e 10 minuti. Prudenza perché in direzione di Firenze tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Calenzano qui c'è un pneumatico in corsia di sorpasso all'interno di una galleria, quindi siate prudenti al chilometro 266 della carreggiata sud. Poi parliamo invece del tratto Ponte Corvo Cassino verso Napoli, interessato da un veicolo in fiamme che rimane al chilometro 667 della carreggiata sud e sta provocando coda di 1 chilometro. Il veicolo in fiamme sprigiona il fumo che potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità, quindi siate prudenti sulla 1 tra Ponte Corvo e Cassino. Anche la 4 è interessata da un incidente accaduto all'uscita di Monza per le provenienze da Brescia, coinvolti un camion e un'auto, al momento sembrerebbe senza ripercussioni sulla viabilità. Code per traffico intenso sulla 10 tra il bivio con la 7 Genova Pegli verso Ventimiglia, ma anche in direzione opposta verso Genova tra Genova Pra e il bivio con la 7. Notizia di incidente quella attiva come ancora attiva quella avvenuto sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra il bivio con la 1 e Prato Est verso Pisa al chilometro 6 e 900. Questo incidente è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato dalle code dovute al traffico intenso. Sulla 12 tra il bivio con la 7 e Rapallo verso Livorno le code in un tratto di poco più di 28 km dovute al traffico intenso, mentre ricordiamo che occorre sempre 1 ora per percorrere il tratto della Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona. Stiamo parlando di un tratto di 46 km poco meno. In direzione opposta verso Ancona, anche qui veicolo in fiamme che provoca coda tra il bivio con la 25 Pescara Nord al chilometro 367-800 e un'auto che ha preso fuoco e provoca coda di un paio di chilometri. Mentre sulla Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Vallata, in entrambe le direzioni ci sono code dovute a un veicolo fermo in avaria. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Brescia-Padova ci sono code per 6 km dovute a un incidente accaduto tra Desenzano e Sirmione verso Padova, quindi code per 6 km. E poi invece in viabilità ordinaria c'è la statale 76 della Valdesino che in questo momento qui è stato istituito il blocco del traffico a causa di un incidente accaduto 500 metri prima di Zipa in direzione di Falconara Alta. E queste sono le ultime informazioni che riceviamo in questo momento dai nostri gestori stradali o autostradali. Liam Gallagher, e poi aggiorneremo le condizioni meteo. Take a step.

0: Puntuali su Raiso Radio, aggiorniamo le condizioni del meteo, lo facciamo grazie all'Aeronautica Militare, e con noi collegato il primo maresciallo Nello Chichirichi. Buonasera.
1: Buonasera a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento condizioni di bel tempo su quasi tutto il nostro paese, tranne che sulla Basilicata Tirrenica, sulla Calabria e sulla Sicilia, dove attualmente sono in atto rovesci e isolati temporali. Fenomeni sparsi anche sul Basso Lazio e Sardegna Meridionale. Nelle prossime ore gli eventi precipitativi andranno ad esaurirsi, lasciando però la possibilità di qualche rovescio isolato temporale sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Qualche debole pioggia sulle aree costiere del Veneto. Per domani è previsto un consolidamento dell'alta pressione che apporterà condizioni di tempo stabile e soleggiato sul nostro paese. Persisterà invece della residua instabilità sulle estreme regioni tirreniche e meridionali. Temperature in deciso rialzo al sud, stazionarie o al più in lieve aumento altrove. E con questo concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: con Material Lover su Raiso Radio. Aggiorniamo la condizione del traffico sulla 4, dove tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino è accaduto un incidente al chilometro 132. Al momento non ci sono ripercussioni, anche se in effetti è accaduto all'interno di un tratto che era già interessato dal traffico intenso, con conseguenti e relative code a tratti. Quello tra Monza e Viale Certosa, all'interno di questo tratto è accaduto l'incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano. Mentre sulla 1 tra Ponte Corvo e Cassino rimane ancora questo veicolo che brucia verso Napoli in direzione sud, che provoca coda. Sembrerebbe che sia stato spento, sembrerebbe, comunque monitoriamo in tempo reale, perché noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare davvero in tempo reale, l'aggiornamento. Mentre sulla A14 l'incidente è accaduto tra il bivio con il ramo Casalecchio e la Bologna-Padua verso Ancona al chilometro 12.900. Coinvolti un camion e un'auto, il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso ed è commotivata la coda di 3 km con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 9. Lì nei pressi, tra il bivio con la Bologna-Padova ed Imola, sempre verso sud, ci sono code dovute al traffico intenso, e qui questo tratto di 36 km poco più si percorre in un'ora. Mentre vediamo un po' sul nostro sistema, ancora sul tratto Grotta Minarda Vallata della Napoli Canosa, sia verso Napoli che verso Canosa ci sono le code dovute a un veicolo fermo in avaria. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Brescia-Padova le code per 6 km dovute a incidente tra Desenzano e Sirmione verso Padova. Poi grande raccordo anulare, veniamo a Roma, qui c'è un incidente che è avvenuto verso la Casilina, è avvenuto 2 chilometri dopo Ciampino. Sì, questo è l'ultimo aggiornamento che riceviamo. Invece abbiamo ancora particolari riguardanti l'incidente avvenuto in A4, e quindi prestate ulteriore attenzione, perché quello avvenuto tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino al chilometro 132 ha visto coinvolte 2 auto in corsia di sorpasso.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: su Raizo Radio alle 18.45 ci hanno condotto puntuali a un nuovo collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per avere gli aggiornamenti del traffico sui tratti da loro gestiti, laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. Voi la parola, buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza e Fidenza in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 35 minuti. Tra la 1 direttissima Valdarno verso Roma, code a tratti con tempi di percorrenza di un'ora circa. E tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 35 minuti. Tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli, 2 km di coda per un'auto in fiamme, con il traffico che scorre su due corsie. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, ci sono code a tratti per traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti e code a tratti anche tra Monza e Viale Certosa verso Torino con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova, tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, 1 km di coda per lavori in galleria, il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 8 Milano-Varese tra Renata Rese e Busto Arsizio verso Varese ci sono code a tratti per traffico con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 10 Genova-Savona tra la 26 dei Trafori e la 7 Serra Valle Genova verso Genova code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 12 Genova-Sesti-Levante tra la 7 e Rapallo verso Livorno code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio e l'allacciamento con la 13 Bologna-Padova verso Ancona 3 km di coda per un incidente tra due auto e un camion, il traffico scorre su una corsia. Tra la 13 e Imola verso Ancona code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa 1 km di coda per un camion in avaria ora rimosso, per lo stesso motivo 1 km di coda anche in direzione di Napoli. E infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra la tangenziale est di Roma e inizio Complanare verso il grande raccordo anulare, code a tratti per traffico intenso. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale ISO Radio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

all'epoca Calvin Harris scoprì questo Charlie Puth e aveva già inteso che tutto sommato fosse pronto a diventare il nuovo fenomeno pop. Questa è la voce di Charlie Puth e quella il rap di Shensi con la produzione di Calvin Harris, questa Obsessed su Raizo Radio. Quando mancano poco più di 6 minuti alle 19 ci sarà l'appuntamento con le breaking news del TG3 e ci collegheremo proprio con la redazione del TG3 per i titoli. Prima però aggiorniamo la condizione del traffico sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre in direzione opposta verso sud tra Barberino di Mugello e Valdarno ci sono code e qui questo tratto di 60 km si percorre in un'ora. Ancora verso Firenze tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Calenzano, prudenza perché c'è questo veicolo fermo in avaria, si tratta di un camion fermo all'interno di una galleria. Mentre tra Fabro e Orvieto, tra Fabro e Orvieto verso Roma al chilometro 444 e 800 è accaduto un incidente e ha visto coinvolta un'auto, però è già in corsia d'emergenza, quindi situazione che tutto sommato sta già rientrando. Tra il nodo con la 24 e Valmontone, ancora verso Napoli, le code dovute al traffico intenso, così come tra Ponte Corvo e Cassino. Sulla 4 il veicolo fermo in avaria al chilometro 125-200 tra Cormano e Pero verso Torino sta provocando coda a partire dal chilometro 127, mentre occorrono 50 minuti per percorrere il tratto della Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Montecatini Terme verso Pisa. Siamo in un tratto di 29 km. Poco meno di 29 km sulla 12 tra il bivio con la 7 e Rapallo verso Livorno. Questo tratto è interessato anch'esso da code a tratti dovuti al traffico intenso, mentre sulla Bologna-Taranto, prudenza tra il bivio con il ramo Casalecchio e la Bologna-Padova verso Ancona, l'incidente di cui davamo conto poco fa, avvenuto al chilometro 12.900 della carreggiata sud, che ha visto coinvolti un camion e quattro auto, sta costringendo il flusso del traffico in corsia di sorpasso ed è motivata la coda a partire dal chilometro 9. Siamo a 3 km di coda con tendenza all'aumento e c'è l'indicazione da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo, ovvero uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare ad Arcoveggio dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ancora code tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona, tra il bivio con la 25 e Pescara Nord verso Ancona, anche qui veicolo in fiamme, si tratta di un'auto che ha preso fuoco e c'è la coda provocata da quest'ultima, quindi siate prudenti. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia permangono le code sulla Brescia-Padova, le code per 5 km dovute a un incidente oramai risolto avvenuto verso Padova tra Brescia Est e Sirmione.

0: Iran, da domani i funerali di Ali Khamenei nella grande moschea, attesi 20 milioni di persone, sfida l'America di Trump nella festa del 4 luglio, l'inviata del TG3 a Teheran. Il messaggio del Papa agli USA, gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione, attesa per Leone a Lampedusa la visita al cimitero e la messa al campo sportivo. Rubate 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, si possono produrre 20.000 dosi, riunione d'emergenza a Palazzo Chigi, il ministero manda gli ispettori. Meloni sente Erdogan in vista del vertice NATO ad Ankara, resta il nodo delle spese per la difesa, ancora scontro sulla vigilanza RAI, le opposizioni preparano la piazza unitaria di Napoli. Avvistata a Francoforte la donna accusata dell'attentato all'oligarca ucraino a Monaco, la fuga attraverso l'Italia, secondo gli inquirenti non avrebbe agito da sola. I palinsesti Rai per la prossima stagione, annunciati due nuovi canali, torna Benigni con un monologo su San Francesco, la Di Rossi ringrazia Sciarelli dopo l'addio a Chi l'ha visto.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Stevie Wonder con Do I Do sulla la ISO Radio Gold delle 19, dopo l'appuntamento con l'informazione del TG3 con le Breaking News, la ISO Radio Gold che sulle 19 ci ha condotto indietro all'anno dei mondiali. Eh già, era l'anno, il 1982, quei mondiali, che mondiali, e chi se li dimentica. Questa è la ISO Radio, buonasera, da Max Locafano in questo momento al microfono con Giovanni Leporale alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Siamo insieme fino alle 20, laddove passerò poi il microfono a Davide Santirocchi, che vi darà compagnia per le successive ore. Vi terremo aggiornati in merito a quello che saranno le notizie anche dello sport. Abbiamo parlato oggi pomeriggio della vittoria di Sinner contro l'americano Brooksby, e che attende il giapponese, Mochizuki, il giapponese Mochizuki, che ha sconfitto il nuovo fenomeno del tennis spagnolo, ma che si sta davvero ridimensionando, lo stanno ridimensionando alla grande, perché sembrava essere il nuovo Rafa Nadal del secolo, altro che. Anche lui è venuto via dal torneo di Wimbledon eliminato dal giapponese Mochizuki, che incontrerà proprio il nostro Jannik Sinner. E invece ci saranno aggiornamenti riguardanti il calcio, perché alle 20 partirà il nuovo sedicesimo di finale tra Australia ed Egitto, in attesa poi di quello che ci sarà a mezzanotte, perché alla mezzanotte ci sarà Argentina Capoverde, e lì chissà che l'Argentina, insomma, non dovrebbe avere problemi per accedere agli ottavi. Alle 3:30 di domani ci saranno Colombia Ghana, e poi domani sera alle 19 Canada Marocco, e alle 23 Paraguay Francia. E quindi, in attesa che arrivino anche Messi e Mbappé agli ottavi, comunque andiamo per ordine. Alle 20 stasera ci sarà Australia Egitto. La condizione del traffico: ripartiamo dalla 1 tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze, le code dovute al traffico intenso. Qui questo tratto di 15 km si percorre in un'ora, mentre altre code in un tratto di 12 km sempre verso sud, tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ancora verso Napoli, tra Ponte Corvo e Cassino, c'è una coda di 4 km adesso dovuta al traffico congestionato, ma qui c'era, oramai spento ampiamente già da tempo, un veicolo che aveva preso fuoco, quindi siate prudenti, perché adesso sono soltanto, si fa per dire, code dovute al traffico intenso. Così come tra Monza e Viale Certosa sulla 4 verso Torino, in un tratto di 12 km, mentre sulla 10 c'è un tratto di poco più di 10 km tra Genova Prae e il bivio con la 7 verso Genova, anch'esso interessato dal traffico intenso. Ancora code sulla 12 tra il bivio con la 7 e Rapallo verso Livorno, in un tratto di poco più di 28 km. Aumentano le code invece sulla Bologna-Taranto per effetto dell'incidente accaduto verso Ancona tra il bivio con il ramo Casalecchio e la Bologna-Padova al chilometro 12.900. Lo ricordiamo, coinvolti un camion e quattro auto, traffico che scorre sulla sola corsia di sorpasso ed è commotivata la coda a partire dal chilometro 7, con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo: uscire a Bologna-Borgo Panigale e rientrare ad Arcoveggio dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul ramo Casalecchio, tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 verso quest'ultima, ci sono le ripercussioni dell'incidente accaduto appunto sulla 14, di cui davamo conto poco fa, e qui per evitare la coda indicano di uscire a Bologna-Casalecchio e rientrare ad Arcoveggio anche in questo caso. Sul tratto urbano della 24 le code dovute al traffico intenso tra via Togliatti e inizio Complanare verso il Grande Raccordo. Non mancano le code anche sulla Firenze-Pisa-Livorno. Qui, allora, ci sono code tra Empoli Est ed Empoli Ovest verso Livorno, sono code dovute al traffico intenso, coda di 5 km, anche se sembrava essere una ripercussione della chiusura del tratto tra Empoli Ovest e San Miniato, che però in quanto tale è stato riaperto verso Livorno, quindi questa è una buona notizia. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia non mi pare ci siano particolari criticità, ed allora siamo tornati con l'Isola dei Gold delle 19 con Stevie Wonder con Do I Do al 1982. Questa invece è la ISO novità di Levante, Malia.

0: Da Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: tempo piccolo.
1: La firma di Franco Califano insieme a Tiro Mancino con Federico Zampaglione in questo Un Tempo Piccolo su Rai Isoradio. La condizione nel traffico sulla A14 rimane invariata tra il bivio con il ramo Casalecchio e la Bologna-Padova verso Ancona. C'è stato questo incidente al chilometro 12 e 900, lo ricordiamo, coinvolti un camion e 4 auto, traffico che scorre sulla sola corsia di sorpasso ed è commotivata la coda a partire dal chilometro 7. Siamo a 5 km di coda con tendenza all'aumento, con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo: uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare ad Arcoveggio dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ripercussioni legate a questo incidente ci sono anche sullo stesso ramo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la 14 verso quest'ultima, e qui c'è coda di 1 chilometro e c'è l'indicazione di uscire a Bologna Casalecchio e rientrare ad Arcoveggio da parte di Autostrade per l'Italia. Poi parliamo invece della A1, dove tra Fiorenzuola e Fidenza c'è stata una perdita di materiali verso Bologna, esattamente di pneumatico in terza corsia al chilometro 80 e 300. Quindi, data l'insidia, ribadiamo, tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna sulla 1, perdita di pneumatico in terza corsia in direzione sud al chilometro 80 e 300. Sulla 12 all'uscita di Rapallo per le provenienze da Genova ci sono code dovute al traffico intenso, così come ancora sulla 1 tra il bivio con la 30 e Caserta Nord verso Roma coda di un paio di chilometri. Anche all'uscita di Caserta Nord per le provenienze dal capoluogo campano ci sono code dovute al traffico. E sulla Firenze e Pisa Livorno, qui ci state messaggiando in tanti al 348 103 1010, tra Empoli e San Miniato verso Livorno c'è un tratto di 5 chilometri interessato da coda, siamo a 3 km di coda con tendenza all'aumento. Sulla 10 tra Genova Pegli e il bivio con la 7 verso Genova, anche qui coda per traffico intenso in un tratto di 6 km, mentre ci sono code per 4 km sulla Genova Ventimiglia verso Ventimiglia tra il bivio con la fine Complanare per Savona e Spotorno, come detto 4 km di coda a tratti. Concludiamo con i tempi di attesa sul piazzale italiano alla galleria del traforo del Monte Bianco per entrare in Francia. Occorrono 30 minuti. Aia!

Prescript the man who can be moved su Rai Radio, ancora buon viaggio sulla 1 nel tratto campano dell'autosole tra il bivio con la diramazione Capodichino ramo C e il nodo Napoli centro direzionale. In questo momento verso Napoli c'è un veicolo fermo al chilometro 757, sta provocando coda di un chilometro, mentre prudenza perché ancora non è stato rimosso questo pneumatico che rimane in terza corsia sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna al chilometro 80 e 300. Sulla 10 tra Genova Peglia e il bivio con la 7 verso Genova, coda per traffico intenso in un tratto di 6 km. E anche in direzione opposta verso Ventimiglia tra il bivio con la fine Complanare per Sabone Spotorno, code a tratti per 4 km. Parliamo poi invece della 12, dove tra il bivio con la 7 e Rapallo verso Livorno, code dovute al traffico intenso. Sulla 14 è ancora in via di soluzione l'incidente accaduto al chilometro 12 e 900 tra il bivio con il ramo Casalecchio e la Bologna Padova verso Ancona al chilometro 12 e 900, come detto, verso sud, coinvolti un camion e 4 auto. Il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso ed è comotivata la coda di 7 km e siamo a 5 km di coda con tendenza all'aumento, con indicazione del percorso alternativo di uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare ad Arcoveggio dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ripercussioni, come detto, sempre anche sul ramo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e il bivio con la 14 verso quest'ultima. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Est e San Miniato verso Livorno, coda di 3 km, forse anche qualcosa di più, dovuta al traffico intenso. Poi invece sulla 4 tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, le code dovute al traffico intenso. E questi sono gli ultimi aggiornamenti.

novità di Somber, questa Potential su Rai Isoradio. Nuova notizia di incidente che proviene dalla 1, dove tra Fabro e Orvieto verso Roma, al chilometro 440, è accaduto un incidente. Al momento non sta provocando disagio la circolazione. Rimane la coda tra Pontecorvo e Cassino nella medesima direzione verso Napoli, dovuta al traffico congestionato, così come ancora non è stato rimosso il pneumatico che rimane in terza corsia sulla 1 verso Bologna al chilometro 80 e 300 tra Fiorenzuola e Fidenza. Sulla 3 tra Cava dei Tirreni e Salerno verso Salerno code dovute a un incidente, mentre diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla Bologna-Taranto. Tra Bologna Borgo Panigale e il bivio della 13 verso Ancona vengono segnalati 6 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 12.900 che ha coinvolto 4 auto e un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. A chi fosse diretto verso Ancona e Padova viene consigliato di uscire a Bologna, Borgo Panigale, proseguire per il ramo verde per poi percorrere la tangenziale di Bologna rientrando in autostrada a Bologna Arcoveggio sulla 13. A chi provenisse invece dal raccordo di Bologna Casalecchio si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio e rientrare in autostrada a Bologna Arcoveggio sulla 13. Comunque sul posto sono presenti i mezzi di soccorso, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Sulla Firenze Pisa Livorno, tra Empoli Est e San Miniato verso Livorno, coda di 3 km, così come anche tra Ponte d'Era Ovest e il bivio con la diramazione per Pisa. Sulla 26 Prudenza, tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova, al chilometro 12.900, c'è un veicolo fermo sulla corsia di marcia all'interno di una galleria. Questa è una segnalazione che abbiamo appena ricevuto. Poi invece parliamo del tratto campano della 1 tra il bivio con la 30 e Caserta Nord verso Roma, coda di 1 km dovuto al traffico congestionato. Tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il bivio della Roma Teramo con la tangenziale est verso quest'ultima, anche qui c'è coda dovuta al traffico intenso.

Io sono Vitali Mick, questa Beautiful Freaks su Raiso Radio, 10 minuti alle 20, tra pochissimo avremo i titoli, le breaking news del TG1, ci collegheremo proprio con la televisione, con i titoli dell'edizione delle 20. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo da quella che è la notizia che insomma la maggiore criticità presente sulla nostra rete viaria autostradale. Allora diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Sulla Bologna-Taranto, tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio della 13 verso Ancona, si segnalano 6 km di coda per questo incidente avvenuto al chilometro 12.900, che ha coinvolto 4 auto e un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. Inoltre, per lo stesso incidente si registrano ripercussioni di 1 km sul raccordo di Bologna-Casalecchio, tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la 14 Adriatica verso quest'ultima. A chi è diretto verso Ancona, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Bologna-Borgo Panigale, percorrere la tangenziale di Bologna ed entrare a Bologna-Arcoveggio sulla 13, la Bologna-Padova. A chi invece fosse proveniente dal raccordo di Bologna-Casalecchio consiglia, sempre Autostrade per l'Italia, di uscire a Bologna-Casalecchio e di entrare a Bologna-Arcoveggio sulla Bologna-Padova. Questi sono gli ultimi aggiornamenti. Poi ancora Complanare di Bologna, tra Ramo Verde e Borgo Panigale verso la Milano-Napoli, incidente avvenuto in direzione nord al chilometro 4, così come i rallentamenti sono dovuti sulla 1 all'incidente accaduto tra Fabro e Orvieto verso Roma al chilometro 440 della carreggiata sud, coinvolte due auto in corsia di sorpasso ed ecomotivati i rallentamenti. Ancora verso Napoli, tra Pontecorvo e Cassino, coda di un chilometro dovuta al traffico congestionato, mentre occorrono 15 minuti sul piazzale italiano, la galleria del traforo del Monte Bianco. Sul piazzale italiano per entrare in Francia occorrono 15 minuti. Prudenza se foste in viaggio sulla 26 tra Masone e il bivio con la A10 verso Genova, veicolo fermo in avaria al chilometro 12.900. Prudenza perché si tratta di un veicolo fermo in corsia di marcia all'interno di una galleria. Sulla Firenze, Pisa, Livorno, tra Empoli Est e San Miniato verso Livorno, coda di 3 km dovuta al traffico. E poi cos'altro segnalarvi? Che sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il bivio della Roma Termo con la tangenziale est, verso quest'ultima c'è coda dovuta al traffico intenso. Salutiamo Gabriella, grazie della stima e dell'affetto sempre fervidamente reciproco. E poi salutiamo anche Gaetana, credo che sia sì lei chi ci segnala che pare che ci sia vento forte tra Genova e Ventimiglia, o comunque sulla Genova Ventimiglia, quindi comunque siate prudenti perché in effetti le condizioni meteo potrebbero essere avverse. I Pet Shop Boys e poi ci saranno i titoli del TG1.

0: Furto di fentanyl a ospedale israelitico a Roma, rubate 80 fiale pari a 20.000 dosi di droga. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, aperta un'inchiesta. Maggioranza bene consulta su decreto Cutro, pena scafisti proporzionata, opposizioni, governo pensa a potere, non a paese, scontro su commissione Covid. Papa rende omaggio a migrati che plasmarono gli Stati Uniti, domani il pontefice a Lampedusa, i Lefevriani, dopo la scomunica, sanzione ingiusta. Iran, il lungo addio a guida suprema Khamenei, salma nella grande moschea, omaggio della folla tra ferite di guerra e timore del futuro. Avvistata a Francoforte la tentatrice del Principato di Monaco, ricercata 39enne ucraina fuggita passando in auto dall'Italia. Versilia entra in ospedale inventandosi di avere un permesso del medico, con un coltello uccide l'ex moglie ricoverata e poi si toglie la vita. Palinsesti Rai, novità e conferme, De Martino tra Sanremo e Affari Tuoi, show evento di Benigni e Saldavinci, la Di Rossi, la Rai forma il nostro immaginario. Mondiali, cresce l'attesa per la sfida tra i campioni in carica dell'Argentina e la sorpresa a Capoverde, il capocannoniere Messi e il portiere sconosciuto Vosigna, diventato uno degli eroi in campo grazie alle sue imprese. Diretta della partita a mezzanotte su Rai 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

voce di Lionel Richie insieme ai Commodores, questa Sail On è la ISO Radio Gold delle 20 che ha aperto la nuova ora qui su Raiso Radio, che come sempre ci trasporta indietro nel tempo, in questo caso specifico al 1979. Questo è l'anno della ISO Radio Gold. Dopo l'appuntamento con l'informazione dei titoli e breaking news del TG1, e questa è Raiso Radio, ancora buonasera nel ritmo della sera scandito da parte nostra insieme a Max Locafano in questo momento al microfono, John De Palma alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda nella stanza dei bottoni e dei cursori. Tra poco alle 21 passerò il microfono a Davide Santirocchi, che vi terrà compagnia per le successive ore, ma naturalmente tenendovi compagnia, tenendovi soprattutto aggiornati in merito a ciò che sta avvenendo e avverrà nelle prossime ore sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Ed è lì che torniamo, perché c'è un veicolo fermo in avaria sulla 1 tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna al chilometro 216 della carreggiata nord. Prudenza, perché si tratta di un'auto ferma all'interno di una galleria. Parliamo poi invece della 8. Qui è accaduto un incidente tra Origgio Ovest e Legnano verso Varese al chilometro 12, e siate prudenti, mentre sulla 10 permangono le code verso Ventimiglia tra il bivio con la fine e con Planare per Savona e Finale Ligure. In merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla A14 diamo lettura della nota aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Allora, sulla Bologna-Taranto, tra Bologna Borgo Panigale e il bivio della 13 verso Ancona, vengono ancora segnalati questi 7 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 12.900 che ha visto coinvolte 4 auto insieme ad un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. Inoltre, per lo stesso incidente si registrano ripercussioni di un chilometro sul raccordo di Bologna-Casalecchio, tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la A14 verso quest'ultima. A chi è diretto verso Ancona, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere la tangenziale di Bologna ed entrare a Bologna Arcoveggio sulla 13. A chi proviene invece dal raccordo di Bologna Casalecchio consiglia di uscire a Bologna Casalecchio e di entrare sempre a Bologna Arcoveggio sulla A13 da Bologna Padova. Sul ramo Casalecchio, neanche a dirlo, all'uscita di Bologna Casalecchio per entrambe le provenienze ci sono code dovute al traffico intenso, mentre sulla 26 il veicolo che rimane fermo e di cui davamo conto poco fa, tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova al chilometro 12.900, che si tratta di un veicolo fermo sulla corsia di marcia all'interno di una galleria, sta provocando coda di un chilometro a partire dal chilometro 14. Invece sulla Firenze-Pisa-Livorno, proprio verso Livorno, ci sono code sia tra Empoli Est e San Miniato, così come anche tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Torino-Bardonecchia code per traffico intenso tra Borgone e Susa Est verso Bardonecchia. In viabilità ordinaria invece, la diramazione dell'aeroporto della Malpensa è interessata proprio verso Terminal 1 dell'aeroporto da rallentamenti dovuti a un incidente avvenuto un chilometro dopo Terminal 1, appunto, in direzione di quest'ultima. Andiamo a Milano, tangenziale ovest del capoluogo lombardo. Qui c'è un incidente accaduto verso la 1 al chilometro 15 tra Trezzano e l'allacciamento con la 7 in direzione della A1. Siamo partiti con l'Isola de Gold delle 20 e che ci ha trasportato indietro al 1979 con i Commodores, con quella Sail On. Questa invece è l'Isola Novità di Jovanotti con Alfa. Buon vento!

con Sabrina Carpenter, questa Bring Your Love su Rise Radio. È appena cominciato da poco più di 12 minuti l'ulteriore incontro di sedicesimi di finale dei mondiali di calcio tra Australia ed Egitto, e poco fa con la rete di Ashour è passato in vantaggio l'Egitto. Chissà che non passi davvero questa sorpresa, potrebbe essere davvero la Cenerentola tra coloro che accedono agli ottavi di finale, perché in questo momento è passato in vantaggio l'Egitto contro l'Australia con la rete di Ashour, quindi Egitto 1 Australia 0. Invece in merito al traffico sulla 1 tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano verso Firenze, c'è una coda dovuta a un veicolo fermo in avaria al chilometro 270 e 600, e c'è la coda a partire dal chilometro 265. Invece l'incidente accaduto sulla 8 tra Origiove e Legnano verso Varese al chilometro 16 ha visto coinvolti un camion e un'auto, e c'è già la coda di un paio di chilometri a partire dal chilometro 12. Sulla 26 ricordiamo il veicolo fermo, che però è stato rimosso e messo in sicurezza, che rimaneva, a questo punto possiamo parlare all'imperfetto, tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova, ma sta ancora provocando coda di un chilometro. Invece sulla 10 tra il bivio con la fine Complanare per Savone fino alle Ligure verso Ventimiglia, code a tratti dovute al traffico intenso. E poi veniamo a quella che è la condizione più critica che è venuta a crearsi sulla Bologna-Taranto. Ricordiamo che qui tra Bologna e Borgo Panigale il bivio della 13 verso Ancona, in questo momento ci sono 7 km di coda, forse anche qualcosa un pochino di più, per un incidente avvenuto al chilometro 12.900 che ha visto coinvolti 4 auto e un camion. La coda è stimata già a partire dal chilometro 5. Il traffico scorre su una sola corsia. Inoltre, per lo stesso incidente si registrano ripercussioni di 3 km sul raccordo di Bologna-Casalecchio, tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la 14 verso quest'ultima. A chi è diretto verso Ancona, allora Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere la tangenziale di Bologna ed entrare a Bologna Arcoveggio sulla 13, la Bologna Padova. Chi provenisse invece dal raccordo di Bologna Casalecchio, allora consiglia sempre Autostrade per l'Italia di uscire a Bologna Casalecchio e di entrare sempre a Bologna Arcoveggio sulla 13, la Bologna Padova.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Rai Isoradio.

Tears for Fears con Break the Man su Rise Radio, 20 e 27 appena scoccate, mentre al minuto, anzi ecco anche lì 27 minuti, da 27 in corso il 28esimo minuto tra Australia ed Egitto, nell'incontro che si sta giocando in questo momento per i mondiali di calcio, valido per i sedicesimi di finale, l'Egitto è ancora in vantaggio 1-0 contro l'Australia con la rete di Ashour, in effetti sì, al 13esimo minuto del primo tempo è andato in vantaggio l'Egitto. Invece la condizione nel traffico, allora c'è la coda di 3 km sulla Milano-Varese, tra Origiovest e Legnano verso Varese, provocata dall'incidente accaduto al chilometro 16, e la coda è stimata già a partire dal chilometro 12. Sulla 1 tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano verso Firenze, coda dovuta a un

veicolo fermo, che però è stato rimosso e messo in sicurezza, ma sta ancora provocando coda tra il chilometro 265 e il chilometro 270. Sulla Bologna-Taranto diamo lettura della nota. Per coloro che si fossero posti in collegamento con noi di Rai Radio soltanto adesso, tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio della 13 verso Ancona ci sono questi 7 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 12.900 che ha visto coinvolte 4 auto insieme ad un camion. Il traffico scorre ancora su una sola corsia. Per lo stesso incidente si registrano ripercussioni di 3 km sul raccordo di Bologna-Casalecchio, tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la 14 verso quest'ultima. Veniamo ai percorsi alternativi indicati da Autostrade per l'Italia. A chi è diretto verso Ancona consigliano di uscire a Bologna-Borgo Panigale, percorrere la tangenziale di Bologna ed entrare a Bologna-Arcoveggio sulla 13. A chi provenisse invece dal raccordo di Bologna-Casalecchio consigliano di uscire a Bologna-Casalecchio e di entrare a Bologna-Arcoveggio sempre sulla A13. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente accaduto 2 km prima di Venaria Stadio verso Torino Nord sulla A5. Per il resto null'altro da segnalare, no. Allora salutiamo Salvatore, grazie, così come anche Carol che ci sta ascoltando mentre è in viaggio.

136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

21 Pilots con Saturday su Raizo Radio. Ancora buon viaggio. Situazione che rimane invariata tra Australia ed Egitto. La nazionale di Momo Salah, insomma la nazionale egiziana, è sempre in vantaggio 1-0 con la rete di Ashour al 13esimo minuto del primo tempo. In questo momento è in corso il 44esimo, quindi manca un minuto più poi il tempo di recupero che sarà concesso dall'arbitro. Ma davvero l'Egitto concede davvero poco alla nazionale australiana, adopera un pressing asfissiante che impedisce alla nazionale giallo-verde di uscire dalla propria area di gioco e tutto sommato costruire delle azioni efficaci nel tentativo di pareggiare i conti. Fatto sta che l'Egitto conduce ancora 1-0 e mantiene inviolata la propria rete. Invece la condizione nel traffico sulla 3 all'uscita di Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli ci sono code, così come anche sulla 8 tra il bivio con la Lainate Como Chiasso e Legnano verso Varese. Sulla 10 anche qui verso Ventimiglia il traffico tra il bivio con la Fine, con Planare per Savona e Finale Ligure, così come sulla 12 tra Recco e Rapallo verso Livorno. Sulla A26 anche qui traffico intenso con conseguenti rallentamenti tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova, e anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli e San Miniato verso Livorno, coda di un paio di chilometri, ma qui sono lavori a creare disagi. E poi arriviamo a quella che è la condizione più critica, lo ricordiamo, sulla Bologna-Taranto tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio della 13 verso Ancona, vengono ancora segnalati questi 7 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 12.900 che ha coinvolto 4 auto e un camion. Il traffico continua a defluire su due corsie adesso, ecco, è migliorata anche se di poco la condizione del traffico, quindi il traffico adesso defluisce su due corsie. E inoltre per lo stesso incidente si registrano ripercussioni di 3 km sul raccordo di Bologna-Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il bivio per l'A14 verso quest'ultima. A chi è diretto verso Ancona, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Bologna-Borgo Panigale, percorrere la tangenziale di Bologna ed entrare a Bologna-Arcoveggio sulla 13. A chi provenisse invece dal raccordo di Bologna-Casalecchio consiglia di uscire a Bologna-Casalecchio e di entrare a Bologna-Arcoveggio sempre sulla Bologna-Padova. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia facciamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale. Ricordiamo ancora questo incidente accaduto sulla tangenziale nord di Torino e 2 chilometri prima di Venaria Stadio verso Torino Nord, parliamo di Torino Nord, il casello sulla A5. Ecco, adesso sono partiti i primi minuti del recupero che l'arbitro ha concesso tra Australia ed Egitto, ha concesso 5 minuti di recupero. Ricordiamo che su Radio 1 è in corso la radiocronaca proprio dell'incontro, al termine del quale nell'intervallo ci sarà l'appuntamento con l'informazione con cui andremo a collegarci noi di Rai Isoradio.

0: Alaska Baby, prima di collegarci con il GR1, perché si è concluso il primo tempo tra Australia ed Egitto con la nazionale egiziana in vantaggio, una rete a zero, grazie alla rete di Ashour che ha segnato al 13esimo minuto del primo tempo. Quindi conclusi i primi 45 minuti più i 5 di recupero, e tra poco poi ripartirà la radiocronaca su Radio 1. Tra poco proprio su Radio 1 c'è il GR1 e noi ci collegheremo proprio con l'appuntamento con l'informazione. Prima però vi diamo conto di un incidente accaduto sulla 9 tra Lago di Como e Como Monte Olimpino verso Lainate al chilometro 40. Siate prudenti, coinvolte 3 auto in corsia di sorpasso e c'è la coda a partire dal chilometro 41 e 600. Sulla Milano Varese tra il bivio con la 9 e Legnano verso Varese le code dovute al traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli e San Miniato verso Livorno coda di un paio di chilometri dovuta a lavori. Mentre il traffico rimane anche sulla 12 tra Recco e Rapallo verso Livorno, così come anche sulla 26 tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova. Rallentamenti dovuti al traffico intenso in un tratto di poco meno di 3 km. Tangenziale di Napoli, l'uscita di Fuorigrotta per entrambe le provenienze, ci sono state delle perdite di materiali. Diamo la linea al GR1 e poi torniamo per gli ultimi aggiornamenti.
1: GR1. In studio Nicola Tedeschini, Roma, 80 fiale di fentanyl sufficienti per confezionare 20.000 dosi di sostanze stupefacenti sono state rubate all'ospedale israelitico. La procura della capitale ha aperto un'inchiesta.
2: Nel fascicolo si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stata la farmacista a denunciare ai militari dell'arma il furto delle 80 ampolle di farmaco che erano custodite nella cassaforte del nosocomio. Il fentanyl è un potente oppiaceo utilizzato nella terapia del dolore, ma anche come droga sintetica, considerata tra le più pericolose. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d'urgenza sul caso. Durante l'incontro è emersa la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio a tutela della salute pubblica. Un monitoraggio sarà avviato nei prossimi giorni sull'attuazione del piano antifentanil. Due ispezioni sono state disposte nel nosocomio della Magliana, una del Ministero della Salute e una della Regione Lazio. Le ASL hanno avuto mandato di effettuare controlli sulla gestione degli stupefacenti. L'ospedale israelitico si considera parte lesa nella vicenda.
3: Per il GR1 Nazario Basili.
1: C'è una notizia dell'ultima ora che arriva dal Venezuela. Il capo della polizia dello stato di La Guaira, la zona più colpita dalle scosse, è ancora vivo sotto le macerie di un condominio a ormai 9 giorni appunto dal duplice terremoto. Lo hanno riferito i soccorritori che continuano le operazioni di salvataggio, i tentativi di salvataggio, e il capo della polizia appunto dello Stato, Gustavo Romero Matamoros, sarebbe riuscito nelle ultime ore a ristabilire un contatto con le squadre di ricerca e appunto i tentativi di salvataggio si sono da lì intensificati. Attesa a Lampedusa per la visita pastorale domani mattina di Papa Leone XIV, l'arrivo è previsto alle 9, alle 10:30 la celebrazione della messa allo stadio, un viaggio breve ma dal profondo valore simbolico dedicato alla memoria, alla preghiera e all'incontro con i migranti. Il pontefice alla vigilia dei 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, che cadranno domani, in videocollegamento ha pronunciato il discorso di accettazione della Liberty Medal statunitense e il pontefice in questo discorso ha esortato al rispetto della dignità umana. L'attentato di lunedì sera nel Principato di Monaco prosegue la caccia alla 39enne sospettata di aver collocato la bomba che ha gravemente ferito l'oligarca ucraino Vadim Yermolayev, la compagna e il figlio. La donna, l'attentatrice, anche lei di cittadinanza ucraina ma residente in Germania, si chiama Anna Berezoshka e non avrebbe agito da sola. La prima tappa della sua fuga è stata l'Italia attraverso la frontiera di Ventimiglia, poi il ritorno verso nord, Svizzera o Austria e infine Francoforte, città dove è stato ispezionato un appartamento di proprietà della donna. Tra Mosca e Kiev continuano i raid incrociati, 5 morti in Ucraina per i nuovi bombardamenti della notte scorsa, all'indomani del più pesante attacco da inizio conflitto. 8 persone, dicono invece le autorità filorusse dei territori occupati, sono state uccise dal fuoco ucraino nella regione di Zaporizhia. Altre 2 vittime nelle regioni russe di Bielgorod e Bryansk. La premier Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Erdogan in vista del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. I due leader, fa sapere Palazzo Chigi, hanno riaffermato il comune impegno per lo sviluppo del rapporto transatlantico e per la difesa comune all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. Da Giorgia Meloni anche una dichiarazione sul piano Mattei per l'Africa. È ormai riconosciuto come modello internazionale, dice, trasmessa al Parlamento la relazione annuale sul piano, 76 progetti in corso, 18 i paesi coinvolti, 4 miliardi l'ammontare delle garanzie concesse da SACE e 1,2 miliardi le somme stanziate dal Fondo per il Clima in aggiunta alla dotazione iniziale di 5,5 miliardi. La seconda giornata del 19° congresso nazionale della UIL, a Padova il segretario generale Pierpaolo Bombardieri ha condiviso una linea unitaria con gli omologhi di CISL e CGL, Fumarole e Landini, smentendo le attese di polemiche o strappi. Pronti a un tavolo non stop con le imprese per l'accordo sulle nuove relazioni industriali, ha annunciato Bombardieri.
4: CGL e CISL e UIL hanno fatto una piattaforma ed è ovvio che la prima interlocuzione è con le associazioni datoriali, quindi ci aspettiamo. Siamo sicuri che ci sarà, ma altrettanto senso di responsabilità da parte di Confindustria, Confcommercio, Confapi e tutte le associazioni datoriali che siano in grado di rispondere a quelle nostre proposte e si avvii un negoziato.
1: Musica stasera alla Casa del Jazz di Roma, Gratitude, concerto omaggio a 4 grandi musicisti nel decennale della scomparsa.
5: Un incontro fra parole e musica, in un omaggio appassionato a 4 grandi della storia del pop. Li raccontano a loro modo il Gabriele Cohen Quartet e lo scrittore Giancarlo Di Cataldo.
6: 10 anni fa morivano David Bowie, Leonard Cohen, George Michael e Prince, e abbiamo voluto dedicare questa serata raccontando qualcosa di alcune delle canzoni più importanti di questi grandissimi musicisti che vengono eseguite dal quartetto di Gabriele Cohen. Io faccio un po' da raccordo tra un pezzo e l'altro.
5: C'è qualcosa che lega questi 4 artisti così diversi?
6: Io credo che sia la sensibilità, lo sguardo, uno sguardo verso gli esseri umani e le loro storie.
5: Che cosa cerca di rintracciare che ci permette di leggere e capire meglio queste canzoni?
6: Le emozioni che gli artisti hanno regalato a noi e le emozioni che le loro canzoni possono ancora continuare a regalarci.
5: Paola D'Angelo, GR1.
1: Palio di Siena, la vittoria è andata alla Contrada dell'Aquila con il fantino Giovanni Azzeni sul cavallo Diodoro. L'Aquila non vinceva dal 92, la corsa si è disputata oggi a causa del maltempo di ieri. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

5 minuti dopo le 21, una splendida canzone ci ha accolto dopo il GR1, quella di Sting, Fragile. Siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come c'è Giovanni De Palma che cura la parte tecnica. Abbiamo questo problema grosso sulla 14, stiamo raccontando appunto quello che è accaduto e le difficoltà che si stanno ancora incontrando, però la buona notizia è che l'incidente è stato risolto da poco. Restano code di 5 km sulla 14 tra il bivio per la 1 e l'innesto con la 13 in direzione di Ancona. L'incidente al chilometro 12.900, il traffico defluisce ora su tutte le corsie. Si precisa che ci sono ancora possibili percorsi alternativi. A chi è diretto verso Ancona consigliamo di uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere la tangenziale di Bologna ed entrare a Bologna Arcoveggio sulla 13, la Bologna Padova. A chi invece proviene dal raccordo di Bologna Casalecchio consigliamo l'uscita a Bologna Casalecchio e rientro a Bologna Arcoveggio sempre sulla 13, questo per evitare naturalmente questo incolonnamento. Sappiamo anche che ha riverberi sulla su un'altra strada importante, infatti ci sono 3 km di coda ancora segnalati sul raccordo di Bologna Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e l'innesto con la 14 in direzione della stessa 14. Però ripeto, l'incidente è risolto, la coda inizia a defluire. Abbiamo anche una buona notizia per la tangenziale di Bologna, anche lì era segnalato un incidente all'uscita di Borgo Panigale ed è stato risolto. Sulla A7 non ci sono più le code tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova. A Rapallo sulla A12 terminate le code in uscita. Per la A8 terminati i rallentamenti sul tratto bivio A9 Legnano, traffico ora regolare verso Varese, mentre al momento abbiamo ancora un'attesa importante al traforo del Monte Bianco. C'è un'attesa di un'ora per chi dal lato francese entra in Italia in direzione Courmayeur.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Il più programmato.

0: Finisce con un gospellone questa di Irene Losh, questa All I Need. 14 minuti dopo le 21, andiamo subito sulla 9. Perché vi porto sulla 9? Perché si è verificato un incidente, attenti, tra Lago di Como e Como Monte Olimpino. Tre vetture coinvolte al chilometro 40 verso sud sono ferme sulla corsia di sorpasso, si è subito sviluppata una coda in direzione di Lainate. Le notizie dalla A11 le confermiamo, sono ancora importanti le code che troviamo tra Prato Ovest e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Perché sono importanti? Perché è un tratto di circa 15 km, però il tempo stimato di percorrenza è di 1 ora e 10 minuti, e restano code anche sulla Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri verso nord. Segnalate queste code per traffico intenso. Poi i vostri messaggi al 348 103 1010, mandateli in sicurezza, digitateli in sicurezza mai mentre siete alla guida del vostro veicolo, per farci sapere dove ci state portando e quali sono le cose che vedete durante il vostro viaggio, soprattutto quali sono le eventuali difficoltà che non abbiamo tempestivamente segnalato, e quindi insomma faremo ammenda. 348 103 1010. Salutiamo Mario che viaggia sulla 1, un po' turbato dagli ultimi problemi legati al maltempo, dice però oggi si viaggia bene. E intanto si viaggia meglio sulla 14, perché si è ridotta ulteriormente quella coda tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 13. Abbiamo detto che l'incidente è stato risolto, code in diminuzione, ora è di 4 km e diminuisce ulteriormente, quindi speriamo di poterla dare per terminata quanto prima. Diminuita anche la coda sul raccordo di Casalecchio, ora è lunga 2 km tra Bologna Casalecchio e l'innesto con la 14. Andiamo a Parigi, lo facciamo con un signore che ha scritto storie davvero importanti nella sua carriera di cantautore. Parliamo di Francesco De Gregori, in questo caso lui ci porta a Parigi insieme a un certo Gamba di Legno. Trova il personaggio.
1: E allora sognò Atene e la sua bocca spalancata e la sua mano da riscaldare e la sua vita stonata.

Portami via da questa terra, da questa pubblica città, da questo albergo tutto fatto a scale, da questa umidità. Dottoressa chiamata Aprile, che conosce l'inferno, portami via da questo inverno, portami via da qua.

Eddie Weathers e questa Better Believe. 21:25 su Raizo Radio. Aggiorniamo anche la partita tra Australia e Egitto. L'Australia ha pareggiato, in effetti è stato l'Egitto a infilare la rete dello stesso portiere egiziano, perché c'è stato un autogol ad opera di Hani al 55esimo, quindi si gioca ora il 63esimo minuto della partita. Siamo sull'1-1 grazie a un gol nel primo tempo firmato da Ashour, che appunto aveva portato in vantaggio l'Egitto. Adesso siamo in perfetta parità e mancano insomma più di 30 minuti alla fine del match. Intanto, quali sono le novità dal punto di vista della viabilità? Ce ne sono alcune molto positive: la fine delle code sulla 11 tra Prato Ovest e Montecatini Terme verso Pisa. Ora il traffico improvvisamente torna regolare. Anche per l'incidente la situazione è cambiata: dopo la soluzione dell'incidente all'altezza del chilometro 12 restano code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 13, quindi si è rimessa in marcia questa coda, prima ferma con una lunghezza di 7 km addirittura. Adesso si insomma vedono i risultati della soluzione dell'incidente. Non ci sono più sul raccordo di Casalecchio le code all'uscita di Bologna Casalecchio, restano code tra Bologna Casalecchio e l'innesto con la 14 in direzione sud. Un rallentamento è presente sulla 26, siamo tra Masone ed il Vivio per la 10 verso sud, è segnalato a causa del traffico intenso ancora questo rallentamento. E poi sulla Firenze Pisa Livorno, dove tra Empoli e San Miniato registriamo ancora code dovute a lavori in direzione Livorno, sono lunghe 2 chilometri, appunto motivate da questo cantiere. È migliorata anche lì, il tempo d'attesa è sceso sul lato francese al traforo del Monte Bianco, ora l'attesa è di 30 minuti per chi viaggia in direzione dell'Italia di Courmayeur. Le code sulla 9, le ribadisco, per l'incidente al chilometro 40 sono segnalate tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione sud, un incidente anche sulla statale 372 Telesina con rallentamenti all'altezza di Dragoni su entrambe le carreggiate. Questo incidente sta determinando questi rallentamenti. È stato risolto invece l'incidente sulla statale 336 diramazione dell'aeroporto della Malpensa, buone nuove anche dalla 32, la fine delle code tra Borgone e Susa Est, prima segnalate in direzione Bardonecchia. Il tempo di ritrovare i Negramaro e poi notizie meteo.

0: E siamo all'appuntamento meteo. Buonasera Giuseppe Mucci di Rai Meteo.
1: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori di Rai Isoradio. Mentre sulle regioni meridionali permane una residua instabilità associata alla coda della perturbazione atlantica che ha attraversato l'Italia nel corso degli ultimi giorni, al centro-nord la pressione atmosferica è in aumento, grazie alla progressiva espansione dell'anticiclone subtropicale da ovest. Le regioni adriatiche restano tuttavia ai margini di questa alta pressione, con correnti settentrionali fresche ma nel complesso stabili. In questo momento, infatti, gran parte dei cieli della penisola si presentano sereni. Residua nuvolosità permane sull'arco alpino, soprattutto di nord-est, dove nubi irregolari interessano anche i settori di pianura. Molte nubi associate ad instabilità atmosferica stazionano sul Tirreno meridionale, interessando Campania, Calabria e Sicilia, con rovesci sparsi e qualche isolato temporale. Mi sentite?
0: Sì. La sentiamo.
1: L'evoluzione notturna non subirà sostanziali variazioni, con gran parte dell'Italia peninsulare che sarà interessata da cieli sereni o poco nuvolosi. Farà eccezione ancora il nord-est, esposto a nuvolosità irregolare, e la Calabria e la Sicilia. Su queste ultime due regioni una maggiore nuvolosità darà luogo ad acquazzoni o isolati temporali. Domani al nord è attesa una giornata con cieli in prevalenza sereni, salvo nubi più compatte al mattino sul Triveneto, dove saranno possibili residue precipitazioni in pianura e sui settori pedemontani. Al pomeriggio ampie schiarite interesseranno anche i settori pianeggianti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre l'arco alpino, soprattutto nord-orientale e l'Appennino settentrionale, vedranno lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, con brevi ed isolati acquazzoni in esaurimento al tramonto. Sarà una giornata tipicamente estiva sulla Sardegna e sulle regioni centrali italiane, con poche nubi al mattino sulle Marche. Al pomeriggio dell'innocua nuvolosità cumuliforme tenderà a svilupparsi sulle aree interne tirreniche e sui rilievi sardi, tuttavia senza piogge. Cieli sereni o poco nuvolosi anche al sud peninsulare, eccezion fatta per la Calabria tirrenica, dove permarrà della nuvolosità sparsa con residue precipitazioni al primo mattino. Nuvolosità irregolare anche sulla Sicilia centro-settentrionale, con acquazzoni sparsi sempre al mattino sul settore tirrenico. Diamo uno sguardo alle temperature che nei valori minimi durante la prossima notte tenderanno ad aumentare sulle due isole maggiori, a calare sul Triveneto e ad essere stazionari altrove. Valori massimi in generale aumento sulle regioni tirreniche centro-meridionali, in Sicilia e di maniera più contenuta sulla Sardegna, con punte di 34 gradi su aree interne di Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. La ventilazione sarà più moderata e a regime di brezza sui mari centro-occidentali e sull'arco adriatico, mentre si disporrà ancora dai quadranti settentrionali sul canale di Sicilia, Adriatico centro-meridionale e Ionio, con moto ondoso da poco mosso a mosso. Anche per questa sera abbiamo terminato, per cui da Giuseppe Mucci di Rai Meteo è tutto. Non mi resta che augurarvi una buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Rai Isoradio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.

0: Antonello Venditti e questa Ricordati di me, 21:44 minuti. Noi non ci dimentichiamo di quelli che sono in viaggio sul raccordo di Casalecchio. Finalmente possiamo dare per terminata questa coda prima segnalata come conseguenza di un incidente avvenuto in effetti in A14. Lì in A14 restano le code a tratti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, dovute in questo caso al traffico intenso. Si è ridotta la coda sulla Firenze Pisa Livorno, ora è un solo chilometro di incolonnamenti quello che segnaliamo tra Empoli e San Miniato verso Livorno. È stato risolto l'incidente sulla A9. L'incidente è risolto, ma la coda è ancora segnalata tra Chiasso e Como Montelimpino in direzione sud. Non ci sono più invece sulla A3 le code a Castellammare di Stabia segnalate prima in uscita provenendo da Napoli. E attenzione sulla A4, la Torino-Milano, perché poco dopo lo svincolo, anzi la barriera di Rondissone, c'è un veicolo in fiamme verso Torino. Molta prudenza per questa nuova notizia che arriva dall'A4. Invece sulla Roma Civitavecchia restano queste code a tratti segnalate verso nord tra Torri in Pietra e Cerveteri, più che code ora sono diventati rallentamenti. A proposito della zona di Roma, ecco, proprio adesso vengono segnalati per terminati questi rallentamenti, quindi una buona notizia per chi viaggia sulla A12, che è appunto la Roma Civitavecchia. Andiamo sul grande raccordo anulare, o meglio sulla statale 148 Pontina, perché in uscita da Roma, a causa di un cantiere di lavoro, ci sono code che arrivano, iniziano da Spinaceto e arrivano fino al raccordo anulare, quindi c'è questo tratto interessato ancora da incolonnamenti per questo cantiere di lavoro in uscita da Roma. Segnaliamo queste difficoltà sulla statale 148 Pontina. Poi abbiamo notizie che ci portano anche a parlare del calcio. Mancano 7 minuti alla fine del tempo regolamentare tra Australia ed Egitto. L'Egitto ha più volte provato a proporsi in attacco, un paio di occasioni sono state abbastanza nitide, una in particolare con Salah. Anche l'Australia di rimessa ha provato, insomma, un paio di volte a farsi vedere. Al momento però la situazione è in perfetta parità, 1-1. Se ovviamente non ci sarà un gol eventuale, ci saranno i famosi tempi supplementari.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

giocano gli ultimi 5 minuti, o meglio, gli ultimi 3 minuti, perché il tempo regolamentare è esaurito nel match tra Australia ed Egitto, e l'Egitto continua a cercare di trovare la palla vincente per evitare appunto di arrivare ai tempi supplementari, che appunto tra 2 minuti verranno decretati. Intanto sulla 9 sono terminate le code Chiasso come Monte Olimpino, prima segnalate verso Lainate, risolto l'incidente, dissolta la coda. C'è una novità però sulla 1, attenti a quel tratto, quello compreso tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, perché c'è stata una perdita di carico, ci sono materiali dispersi al chilometro 275, si è formato questo rallentamento in carreggiata nord appunto verso Bologna. Non ci sono più invece rallentamenti sulla 26, la Genova Gravelluna Toce, tra Masone e il bivio per la 10, il traffico torna regolare anche in carreggiata sud. E insomma, a proposito di sport, c'è una bella Ferrari di cui possiamo finalmente parlare questa sera. La Ferrari apre nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna. Luisa Hamilton ha conquistato la pole position per la gara sprint di Silverstone, regalando alla scuderia di Maranello questa pole, che è la terza della sua storia. Sul circuito di casa, il 7 volte campione del mondo firma un giro strepitoso in 1:28.376, precedendo di appena 11 millesimi Andrea Chimi Antonelli, e lui dice: sempre speciale tornare su questa pista che amo così tanto e conquistare la pole per la sprint. Qui è una sensazione davvero speciale. Questo è il commento di Hamilton. Insomma, speriamo che possa essere foriera questa pole per la sprint, anche per un eventuale pole per il Gran Premio previsto domenica.

con Prince fino alle 22:04 minuti su Raizo Radio. Questa I Would Die For You, il brano che ha compiuto diverse decadi già. E poi parliamo anche dei Genesis. Salutiamo Antonio da Savona che dice ci voleva proprio un bel brano dei Genesis. Ricordo quando ho comprato il vinile quando uscì nell'ormai lontano 1977. Questi sono i vostri messaggi a 348 103 1010. Salutiamo anche Loredana che è in viaggio con noi in questo momento. Abbiamo notizie anche dalla situazione della 1. Sappiamo che appunto che c'è questo materiale disperso al chilometro 275. I rallentamenti sono su un tratto di circa 3 km, vanno da Calenzano fino alla variante di Valico, quindi il traffico subisce questo problema in direzione Bologna. E in A14 restano le code a tratti, il tratto però è ampio, adesso vanno da Bologna a San Lazzaro fino ad Imola, quindi c'è qualcuno che è in viaggio per il fine settimana, ha deciso di partire tardi con le ore meno calde e quindi si sta dirigendo verso verso il mare, da quelle parti, Rimini, Riccione, ma ancora più giù. E allora attenzione, c'è questa coda su un tratto di circa 30 km, una coda naturalmente a tratti, non una coda continua, però è sicuramente una importante notizia da diramare su Raizo Radio. C'è Giovanni Leporale alla parte tecnica, il tizio che parla è Davide Santirocchi. È iniziato da un paio di minuti il primo tempo supplementare tra Australia ed Egitto, visto che il match si era concluso sull'1-1, quindi vedremo qual è l'esito. C'è sempre l'Egitto in attacco e l'Australia che gioca di rimessa, però tutto è aperto perché una delle ultime occasioni, oltre ai tanti attacchi dell'Egitto, era proprio a carico dell'Australia, che però non l'ha sfruttata, quindi non ha avuto modo di in qualche modo solidificare e rendere un contropiede efficace con un gol. Non c'è riuscita e non c'è riuscita, vediamo se ci riuscirà nei tempi supplementari. Sempre in fiamme quel veicolo sulla A4, la Torino-Milano, poco dopo la barriera di Rondissone. Se viaggiate verso Torino, attenzione, c'è questo veicolo ancora in fiamme.

0: come on, come on. Show up.
1: Shaka. Comincia così questo pezzo con Snoop Dogg che ripercorre un pezzo degli anni 90, 80 anzi, 80 per l'esattezza, in cui si diceva Chaka Khan e poi partiva lei. Questo è il suo nuovo lavoro, non ce l'aspettavamo, questa bella collaborazione con Snoop Dogg, questa Boogies in My Soul. Raiso Radio, aggiorniamo quali sono le notizie che riguardano le chiusure, perché c'è Mirko che è in viaggio in questo momento e preoccupato di dover cambiare percorso, ci chiede conto delle chiusure. Allora andiamo subito sulla A5, la Torino Aosta Monte Bianco, è stato chiuso il tratto compreso tra Courmayeur Sud e Morget verso Torino, anche il tratto statale 26 Courmayeur Sud chiuso verso Torino, quindi fino alle 6 questi due tratti che abbiamo appena segnalato verso sud rimangono chiusi. Sulla 7 è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio per la 10 e Genova San Pier d'Arena verso Genova, quindi in carreggiata sud. Poi abbiamo notizie dalla 3, la Napoli-Salerno, lo svincolo di Porto di Napoli chiuso in entrata verso Salerno, come lo svincolo di Via Marina Centro con la stessa modalità chiuso in entrata verso Salerno. Sulla diramazione Roma Sud lo svincolo di Torrenova chiuso in uscita provenendo dalla 1. Ci spostiamo sulla diramazione Gallarate-Gattico e qui è chiuso lo svincolo di immissione sulla A8, la Milano-Varese, provenendo dalla A26. Per la A9 Lomazzo Sud è chiusa in uscita dalla Inate, un tratto della 13 è stato chiuso, quello compreso tra Bologna Interporto ed Altedo in direzione Padova, chiusa anche una frazione della A14, quella compresa tra Valle Rubicone e Cesena, è chiusa verso nord in direzione di Bologna, la riapertura prevista per le 6 di domani mattina. Sulla 26 è invece l'uscita di Vercelli Est che è chiusa provenendo da Gravelona Toce. Ora anche sulla diramazione Padova Sud è stato chiuso il tratto compreso tra la statale 516 Piovese e Padova Sud, tratto chiuso in direzione sud fino alle 6 di domani mattina, e in A1 anche Rioveggio è stata chiusa in uscita per entrambe le provenienze. Torniamo alla musica, lo facciamo con Vasco Rossi e la sua Stupido Hotel, salutiamo un po' di amici e amiche che viaggiano in questo momento o che ci ascoltano comunque da casa, come Francesco che è in viaggio invece sulla A14 alle prese con quelle code che abbiamo segnalato da Bologna San Lazzaro fino ad Imola, dice sto andando in Riviera, e lo sappiamo il traffico intenso a quest'ora di venerdì verso sud sulla A14 ci parla appunto di tanti che sono in viaggio verso il mare. E invece restano dei rallentamenti sul tratto Calenzano variante di Valico, ricordo, per un carico disperso al chilometro 275, sono segnalati in direzione nord in direzione di Bologna, e tutto questo vede ancora la coda sulla Firenze Pisa Livorno lunga 1 chilometro tra Empoli e San Miniato in direzione di Livorno, con Vasco Rossi i prossimi 8 chilometri.
2: Ora che sono qui,

The Script, il nuovo, si intitola Man in the Arena, e intanto sono stati recuperati materiali dispersi sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico, terminati i rallentamenti che si erano formati in direzione di

transitare verso sud in direzione Courmayeur. Allora andiamo subito a vedere le altre notizie, perché sul raccordo Salerno-Avellino improvvisamente vengono segnalati rallentamenti tra lo svincolo di Serino e Avellino, quindi in direzione di Avellino c'è questo rallentamento dovuto al traffico che si è intensificato. Ricordo, sulla statale 372 Telesina un incidente all'altezza di Draguni con rallentamenti in entrambe le direzioni. Abbiamo detto delle notizie di chiusure, l'ultima in ordine di tempo è stata la stazione di Rioveggio, che è stata chiusa in uscita per entrambe le provenienze. Per il momento non ci sono novità, così tranquillizziamo Paolo, che è in viaggio in questo momento sulla 1 e voleva sapere se ci fossero. Per il momento queste sono le notizie di chiusure, quindi non ce ne sono altre. Possiamo tranquillamente raccontarvi che è finito il primo dei tempi supplementari che si giocano tra Australia ed Egitto. In questo momento siamo al 109esimo minuto della partita, è iniziato il secondo tempo supplementare, non è cambiata la musica, molti i tentativi d'attacco dell'Egitto con Salah, ma non soltanto lui, e con l'Australia che invece in contropiede riesce a mettere in difficoltà comunque l'Egitto. Siamo sempre sull'1-1.

transiteremo anche negli anni recentissimi e poi gli anni 80 e 90, che sono stati anni per le estati particolarmente brillanti, diciamo così. Cominciamo proprio con Le cattive ragazze.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Come sempre a quest'ora ricordiamo tre estati del passato, una del passato lontanissimo, avremo modo di sentire un pezzo addirittura di Polanka, poi

Polanka, correva il 1959, Put Your Head on My Shoulder, un brano che insomma, abbiamo avuto modo di apprezzare con un passaggio, soprattutto Francesco, no, non è Francesco, è Rosario, scusate, Rosario che ha rivissuto una parte della sua giovinezza. E beh, insomma, 1959. Poi siamo passati per il 2002 con un classico, Marechia per i Nugenea, e invece abbiamo aperto con un pezzo del 1979 firmato da Donna Summer, quelle cattive ragazze, queste bad girl che invece ci hanno fatto sognare negli anni fine 70, inizio 80. Andiamo sulla 14, la Bologna Bari Taranto, non più code ma rallentamenti, il tratto meno ampio di prima. Ora li troviamo tra Castel San Pietro ed Imola, sempre un tratto ampio, sono circa 12 chilometri con rallentamenti verso sud, però situazione sicuramente migliore rispetto a prima. Resta la coda sulla Firenze Pisa Livorno lunga 1 chilometro per lavori tra Empoli e San Miniato verso Livorno, e rimane l'attesa di 15 minuti sul lato francese al traforo del Monte Bianco per chi viaggia in direzione sud, in direzione Courmayeur. Abbiamo detto dei rallentamenti tra Serino e Avellino verso Avellino sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Resta segnalato l'incidente sulla Telesina all'altezza di Dragoni, i rallentamenti in entrambe le direzioni. E poi sulla A4 il veicolo in fiamme poco dopo la barriera di Rondissone verso Torino, tutte confermate queste notizie. 348 103 1010, salutiamo Mario ma anche Luigi che è in viaggio in questo momento sulla A14, anche lui, sono in tanti quelli che viaggiano sulla A14, anche lui è in viaggio verso sud. Restano sulla statale 148 Pontina per i cantieri di lavoro le code segnalate dal grande raccordo anulare e lo svincolo di Spinaceto, e poi c'è un tratto successivo a quello compreso appunto dal raccordo anulare a Spinaceto che è chiuso per i cantieri di lavoro, quindi c'è l'uscita obbligatoria e si sono formati questi incolonnamenti. Raccordo anulare invece il traffico è regolare. Ed è finito il tempo regolamentare da parecchio, sono finiti anche i famosi tempi supplementari, si va ai rigori tra Australia ed Egitto per decidere chi passerà il turno.

Tame Impala e questa Dracula, 22:48 minuti, viaggiamo con poche notizie, qualche chiusura e questo match che non ancora è terminato. Allora, siamo ai calci di rigore, è in vantaggio l'Egitto perché ne ha battuti due, ne ha segnati due, invece l'Australia ha avuto il primo fallito, insomma può capitare il fallimento di un rigore, e quindi c'è questo momentaneo vantaggio dell'Egitto. Adesso stanno tirando il terzo rigore per l'Australia ed è stato segnato, quindi siamo due pari, ma appunto c'è un vantaggio comunque perché l'Egitto ne ha segnati due su due. 348 103 1010, salutiamo anche Miriam che viaggia in questo momento con noi. Viaggiamo con poche notizie, dicevamo qualche chiusura, ma soprattutto il traffico abbastanza regolare ovunque, l'eccezione abbiamo detto la 14 tra Castel San Pietro ed Imola in direzione sud verso Ancona, dove troviamo ancora dei rallentamenti nonostante l'ora, ma appunto è un buon momento per viaggiare, evidentemente in tanti hanno scelto queste ore serali per potersi muovere in direzione della Riviera, dove appunto sono diretti in tanti. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio. Digitati in sicurezza, non vi fate mai distrarre dal telefonino, non ce n'è assolutamente nessun tipo di necessità. Quando durante una pausa dalla guida potrete tranquillamente occuparvi anche del vostro cellulare, allora lì potrete tranquillamente mandare cose a chi vorrete, anche a Rai Isoradio. Salah intanto ha segnato il terzo gol, quindi 3 su 3 per l'Egitto che rimane in vantaggio.

si intitola The Boys of Dungeon Lane. Questo è il nuovo album di Paul McCartney, secondo estratto, questa Come Inside. 2 minuti e mezzo ci separano dal GR1, ce l'ha fatta l'Egitto, ha passato il turno, insomma, grazie ad un rigorista, anzi a dei rigoristi che non hanno sbagliato nulla, ha battuto 5-3 dopo i rigori e si è qualificata per gli ottavi di finale del mondiale, affronterà la vincente di Argentina-Capoverde che si gioca a mezzanotte, se fate in tempo questa sera. Su Rai 1 la potrete vedere, vanno in vantaggio con Ashura al 13° del primo tempo gli egiziani, nella ripresa un autogol di Neri mette tutto in gioco, poi fino alla fine, fino ai calci di rigore in perfetta parità, nessun errore da parte degli egiziani, su 4 tiri firmano 4 gol, mentre gli australiani ne hanno realizzati soltanto 2 e vanno a casa.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il maxi furto di fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La procura della capitale indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
3: Grazie alle 80 fiale sparite dall'ospedale israelitico si potrebbero immettere sul mercato della droga fino a 20.000 dosi di fentanyl. Per chi indaga un furto su commissione, forse una talpa in azione a denunciare la responsabile della farmacia, ad usare le chiavi della cassaforte che custodiva le fiale, almeno 10 dipendenti sentiti dai carabinieri, nessun segno di effrazione né telecamere. Noi parte lesa, avviati accertamenti interni, dicono dalla struttura. La procura di Roma apre un fascicolo sulla scorta dell'informativa del nucleo antisofisticazione, il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS della capitale.
4: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco.
3: Dalla riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Pronta la nuova circolare del Ministero della Salute per rafforzare ulteriormente i controlli. La droga degli zombie, oppioide sintetico impiegato anche come analgesico, fino a 100 volte più potente della morfina. Elena Baiocco, GR1.
2: Il terremoto in Venezuela è stato individuato sotto le macerie di un condominio ed è ancora vivo a 9 giorni dal sisma il capo della polizia dello stato di La Guaira, Gustavo Romero Matamoros. Sono in corso le operazioni di salvataggio. Non ce l'ha fatta invece il bimbo di 9 anni rimasto intrappolato nel cedimento di un edificio a Carabaglieda. I soccorritori non sono più riusciti a rilevare segnali. Il bilancio delle vittime sale a 2.645 morti e oltre 12.000 feriti. Gli sfollati sono più di 15.000, quasi 900 le scosse di assestamento. Papa Leone XIV sarà domani mattina a Lampedusa. Al centro della visita il tema migranti, e nel suo discorso di accettazione della Liberty Medal americana il pontefice ha ricordato che gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America. Il riconoscimento è assegnato dal National Constitutional Center a quanti si distinguono nella promozione della libertà in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Una festa quest'anno dunque speciale, quella del 4 luglio negli Stati Uniti, a dare il via alla volata finale dei festeggiamenti. Donald Trump, che torna dopo 6 anni al Monte Rushmore nel Dakota del Sud, dove nella notte italiana terrà un discorso. Non mi piacerebbe fare il Presidente della Repubblica e su un possibile capo dello Stato non di centrosinistra, Giorgia Meloni ha detto una cosa di un'ovvietà incredibile. Lo dice il Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato alla rassegna Pantelleria Mediterraneo d'autore. Poi sulla legge elettorale chiarisce: noi, Fratelli d'Italia, vogliamo le preferenze ed evitare il pareggio. La guerra in Ucraina, annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Kostantinivska, città strategica nel Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie causate dal bombardamento di 2 notti fa, almeno 30 i morti. Altre vittime, tra cui una bambina di 1 anno, nella zona di Sumi, colpita nelle scorse ore. Secondo fonti russe, i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone nell'area di Zaporizhia e altre 2 nelle regioni russe di Bielgorod e Bryansk. Proseguono in più paesi le ricerche della sospetta attentatrice che lunedì nel Principato di Monaco ha ferito gravemente con una bomba l'oligarca Vadim Yermolayev e la sua famiglia. La corrispondente.
5: Gli inquirenti non hanno dubbi, non agito da sola. Anastasia Berezovska, la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e della sua famiglia, avvenuto lunedì scorso nel Principato di Monaco, dove il capo della procura ha confermato l'identità della donna nota alla criminalità organizzata. Fondamentale per l'inchiesta l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini la mostrano sul posto nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio 13enne stavano entrando a casa. Nei video catturato anche il suo allontanamento dal palazzo dopo aver presumibilmente lasciato la borsa contenente l'ordigno esplosivo. Nei suoi confronti è scattato il mandato di cattura internazionale. Berezovska è stata avvistata a Francoforte. Nel suo appartamento la polizia ha effettuato delle perquisizioni. I suoi movimenti tracciati nel dettaglio, dall'auto con targa tedesca noleggiata in Francia all'attraversamento dell'Italia e infine l'arrivo in Germania. Forze dell'ordine monegasche e francesi ed europee sono sulle sue tracce, ma anche su quelle di eventuali complici e mandanti. La Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Omicidio-suicidio all'ospedale della Versilia, Lido di Camaiore. Un 86enne ha coltellato a morte l'ex moglie che proprio oggi avrebbe compiuto 67 anni, poi si è gettato dalla finestra del terzo piano. La donna era da tempo ricoverata per gravi problemi neurologici e il marito la accudiva nonostante la separazione. Presentati al Teatro delle Muse di Ancona i palinsesti Rai per il 2026-27. Ci sarà Sal da Vinci con due serate su Rai 1, Roberto Benigni con uno speciale su San Francesco, Rivoluzione Sanremo 2027 con Stefano De Martino. Un'offerta tra approfondimento, musica, fiction e intrattenimento. Attesa per la serie evento su Rai 1 in tre puntate, La famiglia Panini, l'avventura delle figurine. Protagonista Serena Rossi.
0: Tutti dicevamo ce l'ho, mi manca, per colpa dei Panini e dei loro album meravigliosi di figurine. Io sono felicissima di essere qui, di presentare questa serie che racconta proprio la storia di questa famiglia. La serie si intitola La famiglia Panini, l'avventura delle figurine, perché è stata un'avventura imprenditoriale, familiare, incredibile. Una famiglia così unita, così semplice, che ha avuto questa intuizione geniale che ha permesso a milioni di bambini di sognare e di continuare a sognare ancora adesso in tutto il mondo. Una storia molto semplice ma piena di valori che io sposo e che amo. È stato molto toccante.
2: Ed è tutto per questa edizione. Vi lascio la musica di Radio 1. Un buon proseguimento di ascolto.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: I più programmati su Rai Isoradio.

L'album è quello, The Dark Side of the Moon, i Pink Floyd in questa As and Them, brano che fu pensato non per questo album, ma fu realizzato perché insomma sembrava dovessero in qualche modo occuparsi della colonna sonora di un importante film, Zabriskie Point, che avrebbe avuto un successo incredibile firmato da Michelangelo Antonioni. Però quando Antonioni la sentì ha detto: è bellissima, però è troppo triste per quello che avevo in mente. Allora l'hanno tenuta in qualche modo a bagno, e poi nel 1973, quando stavano per compiere uno dei capolavori della loro discografia, appunto The Dark Side of the Moon, la tirarono fuori e chiamarono un certo Dick Perry, che è il tizio che suonava il sax tenore, che ha appunto dato un tocco davvero inconfondibile a questa canzone, che è una critica alla guerra, alla distanza tra chi ordina e chi combatte, la fragilità dell'essere umano di fronte alla moltitudine di quelli che vengono spediti in battaglia. E beh, insomma, è una bella lezione che è datata 1973. Siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi. Poche notizie: il traffico è tornato regolare sulla 14 tra Castel San Pietro ed Imola, regolare verso sud in direzione di Ancona. Non ci sono quindi più le code né i rallentamenti. Restano le code sulla Firenze e Pisa-Livorno, sono motivate da un cantiere di lavoro tra Empoli e San Miniato verso Livorno. C'è questa coda ancora di 1 chilometro di lunghezza in carreggiata ovest, e poi c'è un'attesa al traforo del Monte Bianco di circa 15 minuti per chi entra nel nostro paese. Sulla 14 ora viene segnalata una coda all'uscita di Valle Rubicone, chi arriva da Bologna troverà questo incolonnamento. E noi invece troviamo un sanremese, uno di quelli che ha avuto grande successo tra i giovani di Sanremo, Settembre e la sua 2 settimane.

Olivia Rodrigo, questa è la sua Drop Dead, 24 minuti dopo le 11. Intanto iniziano a scendere in campo i prossimi, quelli che si affronteranno a partire da mezzanotte, cioè gli argentini contro i capoverdiani. E beh, insomma, l'Argentina detiene un certo titolo, ecco, mettiamola così. Capoverde invece è stata la sorpresa di questi mondiali 2026. Vedremo come se la caveranno con gli argentini. Sarà sicuramente dura, ma hanno un portiere, il Capoverde, che è un portiere veramente eccezionale, Vozinha. Ha fatto parlare di sé per le parate eccezionali che ha fatto, ed è grazie a lui che

continuare il loro percorso in questo campionato del mondo. Allora, sulla Telesina l'incidente all'altezza di Dragoni è stato risolto, i rallentamenti che si erano formati sono terminati. Sul raccordo autostradale Salerno-Avellino restano dei rallentamenti tra Serino e Avellino verso Avellino, ma c'è di più perché è stato chiuso il tratto del raccordo autostradale Salerno-Avellino, quello compreso tra Torchiati e Serino in entrambe le direzioni, chiuso per lavori, quindi c'è questa notizia importante della chiusura di questo tratto. E a proposito di chiusure, è stato chiuso sulla 10 il tratto compreso tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova, riaprirà domattina alle 5. Anche sulla 8 Milano Varese è chiuso lo svincolo che immette sulla pedemontana la 36 provenendo da Milano. Per la 16 invece segnaliamo la chiusura dello svincolo di Grotta Minarda sia in entrata che in uscita, e tra non molto faremo il riepilogo dei tratti che sono stati chiusi, anche degli svincoli, non sono molti, ma avremo modo di raccontarveli con tutti i dettagli. Nel frattempo sono terminate le code al traforo del Monte Bianco sul lato francese, non c'è più nulla da attendere, si prosegue tranquillamente per appunto l'Italia, per Courmayeur. Torniamo indietro fino al 1979, una canzone che è stata fonte di grandi polemiche, ma poi alla fine si sono chiarite. Ivan Graziani con un pezzo strepitoso intitolato Agnese, Dolce Agnese.

to You, il nuovo di Another, 23:33 minuti, sta per iniziare anche il Tour de France 2026, ripartirà dalla Spagna e c'è questa sfida infinita tra Pogacar e Vingegaard. Da una parte lo sloveno, campione delle ultime due edizioni e favorito per questo quinto successo della carriera nella corsa gialla, dall'altra il danese vincitore che nel 2022 e nel 2023 fra l'altro ha vinto anche l'ultimo Giro d'Italia e cerca questa doppietta corsa tour che non è da tutti, l'hanno fatta in pochissimi. Sono loro gli uomini di copertina alla vigilia di questa 113esima edizione della Grand Boucle e il Tour de France al via domani con la crono squadre da Barcellona e verrà appunto esteso questo appuntamento fino al 26 di luglio, quindi a parte i mondiali seguiremo anche il Tour de France con questi campioni e ci sono anche molti italiani che avranno modo di dire la loro perché insomma si sono comportati benissimo al Giro d'Italia nell'ultima edizione. Abbiamo i nostri Gun, abbiamo insomma parecchia gente che potrebbe dar filo da torcere al resto della cric. Quanti sono? Sono 180 i corridori, sono 23 le squadre, il percorso 3300 km più o meno come il Giro d'Italia, distribuiti su 21 tappe, ci saranno appunto 7 tappe pianeggianti, quelle per i velocisti, 4 mosse, un po' tappe in salita un po' pianeggianti, 8 di montagna, una cronometro a squadre e una cronometro individuale. Si parte domani, vedremo come andrà. Verde.

Cool and the Gang, questa Celebration, 23:42 minuti. Attenzione, un incidente si è verificato sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza e si è subito formata una coda verso sud, verso Bologna. Incidente al chilometro 88. Una novità anche dalla A14, c'è un veicolo fermo in galleria sulla prima corsia, molto insidioso. Siamo tra Grottamare e San Benedetto del Tronto in direzione sud, quindi verso Pescara, al chilometro 306. Molta cautela. Non ci sono più le code per la Firenze-Pisa-Livorno, quelle tra Empoli e San Miniato finalmente sono terminate. Si è formata invece e sono terminate anche le code in A14 all'uscita di Valle Rubicone, prima segnalate per le provenienze da Bologna. Sulla 10 però una coda si è subito sviluppata allo svincolo di Genova Pra, è una coda in uscita per entrambe le provenienze perché il tratto successivo ha chiuso. E allora, come promesso, rivediamo le chiusure sulla 1 Rioveggio, chiusa in uscita per ogni provenienza. Diramazione Roma Sud, Torrenova chiusa in uscita per chi proviene dalla 1, poi sulla 3 la Napoli Salerno, lo svincolo di Porto di Napoli, ma anche quello di Via Marina Centro, sono chiusi in entrata verso Salerno. Abbiamo notizie dalla A5, la chiusura del tratto Courmayeur Sud-Morget, ma anche il tratto precedente, quello tra la Statale 26 e Courmayeur Sud, ha chiuso in direzione Torino, riaprirà domattina alle 6. Sulla 7 la Milano-Genova, tratto chiuso tra la 10 e San Genova-San Pier d'Arena, in direzione sud verso Genova, ecco perché ci sono le code come abbiamo poc'anzi segnalato sullo svincolo di Genova-Pra. Torniamo sulla 8 la Milano-Varese, segnaliamo la coda, lo svincolo di immissione sulla A36, la Pedemontana, che è chiuso provenendo da Milano. Sulla diramazione Gallarate-Gattico ha chiuso lo svincolo di immissione in A8 provenendo dalla A26. Lomazzo Sud, siamo sulla 9, chiuso in uscita provenendo dalla Inate, e poi sulla 10 il tratto Genova-Pra-Genova Aeroporto, questo è il tratto che determina gli incolonnamenti, come detto, all'uscita di Genova-Pra, il tratto appunto Genova-Pra, Genova Aeroporto, chiuso verso Genova fino alle 5. In A13 tratto chiuso Bologna-Interporto, Altedo verso nord, verso Padova, riaprirà alle 6. Sulla diramazione Padova-Sud, tratto chuso tra la statale 516 Piovese e Padova-Sud, il tratto è chiuso in direzione sud fino alle 6. E anche in A14 il tratto Valle Rubicone-Cesena, chiuso verso nord in direzione di Bologna. In A16 Grotta Minarda, chiusa sia in entrata che in uscita, e infine sulla A26 la Genova Graverona Toce, lo svincolo di Vercelli Est è chiuso in uscita provenendo da Graverona Toce. Ricordo che è chiuso anche il raccordo Salerno-Avellino tra Torchiati e Serino, chiuso in entrambe le direzioni.

Nelle redazioni delle radio di tutto il mondo nel 2000 arrivava un album intitolato Parachutes, di un gruppo sconosciuto, i Coldplay. Improvvisamente però si accende una luce che continua a brillare, perché in quell'album, oltre a questa Trouble che avete ritrovato insieme in viaggio su Raiso Radio, c'era anche Don't Panic, Shiver, Yellow. Insomma, iniziava l'epopea di questa band di Chris Martin, che avrebbe cambiato un po' i connotati alla musica pop inglese, perché comunque di pop parliamo, però con una maestria davvero particolare, oltre che con una semplicità incredibile. Hanno regalato grandi successi e continuano a farne, perché ogni disco che esce è sempre un piccolo grande evento. Torno sulla 10 perché si sono sviluppate code anche sull'autostrada tra il bivio per la 26 e Genova Prà in direzione Genova, code lunghe 1 chilometro perché il tratto successivo, abbiamo detto, resta chiuso l'intera notte. Genova Prà è appunto corredata da code in uscita per entrambe le provenienze, visto che è appunto lo svincolo con l'uscita obbligatoria proprio per il tratto successivo che è chiuso. Ricordo l'incidente con 2 vetture coinvolte, come ci ha segnalato questo amico che al 348 103 1010 ha appunto segnalato la dinamica, non proprio la dinamica, ma comunque i veicoli coinvolti sono 2, e sappiamo che stanno generando code tra Fiorenzuola e Fidenza verso sud in direzione Bologna. L'incidente è avvenuto al chilometro 88. Non c'è più quel veicolo fermo in galleria molto insidioso sulla 14 che abbiamo segnalato tra Grottammare e San Benedetto del Tronto verso Pescara. Restano invece sul raccordo autostradale Salerno-Avellino rallentamenti tra Serino e Avellino verso Avellino. Abbiamo detto che il tratto Torchiati-Serino è chiuso in entrambe le direzioni per lavori notturni, ed è ancora segnalato sulla A4 un veicolo in fiamme dopo lo svincolo, anzi dopo la barriera di Rondissone verso Torino. Quindi anche qui un filo di cautela in più per questa situazione che non è ancora del tutto risolta.

0: Ore 24.
1: La notte in viaggio. Con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
2: Most of the taxis, most of the whores, I'm only taking calls for cash.

Dire Straits e questa Your Latest Trick, 4 minuti dopo la mezzanotte su Raiser Radio. Aggiorniamo le condizioni della viabilità perché non è cambiato nulla, ma abbiamo notizie di questo incidente che ribadiamo è avvenuto sul tratto Fiorenzuola Fidenza verso Bologna all'altezza del chilometro 88, due le vetture coinvolte. Ora c'è un veicolo fermo sulla 12, la Genova Rosignano, tra Genova Nervi e Genova Est, ed è un camion fermo in galleria in prima corsia verso Genova e al chilometro 7200. Per questo motivo è in atto una scorta veicoli per evitare appunto che ci siano problemi e per poter spostare in sicurezza questo mezzo pesante fermo, ripeto, in galleria sulla prima corsia tra Genova Nervi e Genova Est. Ci sono appunto situazioni delicate e c'è questa scorta veicoli in direzione di Genova. Queste le ultimissime. Intanto è iniziato il match tra l'Argentina e Capoverde e sono sullo 0-0 dopo 5 minuti. Vedremo come evolverà la situazione. Intorno a mezzanotte e 55, durante l'intervallo di questa partita, avremo il GR1 previsto appunto poco prima dell'una. E intanto ritroviamo Gianna Nannini che ha deciso di rinfrescare un po' la sua America con un brano che è stato riproposto insieme a Marracash, reintitolato America Inc.

Watch It Burn, il nuovo di Katy Perry, mezzanotte 13 minuti. Parliamo invece di Shakira, che ha fatto una cosa importante, leggo un'ansa battuta poco fa. La cantante colombiana Shakira ha annunciato un finanziamento di $500,000 destinato ai bambini del Venezuela colpiti dai due terremoti. Le risorse fanno parte del FIFA Global Citizen Education Fund, iniziativa alla quale l'artista collabora, e sono destinate a sostenere il ritorno a scuola degli studenti e la comunità la continuità del percorso educativo interrotto dall'emergenza. In un video diffuso sui social, Shakira ha dichiarato: oggi milioni di bambini crescono senza l'educazione e le opportunità che meritano, e per questo sono orgogliosa di sostenere il FIFA Global Citizen Education Fund. Il fondo destinerà $500,000 per aiutare le organizzazioni in Venezuela che assistono i minori la cui istruzione è stata drasticamente interrotta da questa terribile tragedia. L'iniziativa prevede il sostegno a organizzazioni locali impegnate nella riattivazione dei servizi scolastici e nel rientro in classe degli studenti. La cantante ha inoltre invitato i leader internazionali a sostenere questa campagna.

La classe di Sade, questa sua Kiss of Life, 23 minuti dopo la mezzanotte, Davide Santirocchi con gli ultimi aggiornamenti e poi sarà Federico Foroni a guidarvi nella notte con la musica di Rai Su Radio e con i vari GR, il primo dei quali intorno a mezzanotte e 55 nell'intervallo del match che si sta giocando ora allo stadio di Miami, lo stadio dei Miami Dolphins, dove si stanno affrontando Argentina-Capoverde. L'Argentina ci ha provato ovviamente con Messi anche su punizione, però Vuzigna ha evidentemente vanificato i vari tentativi che sono stati proposti fin qui. È prettamente una partita, almeno un inizio di primo tempo per Capoverde molto difensivo, però si sono già presentati un paio di volte nell'area degli argentini e quindi è una partita che è tutta da vivere in qualche modo, perché è chiaro che sono favoriti gli argentini, ma Capoverde non molla. Allora, vediamo quali sono le ultime notizie. Le ultime notizie ci parlano della fine dei rallentamenti sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, tra Serino e Avellino. Abbiamo detto che rimane chiuso il tratto Torchiati-Serino in entrambe le direzioni per cantiere di lavoro che rimarrà attivo l'intera notte. Finalmente spento quel veicolo in fiamme sulla A4 alla barriera di Rondissone, quindi possiamo archiviare anche questa notizia. Aggiungiamo però una coda sulla 12, la Genova Rosignano, a causa proprio di quel mezzo pesante fermo in galleria in prima corsia tra Genova Nervi e Genova Est. Si è sviluppata questa coda verso Genova. Abbiamo detto che era in atto anche una scorta veicoli ed è questa la conseguenza, si è formata questa coda in direzione Genova. Sulla 10 restano code di un chilometro tra il bivio per la 26 e Genova Pra in direzione Genova, ora per lavori anche verso

strada. Ricordo sulla 10 anche l'uscita di Genova Pra, interessata da code per entrambe le provenienze. Invece sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza è un incidente al chilometro 88 con due vetture coinvolte ad aver dato vita a queste code segnalate verso sud in direzione di Bologna. Restano tali perché appunto sono state confermate soltanto pochi minuti fa. Vi lascio con la musica di Paolo Conte, rimanete su Raiso Radio e ringrazio Giovanni De Palma che fin qui ha curato la parte tecnica. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: GR1.
1: Buonanotte da Erika Crispo. Gli Stati Uniti sono una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Così il Papa a Filadelfia, nel discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto la Liberty Medal americana in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Leone XIV ha poi lanciato un monito contro la remigrazione e omaggiato i migranti morti in mare. Tra poche ore in mattinata il pontefice sarà in visita sull'isola di Lampedusa. Maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, rubate fiale per 20.000 dosi dalla cassaforte della farmacia. Riunione d'urgenza Palazzo Chigi, dito puntato sulle falle nella sicurezza. Dai primi accertamenti non risultano segni di effrazione, non ci sono riprese video. Il fentanyl è un potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, considerato una delle droghe sintetiche più pericolose attualmente esistenti. La guerra in Ucraina, accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in due anni a Kiev. Sul campo intanto l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Konstantinivka, città strategica del Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie del bombardamento di due notti fa, in cui hanno perso la vita 30 civili. Assumi almeno 4 le vittime, 27 i feriti, tra loro anche bambini. Secondo il presidente Zelensky, i russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Secondo fonti di Mosca, i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone a Zaporizhia, altre 2 nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk. L'attentato contro l'oligarca filorusso Ermolaev e la sua famiglia a Monte Carlo e caccia alla terrorista, identificata grazie alle telecamere di sorveglianza, la 39enne ucraina Anastasia Berezovska, che secondo i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scappata alla guida di un'auto con targa tedesca, passando per 20 miglia l'Italia e arrivando il giorno stesso dell'attentato in Germania, dove è stata avvistata a Francoforte. Il terremoto in Venezuela, almeno 2.645 morti e 12.600 feriti, oltre 15.000 le persone rimaste senza casa, secondo l'ultimo bilancio. Da giorni non si hanno notizie di Wilmer Antonio Cruz, il leader dei soccorritori volontari, che aveva denunciato ritardi negli aiuti, diventato una figura simbolo della protesta contro la cattiva gestione dell'emergenza da parte del governo. Secondo alcuni testimoni, sarebbe stato avvicinato da alcuni poliziotti e poi di lui si sarebbero perse le tracce. Meteo: dopo le piogge e il maltempo che hanno colpito soprattutto il sud Italia, atteso un progressivo miglioramento per questo fine settimana, con temperature in rialzo ma comunque lontane dall'ondata di calore afa di fine giugno. Una tregua che finirà lunedì, quando saranno previsti nuovi picchi anche oltre i 30 gradi nelle ore centrali della giornata. È tutto, la linea torna allo sport con il secondo tempo di Argentina-Capoverde.

0: Rai Isoradio. Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: I più programmati su Rai Isoradio.

il cammin di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade averne presa una, per tutto

0: Ore 2.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.